La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
5: Ancora. Ancora.
6: Ciao, sono Lobina e vi presento il mio nuovo brano Ancora. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ciao.

0: Ora.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
1: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo in

0: insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezion fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: più naturale.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Inc.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: chausserie.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.
2: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
0: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna,

0: con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.
1: I'm John Mayer, and I'm ready to be a star.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Attacco senza precedenti del presidente Trump alla premier Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con un'emittente televisiva il presidente dichiara: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social, allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai, ed ancora non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Telefonata di solidarietà del presidente Mattarella. Tajani annulla la visita a Miami. Nella serata di ieri il presidente rincara: non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. L'attacco alla premier è l'ennesimo sferrato da Trump agli alleati europei.
3: Non è la prima volta che accade in quest'ultimo periodo, a dir poco turbolento, in cui i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, compresa l'Italia, sono scesi ai minimi termini. Meloni non ha coraggio, sono deluso da lei, aveva detto solo qualche settimana fa il capo della Casa Bianca, commentando la posizione neutrale del nostro paese sulla guerra in Iran. Ma ce ne sono state per tutti. Il cancelliere tedesco Merz non capisce niente, non sa quello che dice. Il presidente francese Macron è succube della moglie e si sbaglia sempre. Il premier britannico non conta niente, non è come Winston Churchill, così il capo della Casa Bianca definiva nel marzo scorso Starmer, che si era rifiutato di concedere le basi inglesi sempre per la guerra in Iran. E poi tutta la battaglia commerciale innescata da Washington contro il vecchio continente, con dazi per tutti. Il tycoon non ha risparmiato nemmeno il Papa, definendolo debole e incapace in politica estera, senza dimenticare gli show nello studio ovale, come l'umiliazione in mondovisione del presidente ucraino Zelensky. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Ed appunto, la guerra in Ucraina è di un morto e 9 feriti, il bilancio di un attacco aereo russo nella città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il paese dopo oltre 6 settimane di proteste e blocchi stradali, affermando in un discorso TV di aver esaurito tutte le vie del dialogo. Tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita del Papa. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Celebrerà la messa nella cattedrale dalle 16, diretta su TV 2000, al canale del 28 del digitale terrestre. L'Italia del pallone, piange Igor Protti, l'ex calciatore, leggenda del Livorno, è morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Oggi l'omaggio nello stadio della cittadina, il comune toscano ha proclamato il lutto cittadino. È tutto, grazie per l'ascolto.

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di

0: San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi in studio. Solidarietà del presidente Mattarella, di alcuni leader europei e di Schlein, Conte, per l'attacco del presidente Trump alla premier italiana Meloni. Il presidente americano, in una telefonata ad un'emittente televisiva, ha dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social, libita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Nella serata di ieri Trump rincara la dose, non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. Quindi ennesima frizione internazionale scatenata dalle parole di Trump. L'opinione di Antonio Di Bella, giornalista.
2: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano. Vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro non difendendoli più con le armi e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard-Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
1: Stati Uniti, Iran, il ministro degli esteri iraniano Araghchi è atteso oggi in Svizzera, lo riporta il sito di Axios, atteso anche l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff in viaggio. È in Svizzera il genero di Trump, Kushner. Oggi previsti colloqui tra funzionari americani ed iraniani dopo l'intesa firmata nei giorni scorsi per mettere fine al conflitto. Intanto si segnalano nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessato il fuoco annunciato tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno provocato la morte di 5 persone, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale libanese. E di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: andiamo a Trento, perché quest'anno è un po' con noi, visto che il 25 giugno saremo in piazza Fiera a festeggiare l'Avis di Trento. Quindi noi ritorniamo con un altro progetto che si chiama Amici in Bici e ce lo presenta Maddalena Pagano. Ciao Maddalena.
1: Ciao, buonasera, sono Maddalena Pagano.
0: Ciao, allora, Amici in Bici perché?
1: Perché è nato questa cosa con la mia famiglia, è nata con io e mio cognato che pedaliamo. E il

0: Il primo nostro progetto era di mettere insieme un qualcosa, bicicletta, sani di stili di vita sani e la condivisione con tante altre persone. Abbiamo fatto la prima nostra bella avventura Trento-Roma ed è stato meraviglioso, sì. Dove abbiamo conosciuto tante belle persone, abbiamo incontrato tanti amici avvisini e ci ha arricchito umanamente.
1: Quindi insomma, in quanti siete partiti da Trento per arrivare?
0: In due. Sì, gli amici in bici siamo io e lui e con
1: lei, il tuo marito?
0: No, cognato.
1: Ah, tuo cognato. E il marito a casa?
0: Il marito a casa.
1: Ah, scusa.
0: Il compagno non condivide la bicicletta.
1: Cioè, il cognato sì.
0: Sì, lui è un ciclista agonistico. Ah. Lui fa gare, sì. È il marito di mia sorella, sì, sì.
1: Ah, beh.
0: Ed è una
1: e
0: cosa
1: la
0: molto bella.
1: È contenta che tu vai via col marito?
0: Sì. Ah. Sì, sì. Comunque è una cosa condividerla con la famiglia.
1: Anche perché state in giro parecchio.
0: La settimana di sicuro.
1: Quindi insomma. Sì,
0: ma è stato bello perché comunque abbiamo creato un.
1: Tu sei di Trento?
0: No. Ah. Allora io sono nata a Napoli, anche
1: un
0: cognato,
1: no,
0: siamo nati a
1: Napoli.
0: L'accento. Sono nata a Napoli e ho vissuto per 25 anni in Toscana. Ho una figlia di 30 anni che mi ha reso nonna. Per cui sono strafelice. E poi mi sono trasferita da 9 anni a Trento.
1: Sei una donatrice di sangue?
0: Sono una ultra donatrice di sangue, ho all'attivo 120 donazioni.
1: Ah, però.
0: Sì.
1: Posso chiederti l'età o è una
0: sì,
1: cosa?
0: Sì, perfettamente, 52 anni, lo dico anche con orgoglio.
1: Adesso gli amici a casa non possono vederti.
0: E lo
1: però
0: dico anche con orgoglio.
1: No, ma poi nel senso sembri molto giovane. Quindi non sembra che hai 52 anni,
0: no.
1: Te lo dico.
0: No.
1: Sinceramente, quindi vuol dire che andare in bici e donare il sangue fa bene.
0: Fa bene sia al fisico che alla testa.
2: Giacobazzi!
3: Il riso fa buon sangue. Dio, anche il vino fa buon sangue, però più il riso fa buon sangue. E soprattutto un consiglio, ma Giuseppe Giacobazzi, diventa anche tu donatore.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Io quello che ho sempre detto, a me la donazione mi rigenera fisicamente e poi mi fa proprio stare bene d'umore. Cioè ogni donazione
2: ma si vede, lo trasmetti anche quando stai parlando.
1: Sì, perché io, per me Avis nel cuore sempre un mio motto di vita, un mio stile di vita.
2: Hai un prossimo progetto in mente?
1: Allora, io quest'anno avevo diverse cose in programma. Purtroppo ho avuto un intervento all'occhio e ho dovuto mettere la bicicletta in garage. Però per l'anno prossimo ci sarà un bellissimo evento, a cui io già lo sto sognando. Farò Trento Assisi e per la conclusione del centenario dell'Avis, che sarà l'incontro l'11 settembre, per cui io invito più persone nel lungo percorso. Io partirò da Trento, forse in due, non lo so chi si vuole aggregare, e poi coinvolgerò le varie Avis dove farò tappa e... ed è bello, cioè...
2: Quindi ti troveremo in giro?
1: Sì.
2: Se qualcuno vuole vedere, sei sui social,
1: sì,
2: quindi Facebook,
1: Facebook,
2: Instagram
1: e TikTok.
2: Ah, tutti e tre.
1: Tutti e tre, non mi faccio mancare niente.
2: Sempre con l'acronimo Amici in Bici?
1: Sì, sì. E anzi, più ci seguite, comunque io anche se non vado in bici d'estate, d'inverno, dato che abito in Trentino, faccio tanta montagna e porto sempre con me il mio spirito.
2: È un peccato perché poi in Trentino si sta veramente male.
1: Sì, hai ragione. Detto da una meridionale, non credo proprio.
2: Scherzo, va bene, dai, ti ringraziamo e grazie di essere stato con noi, è stato
1: grazie
2: un piacere.
1: A voi. Grazie.
2: E noi andiamo con la musica, grazie a Maddalena Pagano, Amici in Bici, e a Alice Trento, musica maestra.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Maddalena Pagano di Amici in Bici Trento. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.
4: I'm

0: siamo in diretta al Pala Congressi da Bellaria Igea Marina. Ci siamo ancora. Abbiamo appena finito di parlare con Campo Calabro in Calabria. Adesso veramente prendiamo un aereo incredibile. Andiamo in Trentino, Alto Adige. Con questo volo andiamo dal presidente dell'Avis Trento, Livio Avi. Ciao Livio!
1: Grazie per l'invito e veramente è entusiasmante. Non ho mai visto una cosa del genere.
0: Noi siamo molto contenti che tu sia qui con noi in diretta. Ci si conosce già, inutile che diciamo fandoni, noi ci conosciamo non da tantissimo, ma da lì poi ti sei interessato a noi e ci ritroviamo qui a Bellaria Igea Marina. Lo sapevamo già perché ci siamo scritti, ma ci ritroviamo qui per poi ritrovarci proprio a Trento il 25 giugno.
1: Esattamente, la sera del 25 giugno noi a Trento nel mese di giugno abbiamo il nostro patrono che è San Vigilio. Certo. E si chiama, facciamo un evento che dura circa una settimana, 8 giorni, e si chiamano le feste vigiliane. Lì ci sono delle varie manifestazioni, c'è una regata sull'Adige con delle zattere, e poi la disfida dei ciusi e dei gobbi, la polenta e quant'altro, no?
0: Certo.
1: In questo contesto abbiamo preso in considerazione noi di Avis una serata dedicata proprio all'Avis, al volontariato e ai nostri soci, e ci sarà questo evento in Piazza Fiera il 25,
0: si chiama Riso fa buon sangue.
1: Che Riso fa buon sangue
0: è lo spettacolo legato insomma da anni alla comicità legata alla promozione della donazione del sangue.
1: Esattamente.
0: Poi esattamente. Dì la verità, con Avis Trento c'è stato un percorso lungo, perché noi comunque 3 anni di fila li abbiamo fatti in anni passati,
1: nel 2014, 2015 e 2016.
0: Esatto. Siamo stati proprio alle vigiliane.
1: Esatto.
0: Ai quali comunque noi c'è un legame stretto con Avis Trento, ma a dire la verità con tutte le Avis, poi qualcuno ci conosce di più, qualcuno conosce di meno, ma con Tito è nata subito, e anche con i tuoi collaboratori, c'è il vicepresidente Danila e Gianni Menegaldo,
1: e tutti quanti, tutto lo staff.
0: Tutto lo staff è nato subito una bella collaborazione, anche con la Proloco, col centro Santa Chiara. E ricordiamo che Avis Trento ha un sacco di donatori, perché sono tanti.
1: E noi Avis Trento siamo circa 6.000 donatori come Avis Comunale Trento, e invece Avis Regionale siamo 23.000. Comunque stiamo lavorando molto molto bene, abbiamo incrementato negli ultimi 4-5 anni la donazione del plasma, abbiamo puntato tanto, stiamo lavorando bene col plasma e siamo quasi all'autosufficienza. Siamo
0: bello.
1: A 17 kg circa per 1000 abitanti, e il fabbisogno, diciamo, la copertura sarebbe 18, perciò siamo molto vicini.
0: Beh, insomma, dai, interessante questa cosa.
1: No, molto molto interessante.
0: Allora facciamo così, adesso ti faccio una domanda, ma poi mi rispondi dopo la musica.
1: Va bene.
0: Stai qui, non andare via. La domanda è questa: tu tanti anni che sei in Avis?
1: Da una vita.
0: Allora la mia domanda nasce spontanea, ma questa me la rispondi dopo la musica. Chi te l'ha fatto fare?

0: macinata anche con Riso fa buon sangue. Ormai sono 19 anni che Riso fa buon sangue e Radio fa buon sangue dal 2019, lancia messaggi continui, direi giornalieri, per la promozione della donazione del sangue. Non vorrei che il 2027 fosse l'ultimo, però
1: speriamo.
0: Le sensazioni sono quelle. Io lancio dei messaggi anche in radio, perché le difficoltà sono molte. Torno al presidente Livio Avi di Avis Trento. Ti ho chiesto di quanti soci siete e di quanti siete in tanti in Trentino e del plasma. Rimaniamo al plasma.
1: Esatto.
0: Perché è importante, perché stiamo un po' lottando tutti quanti per avere plasma. Spiega il perché.
1: Ma guarda, io non sono un medico, qua dentro ci ne saranno non so quanti,
0: certo.
1: Centinaia di medici. La mia vicepresidente è un medico e lei sarebbe più
0: esperienza.
1: Mia esperienza che ho avuto a collaborare con Avis da parecchio tempo, di più di 50 anni che sono iscritto all'Avis, no? La mia prima donazione l'ho fatta che ero militare, ve la racconto in breve. Ho avuto l'occasione, praticamente io quando ho fatto il militare non è che ti lasciavano venire a casa ogni 3-4 mesi, no? E sta morosa mi diceva: ma quando è che vieni a casa? Insomma, non mi lasciano venire. Allora ho parlato con della gente e mi fa: se tu doni il sangue vedrai che domani mattina ti firmano il permesso per andare a casa qualche giorno. Allora ho fatto così
0: subito. Hai aperto le braccia,
1: tutte e due le braccia, e lì ho iniziato.
0: E praticamente, scusami, tu per andare
1: a trovare la morosa,
0: io mi veniva l'altra parola, però non potevo dire quattro parole con la M e con la A finale, ma hai fatto sta cosa qua?
1: Esatto, è stata una prima.
0: Ma il plasma cosa c'entra questo discorso?
1: Il plasma viene dopo, perché io facevo sangue intero.
0: Ci perdiamo.
1: Il plasma è un prodotto molto importante. Io dico, un medico sarebbe più ad entrare più
0: vabbè, allora
1: per spiegare.
0: Comunque è importante per le medicine, perché tutta una serie di fattori salvavita, no?
1: Già,
0: perché nel plasma si crea dei salvavita.
1: Col plasma
0: per essere
1: si
0: in sintesi,
1: dei medicinali salvavita.
0: Essere proprio stringenti nei discorsi.
1: Sì, esatto. E so che si dice che un grammo di immunoglobine prodotto dal plasma vale di più di un grammo d'oro. Perciò, ragazzi, rendetevi conto cosa vale un grammo di plasma. No.
0: Allora, caro presidente, adesso io ti lascio andare, perché ho una ragazza qui che aspetta.
1: Molto interessante.
0: E non si può far aspettare.
1: No, guai.
0: Tu fai aspettare tutti, ma dopo il tuo racconto di che hai fatto prima.
1: Comunque
0: io non faccio aspettare le ragazze.
1: Va bene.
0: Allora ti saluto. Noi ci vediamo intanto in radio fra pochi giorni. Registriamo appunto per la diretta di Radio Fa Buon Sangue la prossima settimana, e poi ci vediamo il 25, poi dillo tu,
1: il 25 dai. Giugno alle 8, alle 20:30 in Piazza Fiera a Trento. Piazza Fiera è una piazza bellissima della città di Trento, dove vengono svolti i mercatini. Siamo vicino alla residenza dove abita l'arcivescovo nostro,
0: sì, che ogni tanto apre le finestre durante lo spettacolo, ci guarda.
1: E praticamente è una bella piazza. Chi ha occasione
0: di venire
1: da quelle parti, venite.
0: Venga.
1: Perché
0: nel Trentino, anche perché Trento è bella, eh?
1: Nel Trentino si mangia bene, si beve bene, si sta bene. E
0: adesso non ci possono vedere, ma capiscono, però.
1: Esatto, non siamo orsi, abbiamo gli orsi,
0: no,
1: ma
0: no,
1: siamo
0: Trento
1: orsi.
0: Si sta bene, ve lo dico io, si sta bene, si
1: e
0: mangia
1: non
0: bene.
1: Mangiamo nessuno.
0: Grazie presidente,
1: grazie a voi, grazie a tutti.
0: Occhio.
1: E grazie all'Avis.
0: Musica.
2: Cari amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Livio Avi, presidente di Avis Comunale Trento. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, il braccio.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata. Vuoi fare il tucca, tucca,
1: Macarena con le mani, mani su di te. È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Solidarietà del presidente Mattarella, di alcuni leader europei e dei leader di partito Schlein e Conte per l'attacco del presidente Trump alla premier Meloni. Al telefono con una televisione il presidente americano ha dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno provocato la morte di 5 persone, così riferisce l'agenzia di stampa ufficiale libanese. Colpite una decina di località dopo la mezzanotte e nelle prime ore del mattino. E di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto sulla città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane. Tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita di Papa Leone XIV. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Primo Papa agostiniano, Leone celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia.
1: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso, una giornata che lasci una traccia di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo e a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
0: La Repubblica Italiana, richiamando l'alto significato dell'odierna ricorrenza, si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano, contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Lo sottolinea il presidente Mattarella in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio di un resort in zona Baia Hibe, lo ha reso noto la Farnesina. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: piattaforme. Oh,
1: la Viral Shots Chart. Amiche e amici della Viral Shots Chart, eccoci insieme freschi e dinamici, pronti ad assaporare la nostra super selezione di brani di ieri e di oggi, che stanno suscitando particolare interesse sui social o su Shazam. Alcuni ci faranno scatenare, altri ci porteranno a sognare, ma tutti ci fanno emozionare. E dopo questa bella rima passiamo oltre e iniziamo come di consueto il nostro appuntamento della Viral Shots Chart con il ripassino del vecchio podio uscente. Alla numero 3 c'è Rattoria Amos con Cornflake Girl, un pezzo di puro rock alternativo.

Per iniziare, alziamo il volume per gli Aerosmith. Steven Tyler canta di una ragazza dallo stile trasandato e ribelle, una bambola di pezza, una ragdoll, che cattura tutti gli sguardi. Piccola chicca, il titolo doveva essere Ragtime, ma un autore esterno li convinse a cambiarlo appunto in ragdoll perché suonava molto più rock and roll. Aerosmith, Ragdoll.

0: Scopriamo chi vola alto a livello globale.
1: Song of the Week.
0: Facciamo un salto negli anni 90 con le sorelle Wilson. All I Wanna Do Is Make Love To You, della rock band statunitense Hurt, racconta di un incontro fugace sotto la pioggia, un segreto fra due sconosciuti. Pensate che la cantante, Ann Wilson, non l'ha mai amata troppo per via del testo, fra virgolette, scandaloso, ma il pubblico l'ha resa un successo globale immortale. All I Wanna Do Is Make Love To You, Hurt.

0: Number 9.
1: E qui andiamo dritti in pista con I Love to Love di Tina Charles, remixata da Bon Entendeur. L'originale del 1976 è un vero e proprio manifesto della disco. Il significato è semplicissimo: lei vorrebbe l'amore, ma lui, beh, lui vuole solo ballare. Un paradosso perfetto per un brano che ancora oggi ci fa scatenare. I Love to Love.

0: Number 8.
1: Qui entriamo nel territorio del mito. Superstition di Stevie Wonder ci trascina in un funk serratissimo per dirci una cosa importante: non lasciatevi fregare dalle superstizioni. Scale, specchi rotti, gatti neri, se ci credi ti rovini la vita. Una curiosità, quel riff pazzesco non è una chitarra ma un sintetizzatore clavinet suonato da Stevie Wonder in persona. Superstition.

0: Angolo Discovery.
1: Un momento di pura new wave con The Promise You Made dei Cock Robin. Un dialogo serrato fra due amanti che si chiedono che fine hanno fatto le promesse che ci eravamo dati all'inizio. È un brano malinconico ma potentissimo. Nonostante il gruppo sia americano, la canzone ha avuto un successo assoluto soprattutto in Europa, catturando perfettamente l'estetica degli anni 80. The Promise You Made, Cock Robin.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Lo seguiamo con un artista dalla voce graffiante che sembra uscita da un vecchio vinile soul.
1: Number 7.
0: James Morrison ci regala una dedica onesta con You Give Me Something. Non è la classica canzone d'amore zuccherosa. Qui si parla della paura di legarsi davvero, di quel momento in cui capisci che l'altra persona ti sta dando qualcosa di importante, anche se tu non sei ancora pronto e sei un po' un disastro. You Give Me Something, James Morrison.

0: 6.
1: Prendi un successo dance di David Guetta come Titanium e spoglialo di tutto. In questa cover acustica del 2020, Madeline Bailey mette a nudo il significato profondo del pezzo, la resilienza. È un urlo di forza interiore. Puoi spararmi addosso quanto vuoi, ma io non cado, sono di titanio. Da ballo in discoteca a poesia per l'anima. Madeline Bailey, Titanium.

0: Soundtrack,
1: angolo delle colonne sonore. Chiudiamo gli occhi e immaginiamo spiagge californiane e corse al rallentatore. Eh sì, è Baywatch e con la sua sigla I'm Always Here. Jim Jamison, che è la voce dei Survivor, ci canta una promessa di protezione costante ed è una di quelle canzoni che tutti conosciamo ma di cui pochi sanno il titolo esatto, un vero pilastro della cultura pop televisiva. I'm Always Here, Jim Jamison.

0: Number 5.
1: Shout, dei Tears for Fears. Quello che si dice un inno generazionale, molti pensano parli di politica, ma in realtà si ispira alla terapia dell'urlo primordiale. Il messaggio: non tenerti tutto dentro, tira fuori il dolore, grida la tua verità. È del 1985, fu registrata con mezzi già allora all'avanguardia, diventando uno dei singoli più venduti di tutto il decennio. Shout, Tears for Fears. Shout.

0: angolino del brano vintage.
1: Angolo vintage.
0: Torniamo alle radici con l'ex Beatle George Harrison, che cercava una connessione spirituale e ha scritto una splendida preghiera rock, My Sweet Lord. È famosa non solo per la sua bellezza, ma anche per una causa legale infinita. Fu accusato di aver copiato, ma inconsciamente, una melodia da un pezzo delle Chiffons. Plagio oppure no, resta un capolavoro di pace. My Sweet Lord, George Harrison.

posizione numero 4. Ivana Spagna conquista le classifiche mondiali con un pezzo italo disco che è un invito solare a farsi sentire. E sapete dove lo scrisse? In una camera d'albergo in Francia. Arrivò al numero 2 in Inghilterra, un traguardo che pochissimi artisti italiani hanno mai sfiorato. Call me, Ivana Spagna.

Andiamoci a scoprire le tre posizioni che occupano il podio della settimana. Number 3. È un brano geniale, un pezzo che ti costringe a ballare, ma che nel testo dice che non hai voglia di ballare. È ironico, glamour e un po' brillantinato. E se il pianoforte ricorda qualcuno, beh, avete buon orecchio, perché a suonarlo in studio è stato niente po' di meno che Sir Elton John, grande fan della band. Ascoltiamoci Sistersister con I Don't Feel Like Dancing.

0: Number 2.
1: Atmosfere quasi ipnotiche per Nelly Furtado e Say It Right, singolo del 2006. Si parla di comunicazione, di dirsi le cose nel modo giusto quando tutto sembra confuso. Il tocco magico è del produttore Timbaland, che ha creato un tappeto sonoro ispirato ai suoni cupi e sofisticati degli Eurythmics, tipici degli anni 80. Say It Right, Nelly Furtado.

0: edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi, solidarietà del presidente Mattarella e dei leader europei per l'attacco del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni. Il presidente americano ha dichiarato in un'intervista ad una emittente televisiva che la premier l'avrebbe implorato di fare una foto con lei. Dura la replica di Meloni in un video sui social, sono allibita, dichiarazione totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati e dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Medio Oriente, proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Secondo la protezione civile ci sarebbero almeno 16 morti. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia, nello scontro tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto, con targa svizzera, secondo i primi rilievi avrebbe fatto un'inversione ad U. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. È tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita di Papa Leone XIV. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Dalle 16 diretta su TV 2000, il canale 28 del digitale terrestre. Domani AILA celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie e linfomi e il mieloma, un'occasione per raccontare i progressi nella ricerca in ematologia. Sarà a disposizione il numero verde 822 65 24, attivo dalle 8 alle 20 per rispondere alle domande di pazienti e familiari. Giuseppe Toro, presidente AILA.
1: Il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era, diciamo, l'aspetto più interessante, perché oggi, grazie alla ricerca scientifica, il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente: case AID, assistenza domiciliare, servizi in rete, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buongiorno, buon ascolto. In redazione Giorgio Fanelli. Presidenza oggi al Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino. Oggi sabato 20 giugno, prova generale e paliotto, piazzale Garibaldi alle 17.30. Seguiranno cene propiziatorie in tutti i rioni. Il programma di domani prevede messa solenne alle 10.30 per la benedizione del palio all'interno del santuario della Madonna delle Grazie di Rivaglio, ripeto, ore 10.30. Alle 12 scade il termine per la segnatura dei fantini presso il Palazzo Comunale e poi il corteggio storico che partirà sempre da Piazza del Municipio alle 15, alle 17 spettacolo di evoluzione a cavallo.

0: presso il piazzale Garibaldi alle 19 il fatidico Mortaretto che scoppierà, e questo significa che i cavalli entreranno in pista per disputarsi il Palio dei Rioni. Andiamo a vedere nel dettaglio come si schiereranno le rivali al canape. Il Rione di Porta Cassero punta sull'esperienza e sulla determinazione. Per il Palio vedremo a difesa dei colori del Rione la coppia formata da Antonio Siri e Elias Mannucci, due nomi di peso che non hanno certo bisogno di presentazione. Per quanto riguarda il Memorial Giuseppe Gentili, la giubba del Cassero sarà invece affidata al giovane promettente Nino Manca. Rione di Porta Romana, che risponde colpo su colpo, si presenterà al canape per il Palio con una coppiata di grandissimo carattere e affidabilità. Walter Pusceddo e Adrian Topalli, due veri guerrieri della pista. A difendere i colori giallorossi nel Memorial Gentili ci sarà invece il giovane Giovanni Puddo, pronto a dare il massimo. Ed infine il Rione di Porta Fiorentina, che non sta certo a guardare. Per il Palio schiera due accoppiate di assoluto valore e pronte a darsi battaglia, cioè Josué Carboni e Andrea Chessa, una scelta che promette scintille. Per il Memorial Gentili il compito di tenere alti i colori del Rione spetterà ad Alessio Bincoletto. Gennaro Milone riconfermato mossiere per il terzo anno consecutivo, mentre la campionessa olimpica Elisa Di Francisca sarà l'ospite d'onore di questa edizione 2026. Svelato il nome dell'ospite d'onore per questa edizione del Palio dei Rioni, si tratta della campionessa olimpica Elisa Di Francisca, ex fiorettista delle Fiamme Oro e una delle atlete più rappresentative dello sport italiano. Il Palio, ambito naturalmente cosiddetto il Cencio, è dedicato all'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi ed è stato realizzato dall'artista aretino Alessandro Marrone. Oggi, sabato 20 e domani domenica 21 di giugno, l'Ossaia rivive la vigilia della Battaglia del Trasimeno, un fine settimana tra storia, archeologia, musica e convivialità. Un evento che offre a cittadini e visitatori l'opportunità di immergersi nella storia del territorio attraverso esperienze, racconti e momenti di condivisione. Sentiamo nell'ordine Francesco Attesti, assessore alla cultura del comune di Cortona, Diego Cavallucci, rappresentante del circolo Arci di Ossaia, e di Marco Lucarini, promotore dell'iniziativa.
1: Sono lieti e felici di questa riproposta della Battaglia del Trasimeno ad Ossaia, organizzata con tutte le forze locali, ma soprattutto che richiama tantissima gente ormai. Ci sarà una cena romana, una colazione romana e uno spettacolo la domenica sera, quindi una digiuna intensissima per ricordare questo evento che oltre 2000 anni fa, nel 217 avanti Cristo, ha segnato veramente le nostre campagne.
2: Saranno due giorni intensi, due giorni che partiranno già nel pomeriggio di sabato per l'allestimento, ma il primo vero evento è il sabato sera con la cena che ricorderà appunto i sapori e l'ambientazione romana dell'epoca, per poi dopo arrivare alla domenica mattina con una colazione, anche quella con cibi particolari richiamanti i gusti romani, la tradizione dell'antica Roma, che fanno da aperitivo, diciamo così, alla lezione che terrà poi Paolo Gierini guardo a l'intreccio che c'è tra Ossaia e la Battaglia del Trasimeno. Dunque, perché abbiamo scelto noi dell'Ossaia di rievocare questa battaglia lì nei nostri territori. Domenica sera avremo uno spettacolo teatrale di Femina Ridens a ingresso gratuito, tutto ambientato nel viale della Villa del Tebbio, dunque proprio a pochi passi dall'antica villa romana di Ossaia denominata La Tufa.
3: Vorrei solamente ringraziare tutto il paese di Ossaia e le forze che stanno aiutando in questo, perché non è scontato in un paese avere 30-40 persone che si mettono a disposizione e dedicano il proprio tempo libero per organizzare un evento del genere. Vi invitiamo soprattutto a venire per assaggiare il famoso vino romano che l'anno scorso è andato molto a ruba e ci ha fatto un po' conoscere e parlare di noi qui nei nostri territori.
0: Rievocazione storica anche a Monte San Savino, perché arriva la notte del Conte Baldovino. Da oggi fino al 27 di giugno Monte San Savino tornerà indietro nel tempo, rivivendo vivendo l'atmosfera del 1550. Le interviste, partiamo dal sindaco Gianni Bennati.
4: Manifestazione fondamentale per Monte San Savino, ormai appartiene, diciamo così, al programma promozionale e culturale di Monte San Savino, è una cosa poi particolarmente sentita anche fra i nostri giovani di Monte San Savino, quindi è un qualcosa di particolarmente significativo, che ogni anno ha sempre un maggiore sviluppo, ogni anno ha sempre una maggiore importanza e ogni anno coinvolge sempre più gente, soprattutto giovani, che penso che sia assolutamente la cosa più importante, quella di coinvolgere i giovani.
0: Manuela Donnini, presidente Proloco Monte San Savino.
5: Occasione storica, come detto, sono 30 anni che si svolge qui a Monte San Savino per rievocare un evento storico risalente al 1550, quando Monte San Savino diventa contea. Dal 96 nasce la rievocazione storica, che all'inizio era una sfilata in abiti storici con persone di Monte San Savino. Poi dal 2012 in poi si è un po' rivoluzionata, in quanto anche sono nati i quartieri storici, sono stati ripristinati, diciamo, e giochi tra quartieri. Sono quattro sfide: il pallone grosso, il caccia di monte, il tiro alla fune e una gara culinaria che si svolge proprio il 27, giorno finale della rievocazione storica.
6: Cerchiamo di fare il bis con tutto l'impegno possibile, non sarà facile, ma ci proveremo.
7: Per provare a togliere di mano il bis a loro, e indubbiamente col coltello fra i denti.
2: Penso che siamo pronti in tutti e quattro i giochi, quindi ce la giochiamo.
8: Prontissimi, e sono sicuro che quando lo romperemo sarà la vittoria più bella.
0: Erano nell'ordine Giacomo Meloni, capitano quartiere Castiglia, Gianni Renzoni, capitano quartiere Gialta, Andrea Rossi, capitano quartiere Porticciolo, ed infine Mattia Kelly, capitano quartiere San Giovanni, che probabilmente non hanno mai vinto. La prova generale della 149esima giostra del Serracino, dedicata ai 100 anni della 1R, se l'è aggiudicata il quartiere di Porta Santo Spirito. La 149esima giostra del Saracino, questa sera in Piazza Grande, in notturna, sarà trasmessa da questa emittente, Radio Incontri in Blu, in collegamento con Radio Fly dopo le 21. Temperature roventi e superiori alla media, almeno di 5-6 gradi del periodo. Allora, che ne dite di un bel tuffo in piscina? Sì, perché riapre la piscina di Fogliano. Il sindaco di Fogliano, Jacopo Franci.
9: Riapre la piscina comunale di Fogliano, un'altra opportunità per i tanti foglianesi e anche per le tante persone che verranno di fuori, come è successo negli ultimi anni nel nostro paese. Una bella esperienza per stare qui, per rilassarsi il fine settimana, durante la settimana, per i ragazzi finite le scuole, per fare sport, perché ci sono tante anche opportunità che prevede il gestore, quindi siamo molto contenti anche di questa possibilità ulteriore che diamo alle tante persone di Fogliano e alle tante persone che decideranno da fuori di venire.
0: Gabriele Corei, vice sindaco del comune di Fogliano della Chiana.
10: Riapre la piscina estiva nel nostro comune, un punto di riferimento per i foglianesi e per i tanti cittadini della Val di Chiana che frequentano la nostra struttura, che è diventato ormai un punto di riferimento per tutta la zona. Insieme al gestore abbiamo apportato ancora nuove migliorie a questo impianto e quindi una struttura, due piscine, una per i grandi e una anche per i più piccoli, tanti servizi per passare un'estate all'insegna del divertimento e del relax a Fogliano e in particolare nella nostra piscina. Siamo assolutamente contenti, lavoriamo insieme al gestore quotidianamente e un impianto che verrà sfruttato anche per i centri estivi, insomma un'estate da divertirsi per i giovani e anche per i meno giovani. Insomma, siamo intervenuti sul verde, sulla struttura per migliorare ancora di più la fruibilità di questo spazio, anche con un nuovo sollevatore che permetterà la fruibilità della vasca natatoria anche dalle persone con disabilità, con difficoltà motorie, quindi veramente una struttura a disposizione di tutti. Non vediamo l'ora di poter passare un'estate all'insegna del divertimento e del relax.
11: Si parte con la nuova stagione estiva, le attività che offriamo all'interno dell'impianto, oltre alla possibilità di fare nuoto libero, ci saranno anche tutte le attività legate al fitness e alla parte dei campi estivi per i bambini sia delle scuole che le varie associazioni che usufruiranno dell'impianto. E gli orari sono dalle 9 del mattino fino alle 7 di sera, dal lunedì alla domenica.
0: Il sentiero delle fonti, A Marciano della Chiana nasce un nuovo percorso tra memoria, natura e turismo lento. Il sindaco di Marciano, Maria De Palma.
12: Questo è un altro punto di orgoglio per noi come amministrazione, perché veramente dal 2019 abbiamo lavorato tantissimo per dare anche al nostro comune la possibilità di avere turisti e non solo, queste sono cose che ne possono usufruire anche coloro che abitano qui, anzi ora va molto il fatto di camminare, andare in bicicletta, stare in mezzo alla natura, e questo è un percorso che è nato proprio per fare questo, per camminare, andare in bicicletta, stare in mezzo alla natura, e niente di più bello che recuperare delle fonti che erano ormai sotto le spine, diciamo così, e poterle restaurare, poterle far vedere anche ai giovani. Perché no? Perché magari non hanno idea che pochi anni fa, perché tutto sommato non è passato così tanto tempo, non sono passati secoli, le donne venivano a prendere l'acqua alle fonti e a lavare ai lavatoi. Dunque ce ne sono 5 in tutto il nostro territorio che abbracciano sia la frazione di Baticorte che di Cesa, e le abbiamo fatto il percorso che abbraccia appunto tutto il territorio, tutto il comune, e questa era la più antica, questa fungeva anche da fonte battesimale, perché qui c'era, qui a 500 metri neanche, c'era la vecchia pieve. Il turismo slow per noi abbiamo cercato di approfittarne, visto che comunque parte la nostra rocca con la nostra torre, non avevamo grandi opere d'arte, quindi andiamo a mettere in luce quello che di bello abbiamo, e per attrarre visitatori e per far vivere ancora meglio coloro che ci vivono.
0: Jonathan Salvietti, assessore alla cultura del comune di Marciano della Chiana.
13: L'obiettivo è quello di avere un percorso ciclopedonale che tra l'altro sarà collegato anche al sentiero della bonifica della Val di Chiana, perché una delle nostre fonti è proprio situata vicino al sentiero della bonifica, per poter intercettare tutto quel flusso di turismo lento che a noi piace molto e dargli l'opportunità di riscoprire questi luoghi che sono stati centrali nella vita della comunità, perché qui queste erano le fonti dove le nostre nonne venivano a lavare i panni, erano un punto di ritrovo, erano un punto appunto della comunità, e piano piano sono state, in molti casi si sono perse, e noi abbiamo voluto recuperarle e abbiamo creato questo percorso con due obiettivi. Uno era appunto questo di ritrovare le fonti, ridargli l'importanza che avevano, e l'altro obiettivo è quello di creare con calma nel tempo una specie di museo diffuso, perché l'obiettivo è quello di avere in ogni fonte un'opera d'arte, una scultura che rappresenterà e arricchirà il nostro patrimonio, diciamo, del comune, e soprattutto darà l'occasione di poter passeggiare e visitare, ma sempre con l'obiettivo di diffondere un po' la cultura insieme al turismo, che è sempre l'obiettivo che stiamo perseguendo fin dall'inizio. C'è un'altra fonte qui a Marciano, vicino allo stadio, quindi alla palestra, alla zona sportiva. Poi c'è una fonte tra Cesa e Marciano, Fonte Badia, poi c'è i lavatoi di Badicorte e poi c'è una fonte a Cesa. Quindi abbiamo abbracciato tutte le frazioni del comune con l'idea appunto di ricollegare questi luoghi così importanti per la comunità.
14: Presentato il festival Certe Notti a San Domenico, storica e tesa rassegna estiva che si svolge ad Arezzo nella suggestiva omonima piazza. Organizzata in collaborazione con Casa Tevenin, la manifestazione offre serate di musica, teatro, letteratura e beneficenza a favore della comunità.
15: Sì, è un programma di eventi organizzato da Casa Tevenin, e ci tengo a dire che poi ovviamente l'incasso verrà dato in donazione a Casa Tevenin, quindi è molto importante. C'è dietro ovviamente molto sociale su questo, però molto particolare, si va dagli avanzi di balera alle presentazioni di libri, alla magia, quindi è tutta una serie di attività che aprono un po' poi l'estate aretina e che vengono quasi tutti svolti in Piazza San Domenico, quindi un'area che di solito non viene utilizzata molto per gli eventi, quindi grazie proprio a questo festival è l'occasione proprio anche per gli aretini per tornare in uno dei posti più belli della nostra città. Quindi mi raccomando tutti a vedere questi eventi, perché è importante anche soprattutto dal punto di vista sociale.
14: Lo spettacolo è cominciato già questa mattina con la presenza degli avanzi di Valera.
15: Ma quando ci sono loro è sempre un terremoto, quindi sono troppo forti, quindi quando ci sono loro si ride sempre, quindi a maggior ragione dico, so già che penso sarà già quasi sold out, probabilmente ci è rimasto gli ultimi biglietti, quindi affrettatevi se volete venire a vedere.
16: Noi siamo solo una parte, è un festival diffuso, Certe notti in un contesto bellissimo, poi per il Tevini, che sapete è una struttura importante della nostra città, ragazze, madri, bambini, insomma, una struttura antica. Chi non si ricorda Suor Rosalba, vero? Te la ricordi Suor Rosalba?
17: Sì, sì. Quindi, me lo ricordo più che altro col casco, io andavo all'asilo. Sì, che...
0: Per la notte rosa di Poppi, Serena Brancale in concerto. Federico Lorenzoni, sindaco di Poppi.
18: Dopo lo straordinario successo dell'anno scorso, quest'anno di nuovo il 2, 3, 4 luglio con i Poppi, con le vie di Poppi, l'associazione attività produttiva e tutti i main sponsor, ripropone un evento straordinario. Quest'anno l'evento triplica, ci saranno 3 straordinarie serate, la prima al Castello, la seconda l'evento principale con lo spettacolo straordinario di Serena Brancale e di tutto il suo staff in Piazza Garibaldi, in una serata che coinvolge tutto il paese, e il sabato sera musica diffusa su tutto il paese, e come venerdì via Roma sarà chiusa al traffico. Ci aspettiamo una conferma di tutta la partecipazione dell'anno scorso, ci aspettiamo ancora un grande successo. Ringrazio davvero tutti quelli che stanno contribuendo a promuovere questa straordinaria manifestazione che credo proprio sarà l'evento dell'estate in Casentino.
0: Paco Mengozzi di Mengo Music Fest.
19: Siamo molto contenti di collaborare per questa seconda edizione della Notte Rosa di Ponte a Poppi. Dopo il grande successo dell'anno scorso con Noemi, quest'anno arriva Serena Brancale, che è l'artista del momento. Sarà una festa bellissima, un concerto bellissimo, e per noi come Mengo Festival estenderci anche al territorio è un valore aggiunto. È l'apertura del mese dei concerti del festival, e quindi si partirà da questo 3 luglio in questo super evento gratuito con Serena Brancale, per poi proseguire tutto il mese con altri eventi, e chiaramente dall'11 al 18 luglio la 22esima edizione del Mengo. Siamo felicissimi di questa collaborazione, un'artista importantissima che prosegue il percorso dell'anno scorso, e quindi vi aspettiamo numerosissimi, perché sarà veramente un concerto bellissimo dentro la cornice della Notte Rosa, con negozi aperti, tutta via Roma chiusa, e tantissime attività e divertimento per tutti.
0: Beatrice Maggi, Associazione Commercianti di Poppi.
20: 3 giorni importanti, l'intento è quello di valorizzare il centro commerciale naturale, di dare spazio alle attività che sono partecipi del centro commerciale naturale, sia gli eventi serali, insomma nelle serate proprio importanti, ma anche l'intento è quello di far conoscere il paese anche durante l'anno, ovvero vengono a vedere Serena Brancale, è vero, però poi si ricordano anche di Poppi perché hanno passato una bella serata e perché possono venire ad acquistare nei negozi che fanno parte del centro commerciale naturale. L'intento è quello di valorizzare le attività in un momento particolare, quello in cui il commercio sente del web, risente dell'online, e cercare di far sviluppare quello che è un po' in questo periodo in decadenza e renderlo visibile nel miglior modo possibile è quello che noi cerchiamo di fare.
21: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Oramai ci siamo, dopo 20 anni di attesa il rombo del mondiale di motocross sta per tornare a scuotere la vallata del Valdarno, e il leggendario circuito internazionale di Miravalle si prepara a vivere un fine settimana destinato ad entrare nella storia dello sport italiano. Montevarchi tornerà ufficialmente al centro della scena internazionale, ospitando il Gran Premio d'Italia del FIM Motocross World Championship MXGP 2026, in uno degli appuntamenti più attesi dell'intera stagione. Nelle ultime settimane il territorio ha iniziato a respirare questa atmosfera speciale che solo grandi eventi sanno generare. Alberghi, attività commerciali, strutture ricettive, volontari e appassionati si stanno preparando all'arrivo di migliaia di tifosi provenienti da tutta Italia e dall'estero per un appuntamento che rappresenta molto di più di una semplice competizione sportiva. È il ritorno di un patrimonio motoristico, di una passione radicata e di un circuito per generazioni di appassionati, che rappresenta un simbolo assoluto del motocross. comunicazione di servizio per tutti coloro che da questa zona volessero raggiungere il circuito di Miravalle. Il circuito dista circa 10 km dall'uscita a Valdarno dell'autostrada A1 ed è ben segnalato da indicazioni come crossodromo. Da nord e da sud uscire al casello Valdarno, svoltare a destra in direzione di Montevarchi. Alla prima rotatoria, dopo un chilometro, prendere la seconda uscita per Cavriglia. Dopo 500 metri alla rotatoria, prendere la seconda uscita per Cimitero. Proseguire costeggiando la ferrovia fino ad una altra piccola rotatoria. Prendere la seconda uscita a destra. Alla biforcazione tenere la destra e proseguire per circa 4 km l'ultimo tratto in salita fino al circuito. È un fine settimana all'insegna dello sport ad alto livello. In Casentino ed esattamente a Poppi ci sono due manifestazioni destinate a richiamare atleti e appassionati da tutta Italia. Podismo e mountain bike saranno i protagonisti di un weekend che unirà spettacolo, agonismo e promozione del territorio casentinese. Ad aprire il programma questa sera 20 giugno il Poppi City Trail 2026, una gara podistica che trasformerà il suggestivo centro storico del borgo in un vero e proprio circuito cittadino. Il ritrovo è fissato alle 19.45, mentre dalle 20.45 prenderanno il via le gare giovanili. La partenza della prova assoluta e degli adulti è invece prevista in notturna alle ore 21.30. Il percorso si svilupperà interamente tra le vie e le piazze del centro storico di Poppi in un anello da ripetere 4 volte per una distanza complessiva di 6 km. Ai nastri di partenza sono attesi alcuni tra i migliori interpreti del podismo nazionale, a partire da Michele Pastorini e Alessandro Tartaglini. Tra i protagonisti annunciati anche Mori, Graziani, Bartolini e Notturni. In campo femminile l'attenzione sarà rivolta soprattutto alle portacolori dell'Unione Polisportiva Polisciano, Sadocchi e Trippi, oltre che a Valentina Mattesini. Domenica invece sarà la volta della Gran Fondo di Mountain Bike di Poppi, che celebra la sua 15ª edizione presentandosi con un nuovo e suggestivo percorso marathon disegnato sui pendii casentinesi del Prato Magno. Tra le distanze previste per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti, dai biker più esperti agli appassionati, gli organizzatori attendono poco meno di 1000 concorrenti, confermando la manifestazione tra gli appuntamenti più importanti del panorama off-road toscano. Tra le novità più interessanti, il passaggio nel tratto poppese della ciclovia dell'Arno, inaugurata soltanto poche settimane fa ed è diventata un punto di riferimento per il cicloturismo regionale. Anche il livello tecnico della gara patrocinata dal CONI regionale si preannuncia elevatissimo. Al via saranno infatti presenti atleti di caratura internazionale del Marconi Racing Team, come il campione panamericano Augustin Duran, Ignacio Gallo, Juan Godoelles e Maria Cristina Nisi in campo femminile. L'organizzazione delle due manifestazioni è affidata al gruppo sportivo Poppi BP Motion. Per il Poppi City Trail il sodalizio si avvale inoltre della consulenza tecnica dell'Unione Polisportiva Polisciano, realtà di riferimento nell'atletica regionale. Entrambi gli eventi godono del patrocinio del comune di Poppi e del supporto all'assessorato allo sport. L'assessore allo sport del comune di Poppi, Maurizio Maggi, commenta: Poppi si sta sempre più affermando come centro di promozione dello sport di alto livello e di manifestazioni sportive in grado di richiamare appassionati amatori. Complice un territorio organizzato e ricettivo delle associazioni che si impegnano in maniera speciale e una costante attenzione delle istituzioni. Come amministrazione abbiamo voluto dare un impulso particolare allo sport, sia come collante della comunità, sia come strumento di crescita per i giovani, sia come richiamo turistico. Con la consulta dello sport stiamo facendo dei grandi progetti che ci stanno dando soddisfazione, ricostruendo un tessuto che riteniamo sia fondamentale per la crescita del nostro territorio. Un grazie quindi sentito a tutti coloro che ogni giorno si impegnano nelle associazioni. Gentili radioascoltatori, gentili radioascoltatrici, è tutto anche per oggi. Vi ringrazio per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Auguro a tutti quanti voi un buon fine settimana.
21: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli.
3: è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: scontro diplomatico dopo le parole di Trump sul desiderio della premier di una foto insieme, la secca smentita via social, e il presidente americano in serata ribatte: Meloni era una mia fan, non la voglio. Repubblica Dominicana, rogo in un resort. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore italiano il decesso di una cittadina italiana. Il Papa a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, atteso nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Ai giovani dice: la felicità non nasce dai social, ma dall'incontro con Dio. Buongiorno da Franco Rossi Studio. Preoccupazione della premier Meloni dopo le parole di ieri sera del presidente Trump e la sua replica via social. Nella serata, infatti, il presidente americano Trump ha rincarato e ha detto: era mia fan, non la voglio. Antonio Soviero.
1: A tarda sera, in partenza da Bruxelles, Giorgia Meloni si lascia sfuggire con i giornalisti. Certo che sono preoccupata, non credo sia finita qui. Lo scontro col presidente USA è senza precedenti. In forse la presenza italiana alle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. In una telefonata con la 7, cancellato quel disgelo Trump-Meloni celebrato frettolosamente al G7 di Vienna. Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena. Parole offensive del tycoon che hanno scatenato una replica dura del Presidente del Consiglio.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Sintesi estrema del messaggio della Premier, una replica evidentemente non piaciuta a Trump, che la TV americana NBC attacca nuovamente. Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan, perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava della questione dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E mentre si attendono in Svizzera gli inviati sia americani sia iraniani per i colloqui dopo la firma del memorandum che ha posto fine al conflitto, proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco. Almeno 17 le vittime. Maurizio Dischino.
3: Nel sud del Libano nessuno si è accorto che è in vigore il cessate il fuoco siglato ieri tra Israele e il gruppo libanese filo-iraniano Hezbollah. Dalla mezzanotte 17 morti tra i libanesi in attacchi israeliani nel sud del Libano. 16 civili sono stati uccisi durante raid aerei delle forze di difesa israeliane su diverse città, tra cui Arab Salim, Deir Zaharani e Dweir. Ucciso anche un soldato dell'esercito libanese colpito sulla strada Kfar Rumana Nabatia in un attacco nemico israeliano, come si legge in un comunicato dei militari di Beirut. Oggi l'Iran, facendo riferimento all'accordo con gli Stati Uniti, ha avvertito che cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. Il Libano è stato incluso nel memorandum d'intesa anche per il suo diretto coinvolgimento nel conflitto, ma anche nella striscia di Gaza si continua a morire. L'agenzia di stampa palestinese WAF ha riferito che stamani navi della marina israeliana a largo della striscia di Gaza hanno aperto il fuoco contro un edificio a Gaza City, uccidendo 5 palestinesi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Ed ora in Repubblica Dominicana, le autorità di Santo Domingo hanno confermato il decesso di una cittadina italiana coinvolta in un grande incendio di un resort in zona Baia Hibe. Amelia Cartia.
4: La vacanza a Santo Domingo si è trasformata in tragedia per una turista italiana, Francesca Valentino, rimasta vittima dello spaventoso rogo che ha coinvolto un resort, il Bravo Viva Dominicus Beach. Quando è stato dato l'allarme, la donna era riuscita a uscire dalla sua stanza insieme al marito e agli altri ospiti dell'albergo, dirigendosi sulla spiaggia. Proprio lì è stata investita da un'ondata di fumo arrivata dal punto in cui l'incendio era ancora attivo. Ha avuto una crisi respiratoria, ha perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'incendio è divampato intorno alle 11 di ieri ora locale, si è propagato per l'intera giornata sospinto dal forte vento. A causarlo, secondo quanto riporta la stampa locale, le fiamme divampate in una struttura posta sul retro coperta da canne e da palme. Non ci sarebbero al momento altre vittime accertate, mentre si stima che le persone evacuate dall'albergo siano circa 1690, di cui almeno una decina hanno avuto bisogno di assistenza medica. L'ambasciata italiana sta seguendo le operazioni di rimpatrio per i 285 connazionali. 130 di loro sono già saliti su un volo con destinazione Verona. Verona. Un secondo volo è previsto oggi per far rientrare in Italia altre 80 persone. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Ancora cronaca, vasta operazione anticrimine condotta dalla polizia negli ultimi due mesi in 26 città del nord e del centro Italia. 70 le persone arrestate per reati predatori, 264 quelle che risultano indagate a piede libero. Andrea Domaschio.
5: Risultati davvero significativi per un'articolata operazione della polizia nelle principali città dell'Italia centro-settentrionale, iniziata ai primi di maggio e conclusasi soltanto poche ore fa. In manette sono finite decine di malviventi accusati di essere responsabili di furti in appartamento, rapine e truffe a danno di soggetti sociali deboli, in particolare persone anziane. I diffusi interventi della polizia contro il crimine organizzato hanno portato al recupero di beni preziosi e denaro contante per un totale di decine di migliaia di euro. Durante le perquisizioni sono state anche sequestrate dagli agenti 19 armi da fuoco e una decina di armi bianche. Nel corso dell'attività di prevenzione e indagine sono state infine controllate e identificate oltre 27.000 persone, 1.354 delle quali minorenni. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: La pressione delle tasse in Italia è stimata al 42,9% quest'anno, in leggero calo rispetto all'anno scorso. Questo secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre. Il carico fiscale è sceso per famiglie e microimprese, ma è aumentato su banche e grandi imprese. Giuseppe Caporaso.
6: La pressione del fisco in Italia cala ma resta sempre elevata. Quest'anno dovrebbe attestarsi al 42,9%, in lieve diminuzione rispetto al 43,1% registrato nel 2025. In ogni caso il nostro paese continua ad avere un livello di tassazione tra i più elevati d'Europa e secondo alcune previsioni dovrebbe tornare a salire nel 2027. Il coordinatore dell'Ufficio Studi CGA, Paolo Zabeo.
7: In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani nelle tasche di famiglie e delle piccole imprese. A pagare di più sono state banche, assicurazioni e grandi gruppi industriali.
6: L'analisi della CGA sulle ultime 4 leggi di bilancio vede un alleggerimento del peso fiscale su buona parte delle famiglie, autonome e microimprese, con una riduzione del peso delle imposte sui nuclei familiari di 45,7 miliardi, ma considerando precedenti misure, anche di natura temporanea, il beneficio per le famiglie alla fine si è attestato sui 33,3 miliardi di euro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Il presidente Mattarella, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, ha detto: ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo. È una realtà allarmante. Il capo dello Stato ha espresso solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. Il Papa a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, atteso nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Ai giovani americani dice: la felicità non nasce dai social. Paolo Fucili.
8: Per San Francesco anche fame e freddo erano perfetta letizia, se accolti senza lamentarsi e con amore per Dio. Ricchezza, bellezza, fama e persino salute ce le lasceremo tutti dietro un giorno. Così parla Papa Leoni agli adolescenti suoi connazionali partecipanti agli eventi che da 50 anni l'Università Francescana di Steubenville in Ohio organizza per loro. La gioia non si trova scrollando i social all'infinito, sprecando tempo che sarebbe invece prezioso per pregare, coltivare amicizie autentiche, studiare, fare sport, e neanche in droghe, alcol, promiscuità, relazioni superficiali, ossessione per il proprio aspetto, avverte Leone. La perfetta letizia è un dono di Dio. Per ricambiarlo, conclude il Papa, possiamo donargli a Dio solo noi stessi, senza paura. Se ti senti chiamato ad essere missionario, sacerdote, religioso, vuoi formare una famiglia cattolica. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Domani hai la celebre giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e il mieloma, occasione per raccontare i progressi della ricerca. A disposizione un numero verde 800 22 65 24 per pazienti e familiari. Sentiamo Giuseppe Toro, presidente AILA.
9: Il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era, diciamo, l'aspetto più interessante, perché oggi, grazie alla ricerca scientifica, il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente: case AIDS, assistenza domiciliare, i servizi nella rete, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
0: Grazie a Daniele Caruso, la parte tecnica da Franco Rossi. Buona giornata.
10: Almanacco del giorno pop
11: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
10: a cura di Alessandro Ferri e
11: Carlo Paschi,
10: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
11: che hanno fatto la storia di quella settimana.
10: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
11: su Radio Incontri in Blu.
12: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
13: Caffè Live Show.
12: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa è arrivato in elicottero a Pavia, dove visita il Centro Nazionale di Androterapia Oncologica e incontra personale medico e alcuni bambini in cura. Poi si trasferirà nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, Conosh, dove si svolgerà una celebrazione della parola e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Verso le 17.30 in Piazza Vittoria sarà accolto dalla cittadinanza. Poi Papa Leone farà tappa a Sant'Angelo Lodigiano prima del rientro a Roma. Una donna italiana di 47 anni è morta in un rogo scoppiato in un resort a Bahia Iba, nella Repubblica Dominicana.
1: La vacanza a Santo Domingo si è trasformata in tragedia per una turista italiana, Francesca Valentino, rimasta vittima dello spaventoso rogo che ha coinvolto un resort, il Bravo Viva Dominicus Beach. Quando è stato dato l'allarme, la donna era riuscita a uscire dalla sua stanza insieme al marito e agli altri ospiti dell'albergo, dirigendosi sulla spiaggia. Proprio lì è stata investita da un'ondata di fumo arrivata dal punto in cui l'incendio era ancora attivo. Ha avuto una crisi respiratoria, ha perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'incendio è divampato intorno alle 11 di ieri ora locale e si è propagato per l'intera giornata sospinto dal forte vento. A causarlo, secondo quanto riporta la stampa locale, le fiamme divampate in una struttura posta sul retro coperta da canne e da palme. Non ci sarebbero al momento altre vittime accertate, mentre si stima che le persone evacuate dall'albergo siano circa 1690, di cui almeno una decina hanno avuto bisogno di assistenza medica. L'ambasciata italiana sta seguendo le operazioni di rimpatrio per i 285 connazionali. 130 di loro sono già saliti su un volo con destinazione Verona. Un secondo volo è previsto oggi per far rientrare in Italia altre 80 persone. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: In Medio Oriente altre 7 persone sono rimaste uccise in un attacco israeliano su un villaggio vicino alla città di Sidone nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato ieri con Hezbollah. Le forze di difesa israeliane dal canto loro affermano che Hezbollah ha lanciato più di 50 razzi e missili e colpi di mortaio contro le truppe israeliane come ripetute violazioni del cessate il fuoco. In Svizzera in tanti colloqui fra Iran e Stati Uniti per cercare di arrivare a un accordo dovrebbero iniziare fra qualche giorno. Trump sul suo social Truth torna ad attaccare la premier Meloni per non aver acconsentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra in Iran, nonostante, dice Trump, gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri cosiddetti alleati della NATO. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, aggiunge Trump, lei vuole tornare a essere amica, ha osservato il presidente americano. Si cerca l'autista di un SUV con targa svizzera che si è scontrato con uno scooter in Versilia uccidendo un 17enne e ferendo gravemente un altro ragazzo. Il pirata della strada con i due passeggeri che con lui erano a bordo dopo l'investimento mortale sono fuggiti a piedi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia, storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiedi

0: pomeriggio da Antonella Mitola, la visita pastorale di Papa Leone a Pavia, il pontefice arrivato al convento dei padri agostiniani dove è stato accolto da padre Joseph Farrell, priore generale. Il pontefice, dopo un breve incontro con la comunità agostiniana, ha raggiunto la basilica dove sono presenti i vescovi lombardi, il clero, i consacrati per la celebrazione della parola di Dio e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il memorandum d'intesa con i bombardamenti che continuano sul Libano e ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz nel sud del paese dei cedri. Oggi almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh. I colloqui a livello tecnico fra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare in Svizzera in 1 o 2 giorni, fanno sapere le fonti americane. Nuovo affondo di Trump alla Premier Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il tycoon sul suo social Truth, che poi attacca la Premier per non aver consentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra con l'Iran, nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con miliardi alla difesa dell'Italia, scrive Trump. Si chiamava Francesca Valentino di Caserta, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nel resort di Baia Ibe nella Repubblica Dominicana. La donna, giorni, avrebbe compiuto 46 anni, era mamma di 2 bimbe, aveva già vissuto per diversi anni proprio sull'isola. Secondo alcune testimonianze, nel resort non è scattato alcun allarme, non c'era un vero e proprio piano di evacuazione. Vasta operazione anticrimine condotta dalla polizia negli ultimi 2 mesi in 26 città del nord e del centro Italia.
1: Risultati davvero significativi per un'articolata operazione della polizia nelle principali città dell'Italia centro-settentrionale, iniziata ai primi di maggio e conclusasi soltanto poche ore fa. In manette sono finite decine di malviventi accusati di essere responsabili di furti in appartamento, rapine e truffe a danno di soggetti sociali deboli, in particolare persone anziane. I diffusi interventi della polizia contro il crimine organizzato hanno portato al recupero di beni preziosi e denaro contante per un totale di decine di migliaia di euro. Durante le perquisizioni sono state anche sequestrate dagli agenti 19 armi da fuoco e una decina di armi bianche. Nel corso dell'attività di prevenzione e indagine sono state infine controllate e identificate oltre 27.000 persone, 1.354 delle quali minorenni. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, il Papa a Pavia. C'è sempre più bisogno di accompagnare le persone alla scoperta o riscoperta della fede. Così il Papa, nell'omelia pronunciata nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro dopo l'atto di venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Ascoltiamo un passaggio dell'omelia del Pontefice.
1: Aderire a Cristo, pietra angolare, ci permette anche di affrontare le problematiche odierne che riguardano la trasmissione della fede e la pratica religiosa. In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo, un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo, che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società. C'è sempre più bisogno oggi di accompagnare le persone alla scoperta o alla riscoperta della fede.
0: L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz a causa delle violazioni dell'accordo dopo i raid israeliani in Libano. Il vicepresidente americano Vance frena: non ci sono prove. I Pasdaran hanno avvertito le imbarcazioni di non avvicinarsi all'area, altrimenti la loro sicurezza sarà messa a rischio. Il vicepresidente americano conferma intanto che si unirà ai colloqui con Teheran e Svizzera nei prossimi giorni e ha dichiarato che i negoziati potrebbero iniziare già domani. Nuovo affondo di Trump nei confronti della Premier Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il tycoon sul suo social Truth, che attacca la Premier per non aver consentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra con l'Iran. Nonostante, scrive sempre Trump, gli Stati Uniti contribuiscano con miliardi alla difesa dell'Italia. Si chiamava Francesca Valentino di Caserta, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nel resort di Bahia Ibe nella Repubblica Dominicana. La donna a giorni avrebbe compiuto 46 anni, ma era mamma di due bimbe e aveva già vissuto per diversi anni proprio sull'isola. Secondo alcune testimonianze, nel resort non è scattato alcun allarme, non c'era un vero e proprio piano di evacuazione. Nuovo incidente mortale questa mattina a Pressano, frazione di Lavis in Trentino. Una ciclista di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto. Lo schianto è avvenuto ad un incrocio. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Cos'è normale? Ho un'allucinazione.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920 461 90515. Scegli

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Visita pastorale del Papa a Pavia, la Chiesa accompagni nel riscoprire la fede. Agostino ci è maestro, ha detto il pontefice nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Fra poco l'arrivo di Papa Leone a Sant'Angelo Lodigiano. Iran chiude di nuovo lo stretto di Hormuz dopo i raid israeliani in Libano in violazione del cessate il fuoco. Nuovo botta e risposta fra Trump e la Meloni dopo il duro scontro di ieri. Oggi la giornata mondiale del rifugiato. Il presidente Mattarella esorta a promuovere la salvaguardia di ogni essere umano. Buonasera da Antonella Mitola, visita pastorale di Papa Leone questo pomeriggio a Pavia. Facciamo crescere una chiesa che si rinnovi senza divisioni, ha detto il pontefice nell'omelia dopo l'atto di venerazione alle reliquie di Sant'Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Sentiamo Rita Salerno.
2: Prima il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, poi la tanto desiderata tappa nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino, la tappa in Duomo e infine in Piazza Vittoria. Quattro momenti in poche ore per incontrare malati e fragili, bambini, la comunità sudamericana e tutta la cittadinanza. Ultimo momento della sua visita a Lampo.
3: Che viva Pavia! Viva! Abbiamo sentito un momento fa dell'importanza della speranza e della pace. Tutti vogliamo vivere in pace. È molto importante che non perdiamo mai la speranza. Però come ci ha detto Sant'Agostino, se vogliamo cambiare i tempi, se vogliamo che il mondo viva in pace, dobbiamo cominciare con noi stessi. Vuol dire basta con parole di odio. Basta con gli insulti, con il bullying, basta con tutte quelle cose che fanno guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace e promotori di riconciliazione.
2: Una comunità viva e presente nella città, attenta ai segni del tempo e alle sue sfide, che non si lascia scoraggiare dalle fatiche. Queste le parole del pontefice nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Ascoltiamo il suo discorso denso di contenuti e poi la linea può tornare allo studio.
4: Aderire a Cristo, pietra angolare, ci permette anche di affrontare le problematiche odierne che riguardano la trasmissione della fede e la pratica religiosa. In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo, un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo, che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società. C'è sempre più bisogno oggi di accompagnare le persone alla scoperta o alla riscoperta della fede.
1: E voltiamo pagina. Una donna italiana di 45 anni è deceduta nel rogo in un resort a Bahia Ibe nella Repubblica Dominicana. Sentiamo il servizio di Alessio Orlandi.
5: Erano le 11 di ieri, ora locale, le 17 in Italia, quando all'improvviso un inferno di fuoco e fumo ha avvolto il Viva Dominicus Beach, resort di lusso a Santo Domingo. Le fiamme, spinte dal forte vento, hanno avvolto in pochi minuti tutta la struttura. Non è ancora chiara l'origine del rogo che, secondo alcuni testimoni, sarebbe scoppiato nell'area che ospita la mensa dell'hotel. Nell'incendio ha perso la vita Francesca Valentino, 46 anni, originaria di Caserta. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove si era rifugiata assieme ad altri turisti. Inutile la corsa disperata in ospedale con un'auto privata, per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediati soccorsi con i vigili del fuoco che hanno cercato di impedire che le fiamme si propagassero alle strutture vicine. Quasi 1700 turisti sono stati evacuati e trasferiti in altri hotel, tra loro anche 285 italiani. Di questi 130 sono già rientrati in Italia questa mattina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E c'è un nuovo botta e risposta oggi nello scontro fra il capo della Casa Bianca Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ci aggiorna Antonella Mazza Teruel.
6: Non si ferma il capo della Casa Bianca, anzi arricchisce di un nuovo capitolo l'attacco contro la Presidente del Consiglio e questa volta lo mette nero su bianco. Donald Trump scrive sbagliato il nome della Meloni, ma intanto motiva la sua irritazione. La Premier non ha appoggiato gli USA contro Teheran e non ha concesso l'uso delle piste di atterraggio e ora, dopo la sconfitta militare dell'Iran, vuole tornare ad essere amica per aumentare i suoi bassi consensi. Nel post del Presidente americano viene ribadita, ma perde di importanza, la pressante richiesta, detta di Trump, di una foto insieme al recente G7, causa scatenante del pubblico scontro tra i due, che ha portato la Meloni, che ha ottenuto la solidarietà del Parlamento e del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a rispondere ieri in video per smentire la dichiarazione del potente alleato e oggi ad obiettare per iscritto in inglese, suggerendo al Presidente Trump di concentrarsi sulla propria popolarità, sottolineando che l'Italia è una nazione sovrana e assicurando che non replicherà più a uno spettacolo che non è all'altezza per entrambi. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato il blocco al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli Stati Uniti per i raid di Israele in Libano. Sentiamo Pierluigi Vito.
7: Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. L'Iran ha annunciato il blocco al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA per i raid di Israele in Libano. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha ammonito le imbarcazioni nel Golfo Persico a non avvicinarsi a Hormuz a rischio della loro sicurezza. Una brusca frenata nel processo di distensione, proprio mentre le delegazioni negoziali sono in arrivo in Svizzera. Per gli Stati Uniti sarebbero già presenti Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre il presidente J.D. Vance annuncia la sua presenza entro un paio di giorni. Teheran ha inviato il ministro degli esteri Abbas Araghchi, ma i primi incontri per organizzare i colloqui tecnici con la mediazione del Pakistan sarebbero già iniziati. L'obiettivo è arrivare a firmare un nuovo trattato entro metà agosto, ma il cammino è tutt'altro che in discesa. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E in Libano appunto non si fermano i raid israeliani, almeno 16 oggi le vittime. Sentiamo Vito De Torre.
8: Non si ferma la violenza in Libano nonostante il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, entrato in vigore almeno sulla carta nella giornata di ieri. Secondo la stampa libanese, più di 30 persone sono state uccise negli attacchi israeliani condotti dall'alba di oggi in diverse aree del paese. Secondo i media libanesi, tra la mezzanotte e le 3 del pomeriggio l'aviazione israeliana ha effettuato 70 raid contro 22 villaggi, mentre i droni sono esplosi in 13 località del paese. Israele sostiene di aver reagito al lancio di oltre 50 proiettili da parte di Hezbollah contro le proprie truppe schierate nel Libano meridionale. L'esercito di Beirut condanna invece la prosecuzione degli attacchi israeliani, affermando che rischiano di compromettere ogni tentativo di riportare stabilità nel paese. Vito De Torre, linea allo studio.
1: È stato fermato un presunto responsabile che a bordo del SUV ieri notte ha investito uno scooter uccidendo un ragazzo di 17 anni. Sentiamo Marco Bergamaschi.
9: A rendere noto il fermo del presunto autore dell'incidente nel quale ha perso la vita stanotte un 17enne in Versilia è stata la polizia. Il ragazzo era a bordo di uno scooter con un amico sul viale al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo avrebbe effettuato un'inversione ad U travolgendo lo scooter. Il 17enne è morto sul colpo mentre l'altro ragazzo ricoverato in gravi condizioni. Gli occupanti del SUV, pare 3 persone, erano fuggiti a piedi. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, mentre l'amico è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pisa. Sulla vicenda indagano i carabinieri che sono al lavoro anche analizzando le immagini delle videocamere della zona per ricostruire la dinamica dello scontro e per rintracciare tutte le persone a bordo del SUV. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: E c'è una dichiarazione di Monsignor Paolo Giulietti, vescovo di Lucca, che esprime amarezza per il cinismo mostrato da chi ha preferito dileguarsi piuttosto che prestare soccorso e assumersi le proprie responsabilità. Oggi la giornata mondiale del rifugiato. Nell'occasione il presidente Mattarella esorta a promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Sono 117 milioni 800 mila, secondo gli ultimi dati dell'UNHCR, le persone costrette alla fuga nel mondo, mentre i rifugiati sono più di 41 milioni, il 40% dei quali bambini e bambine. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il presidente Mattarella manifesta solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità, talvolta sfruttata da organizzazioni criminali senza scrupoli, né rispetto alcuno per la dignità della persona. e si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. E anche oggi si registrano soccorsi in mare. 100 migranti che viaggiavano su due gommoni partiti dalla Libia sono stati portati a Lampedusa, fra loro anche una donna cieca e 5 minori. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora andiamo a Sant'Angelo Lodigiano, dove il Papa è atteso a breve. Ci colleghiamo in diretta con Raffaella Frullone. Buonasera.
11: Sì, buonasera. Finalmente l'attesa sta per terminare qui a Sant'Angelo Lodigiano. Tra circa un'ora Papa Leone XIV atterrerà allo Stadio Comunale Carlo Chiesa, dove ad accoglierlo ci saranno 2500 ragazzi dei centri estivi con i loro educatori. Da lì raggiungerà poi la Basilica dei Santi Antonio Abate, Francesca Cabrini, dove ci troviamo e dove ore, da ore migliaia di persone hanno preso posto, nonostante il caldo torrido di questa giornata di giugno. Fedeli, famiglie arrivate anche da lontano, tanti ammalati. Per le strade campeggiano striscioni, bandiere americane, tanto entusiasmo per questa che è una visita storica, un appuntamento che ruota attorno alla figura di Santa Francesca Cabrini, nata proprio a Sant'Angelo Lodigiano e diventata la prima santa americana dopo una vita dedicata agli emigrati italiani. Negli Uniti è morta in quella Chicago che qualche anno dopo avrebbe dato i natali a Robert Francis Prevost. Tra i momenti più attesi la visita alla Basilica, la preghiera davanti alla reliquia del cuore della Santa che arriva dalla casa madre delle missionarie del Sacro Cuore della vicina Codogno, poi l'adorazione eucaristica, segno della missionarietà che si radica nella preghiera. Da Sant'Angelo Lodigiano è tutto, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Raffaella Frullone e domani ricordiamo AIL celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Sentiamo Giuseppe Toro, presidente dell'AIL.
12: Beh, il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era, diciamo, l'aspetto più interessante, perché oggi, grazie alla ricerca scientifica, il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente: case AIL, l'assistenza domiciliare, i servizi in rete, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
1: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.

Va ora in onda la replica della terza puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 28 ottobre 2025.

0: Un saluto a tutti coloro che ci ascoltano e bentornati all'almanacco del giorno pop di Radio Incontri in Blu. Anche in questa puntata parleremo di alcuni prodotti della cultura pop che appartengono a questo periodo dell'anno e che sono usciti o hanno dei legami con la settimana in cui andiamo in onda. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è sempre
1: Carlo Pasqui.
0: Quindi ormai siamo una coppia affiatata di marinai del Pequod, perché ormai è dalla prima puntata che abbiamo questo legame con Moby Dick. Di cosa parliamo, Carlo, in questa terza puntata?
1: Prima di tutto permettimi di fare una correzione a una cosa che abbiamo detto nella scorsa puntata. Stranger Things uscirà in tre volumi dal 20...
0: Che vuol dire in tre volumi?
1: Uscirà in tre volumi. Uscirà volume 1, volume 2, volume 3.
0: Ah, è come gli album.
1: Ce la fa sudare.
0: Una volta era sul Padrino, era atto secondo, mi pare.
1: Ora invece
0: volume 1.
1: Ma volume 1, volume 2, volume 3, perché come abbiamo visto nella scorsa puntata c'è questi riferimenti agli 80.
0: Ai dischi di quell'epoca.
1: Quindi dal 27 novembre uscirà la prima parte, poi 26 dicembre e poi il 1 gennaio ci sarà il gran finale di stagione e di tutte le stagioni di Stranger Things.
0: E noi di serie proprio, quindi noi non vediamo assolutamente l'ora di vedere la conclusione di Stranger Things, perché è la cosa più pop che mi venga in mente tra quelle esistenti in questi anni. Ma in questa puntata noi invece parliamo di
1: Halloween, intanto, perché questa settimana tutto quello di cui parleremo oggi si collegherà a Halloween
0: stesso. Quindi nessuno ci vede, ma in questo momento, mentre stiamo registrando, siamo circondati da zucche, siamo circondati
1: da ragni,
0: tipico diciamo apparato di Halloween, che una volta in Italia non era poi così importante, ma invece negli ultimi anni ormai anche i bambini vanno a fare dolcetto scherzetto.
1: Per farti capire qual è il film di cui parleremo oggi, in realtà parleremo di un film che parla di Halloween ma parla anche di Natale. Hai presente di cosa parleremo, quindi?
0: Io credo di aver capito qual è.
1: È un animato, è un film animato, e parleremo di Nightmare Before Christmas di Tim Burton, che poi in realtà è diretto da Harry Selick, per delle motivazioni che deriva anche da cose che abbiamo detto nelle scorse puntate, perché
0: cioè
1: dal 90 al 93 Tim Burton era impegnato con altri film, perché nel 90 è uscito Edward Mani di Forbice e nel 92 esce Batman il Ritorno. Quindi questa produzione molto lunga di Nightmare Before Christmas, a un certo punto Tim Burton ha lasciato la direzione all'amico Harry Selick, che l'ha portata avanti, però Tim Burton comunque è co-produttore e
0: ideatore fondamentalmente,
1: perché l'idea originale di Nightmare Before Christmas parte da una poesia che lui scrisse nel 1982 quando era animatore della Disney, e da questa qui poi ha portato avanti quest'idea, e si era ispirato proprio al fatto di, che ho detto a inizio puntata, che vedendo un negozio che toglieva tutte le luminarie,
0: decorazioni di Halloween a favore di quelle di Natale,
1: quindi aveva pensato a questa cosa.
0: Allora, io il film l'ho visto ovviamente da bambino, perché essendo un figlio degli anni 80, quando eravamo piccoli, ho visto questo film, e mi ricordo in particolare che in Italia, nella versione italiana, il personaggio protagonista è doppiato da Renato Zero, che cantava anche le canzoni, se non ricordo male, o è una cosa che mi sto inventando? No, ecco, la mia memoria non mi inganna. E a me la cosa, forse magari non c'entra niente, però che rimane più impressa, è il fatto che credo sia il primo film americano ad arrivare in Italia senza cambiare il titolo, perché oggi è abbastanza normale avere un film americano con il titolo originale e magari un sottotitolo in italiano, ma insomma primi anni 90 non era così scontato. Tra l'altro Nightmare Before Christmas non è neanche facilissimo da pronunciare per chi non sa l'inglese, esatto. Quindi questo mi lascia un po' sorpreso.
1: Il titolo è una parola di una canzone di Natale, The Night Before Christmas.
0: Ah, la vigilia di Natale.
1: La vigilia di Natale, che diventa The Nightmare Before Christmas.
0: Quindi l'incubo prima di Natale.
1: Esatto. Però il film appunto è particolare, perché è uno dei primi film, se non il primo lungometraggio fatto in stop motion, che è questa tecnica particolare in cui si smuovono i personaggi e ogni secondo del film viene fatto un piccolo movimento al personaggio.
0: Quindi sono proprio delle statuine di plastilina. Poi
1: ricordo infatti un video che facevano vedere di come è stato prodotto il film, che Jack Skeleton, il protagonista del film, ogni movimento che faceva con la bocca veniva cambiata proprio la testa con un'altra testa, con un movimento diverso della faccia, in modo tale che appunto ogni fotogramma è proprio
0: quindi immaginate, sono 24 fotogrammi al secondo, immaginate quante foto a questi e quanti piccoli minimi movimenti devono fare queste statuine per poter dare l'illusione del movimento.
1: Per questo la produzione è stata molto lunga e appunto anche con gli impegni di mezzo di Tim Burton ci è voluto molto,
0: che era con Michael Keaton,
1: che era con Michael Keaton di prima puntata a memoria possiamo dire,
0: e con Johnny Depp perché Edward Mani di Forbice. Tra l'altro in Edward Mani di Forbice c'è Winona Ryder che si ricollega a Stranger Things, quindi in realtà come sempre tutto si tiene.
1: E Jack Skeleton, forse non come Skeleton ma come Jack, viene nominato anche su Beetlejuice dell'88, quindi
0: Beetlejuice è vero,
1: quindi fa anche un piccolo pre-cameo, anche se non era ancora uscito il film di
0: io spero
1: di
0: che chi ci sta ascoltando sia abbastanza addentro a queste questioni, perché per noi sono tutte cose banalissime e insomma risapute. Spero che chi ci ascolta, quindi scriveteci, mandateci dei messaggi, abbiamo anche il numero di WhatsApp di Radio Incontri, se dobbiamo chiarire qualcosa, perché ma qualche volta ci infiliamo in questi queste tane del bianconiglio della cultura pop nelle quali diventiamo un po' oscuri, un po' poco chiari, diciamo.
1: Nel dubbio diciamo semplicemente che il cameo è appunto quando un personaggio compare in un altro film come citazione, oppure un attore compare in un altro film, diciamo che questo è un po',
0: quindi delle citazioni per i fan. E la trama me la puoi ricordare, perché io sinceramente mi ricordo poco cosa succede in questo film.
1: Niente, la trama appunto gira intorno a Jack Skeleton, che è il re delle zucche della città di Halloween, che decide di dare una svolta alla sua vita che è monotona dentro appunto questa città dove è Halloween perennemente, per capire cos'è il Natale. E quindi rapiscono Babbo Natale, succede
0: è vero, ricordo questa cosa,
1: e c'è anche il Babau, che è questo cattivo che in italiano è diventato Babau,
0: l'uomo nero, come si dice, quello che fa paura.
1: Nell'originale era Boogie, una cosa
0: il Boogeyman,
1: genere,
0: è l'uomo nero,
1: perché era ispirato a Boogeyman, non lo chiamano Boogeyman, questo personaggio con un sacco di liuta in cui all'interno c'è tutti gli insetti, serpenti,
0: invece di Babbo Natale che ha dentro il sacco i regali,
1: esatto, e cerca alla fine di uccidere proprio Babbo Natale, e alla fine Jack si ridimerà un pochino salvando il Natale e ritornando al suo,
0: e quindi alla fine comunque c'è un lieto fine.
1: Sì.
0: Ma non è un film per bambini fondamentalmente,
1: diciamo che questo proprio fa parte un po' anche dei pro e contro della critica di quegli anni, diciamo che è un film che al botteghino non ha fatto un successo clamoroso, anche se la critica ne parlò bene fin da subito. È diventato un film cult, pop cult, negli anni successivi con l'home video e insomma tante volte che è stato,
0: quindi per i nostri ascoltatori e per le nostre ascoltatrici, dopo aver ascoltato ovviamente questa puntata, consigliamo che la notte di Halloween si guardino appunto Nightmare Before Christmas.
1: È tradizione. L'ultima cosa che appunto va ricordata, ma questa perché secondo me interesserà anche Alessandro, che appunto è un film molto apprezzato dalla critica, è il primo film d'animazione che viene candidato per gli effetti speciali, appunto questa cosa dello stop motion, che però perderà
0: a favore di
1: Jurassic Park.
0: Vabbè, allora lì ubi maior minor cessat. Poi ecco, questa è una cosa che scoprirete, state scoprendo tantissimo anche dei nostri gusti personali. Per esempio in una puntata scorsa ho detto che mi sono addormentato durante The Revenant, ma oggi ve ne rivelo un'altra. Per me Jurassic Park e in generale Steven Spielberg è veramente il regista più importante, perlomeno di un certo tipo di cinema. Escludiamo il cinema italiano, però Spielberg è un grandissimo. Jurassic Park l'ho visto ovviamente da bambino per la prima volta, ma veramente scioccato in tutti i sensi. Per anni ho continuato a sognare questi dinosauri e quindi io sono un grandissimo fan, e va detto che gli effetti speciali, tra l'altro a riguardarlo ora, Jurassic Park effettivamente un pochino denunciano il passaggio degli anni, mettiamola così, perché si capisce che nel frattempo la grafica computerizzata è molto migliorata, però per l'epoca era veramente una cosa totalmente nuova, quindi ci sta che abbia battuto,
1: diciamo,
0: il film di Tim
1: che
0: Burton.
1: In quegli anni Spielberg e Lucas anche in collaborazione hanno portato molto avanti questa parte degli effetti speciali del cinema, alla fine appunto ricordiamo lo squalo, dove lo squalo quasi non compare, però c'è anche lì un po' di animatronic.
0: Sì, addirittura sì, c'era proprio, ma rischiamo di andare troppo oltre, quindi io vorrei chiederti, Carlo, cosa ci ascoltiamo in riferimento a questo film?
1: Intanto ti tranquillizzo che Spielberg verrà ripreso anche nelle puntate Spielberg, prossime.
0: Io propongo quindi... di fare una puntata speciale, una, 10, 20, anzi facciamo
1: una
0: basta,
1: stagione.
0: Chiudiamo l'almanacco del giorno pop, dalla prossima settimana faremo almanacco di Steven Spielberg.
1: Tra l'altro ha una filmografia tale che la potremmo fare.
0: È veramente una filmografia pop dove lui ha affrontato tutti gli argomenti.
1: Però chiudiamo la prima parte del nostro programma con una canzone a tema Halloween, che è You Make Me Feel Like It's Halloween dei Muse, dall'ultimo album dei Muse.

0: Bentornati, abbiamo appena ascoltato You Make Me Feel Like It's Halloween di Muse, una canzone a cui tengo tantissimo, ma adesso siamo sempre in onda qui su Radio Incontri. Alessandro, ci ricordi le frequenze?
1: Allora, le frequenze per ascoltarci sono 88.4 e 92.8 FM, oppure ci potete ascoltare con la radio digitale toscana in tutta la Toscana ad alta qualità, e infine ci potete ascoltare anche in streaming ovunque vogliate nel mondo e in podcast su www.radioincontri.org.
0: Ma adesso partiamo con il secondo blocco del nostro programma, quello dove Alessandro ci presenta un disco che ha un titolo che ha ispirato anche l'omonimo film del 2024, un disco che ha vinto miglior album pop vocale ai 50esimi Grammy del 2008, e stiamo parlando di
1: Back to Black, tra l'altro puntata di Halloween, un disco che ritorno al nero, quindi il nero è un po' il colore di Halloween. Tra l'altro il film è appunto quello dedicato proprio alla vita della cantante, cioè Amy Winehouse. E cosa dire di quest'album? Cosa dire? Veramente il Guardian l'ha definito il disco più importante del XXI secolo, cioè fino ad ora, in 25 anni di questo nuovo secolo, secondo il Guardian si tratta del disco più importante. Forse si tratta di un'esagerazione, perché ci sono altri dischi altrettanto importanti, ma veramente, se noi dovessimo fare una classifica nei primi 10 della musica pop internazionale, dovremmo includere questo capolavoro, non solo perché purtroppo Amy Winehouse ci ha lasciato e quindi un po' si è creato il mito della cantante morta giovane, ma perché veramente si tratta di un disco di grandissima qualità, un disco in cui si incontrano il blues, il jazz, il pop, anche la musica dei crooner, quella quindi della tradizione, diciamo addirittura pre-rock, pre-pop degli anni 60, con una produzione veramente super innovativa, pur essendo in realtà piuttosto tradizionale, di Mark Ronson, e quindi Back to Black rappresenta una pietra miliare nella storia della musica di questi ultimi anni. Amy Winehouse aveva una voce straordinaria che riusciva a comunicare tantissimo, comunicava la sua sofferenza, e quindi anche quando lei ci racconta le sue storie, noi ci possiamo in qualche modo entrare dentro, le possiamo prendere come una descrizione anche delle nostre vite. Quindi assolutamente ascoltare le canzoni di Amy è bellissimo, e anzi io vi consiglio particolarmente di cercarvi le versioni live di questo disco, eseguite con un piccolo complesso jazz, quindi tutto dal vivo, che sono veramente un qualcosa di prezioso che non si sentiva da anni. Qui non abbiamo quindi arrangiamenti sontuosi, non abbiamo sintetizzatori, abbiamo la musica come si faceva una volta, una musica quindi assolutamente acustica, non ci sarebbe bisogno, diciamo, di un unplugged, perché è già unplugged fondamentalmente, e tutto fa forza sulla voce della cantante. Abbiamo tantissime cantanti in questi ultimi anni che si esprimono nel pop, nel rock, eccetera, però effettivamente Amy in qualche modo si è riallacciata a una tradizione più antica, che era quella di Ella Fitzgerald, quella di Billie Holiday. Anzi, forse la figura di Billie Holiday può essere collegata in modo ancora più

stretto a lei, perché entrambe hanno condiviso una vita, diciamo, difficile, una vita dura, vissuta con compagni, diciamo, violenti, per esempio, con il problema della tossicodipendenza, e tutte e due sono morte abbastanza giovani, Billie Holiday un po' più tardi, ma di fatto hanno avuto questa esperienza. Quindi se il paragone lo faccio con un personaggio così straordinario come la Holiday, evidentemente è perché ho una stima incredibile di Amy Winehouse. Quindi vi consiglio a tutti, anche tu Carlo, non so quanto hai ascoltato questo disco, ma è sempre il caso di riascoltarlo. E cosa vi propongo? Vi propongo un brano che si chiama Tears Dry on Their Own, ovvero Le lacrime si asciugano da sole, che è uno dei pezzi più interessanti di questo disco.

0: Questa era Tears Dry on Their Own di Amy Winehouse. Siamo sempre in onda sulle frequenze di Radio Incontri Blu con l'almanacco del giorno pop. Tu, Carlo, cosa ne pensi di Amy Winehouse?
1: Ma l'album, questo diciamo che è uno dei più noti della storia della musica, perché è stato comunque un album importantissimo. Non la conosco molto bene, però diciamo, ecco, le canzoni di questo album sono molto famose.
0: Anche sì, anche perché poi fondamentalmente lei ha fatto questo, cioè c'è un disco prima, poi quello successivo già è una raccolta postuma di insomma incisioni trovate tra, che ancora non era riuscita a concludere un altro disco al momento della
1: però
0: morte.
1: Però fra le cose che dicevi anche prima riguardo a lei, diciamo che mi sono reso conto, parlando anche con molte persone, che lei era proprio una cantante in cui le persone si rivedevano, perché appunto tu hai nominato alcune delle sue problematiche più gravi, ma ce n'erano altre, anche i problemi alimentari,
0: è vero,
1: le
0: sicurezze, sì, sì.
1: Comunque anche i rapporti difficili con i fidanzati, eccetera, i compagni. Diciamo che è una cantante in cui molti si sono rivisti. Però la cosa che ti ha sorpreso, che ti ho detto prima, che non sapevi, quindi ogni tanto ti colgo.
0: Sì, è vero, quando preparavamo la puntata, Carlo mi dice: guarda che non ha vinto il Grammy come disco dell'anno.
1: Esatto, perché l'ha vinto Herbie Hancock, che però mi dici tu, perché non lo sapevo, che è un artista jazz.
0: Sì, allora è un grandissimo pianista, suonatore appunto di tastiere del jazz. Lui ha iniziato con i Weather Report, che era un gruppo del jazz rock, ha iniziato con Miles Davis, poi propriamente quando Miles Davis ha fatto la svolta del jazz rock. E sinceramente, ora scusate l'ignoranza, però non pensavo che un autore come Herbie Hancock fosse riuscito a ottenere il Grammy per il miglior album. Cioè, il miglior album jazz era scontato, ma il miglior album per un artista diciamo più connotato come lui era un po' difficile. È come quando, che ne so, arriva un cantante country, per vincere il Grammy per il miglior album vuol dire che deve aver fatto un disco veramente significativo. E quello di Herbie Hancock era quello su Joni Mitchell, se non ricordo male.
1: L'album si chiama River di Joni Letters.
0: Sì, è dedicato a Joni Mitchell, che insomma è un'altra artista che si è mossa spesso un po' tra il jazz e il folk e il pop, sempre con dischi veramente molto molto raffinati e importanti.
1: Però appunto Amy Winehouse comunque vince il miglior album pop vocale di quella,
0: almeno quello, diciamo,
1: quello,
0: almeno il pop vocale
1: vinto lei.
0: Se lo meritava. Ma
1: però
0: ora dobbiamo
1: andiamo avanti, sì. Andiamo nella terza e ultima parte, in cui ci faremo un po' di scambi fra me e Alessandro, perché appunto, essendo la settimana di Halloween, io comunque ho un consiglio che non c'entra molto con i giorni di questa settimana, ma con la settimana di Halloween, perché uno dei consigli,
0: cioè non è un libro,
1: non è un libro uscito in questa settimana, che in questo caso è un fumetto, visto che siamo anche nella settimana del Lucca Comics, quindi appunto supereroi,
0: la grande rassegna di cultura pop che c'è a Lucca.
1: Esatto, dove ci saranno quest'anno, saranno presenti tanti attori, ci saranno anche tutto il cast di Stranger Things, quindi in chiusura
0: a Lucca, dobbiamo andarci assolutamente,
1: ci ricordiamo all'inizio della puntata. E dopo appunto ci sono anche tanti autori, fra cui c'è la prima volta in Italia fuori dal Giappone dell'autore di Ken il Guerriero, per esempio. Per chi viene insomma da fine anni 70, inizio anni 80 e appunto a tutti anni 90, noi che abbiamo visto il manga lo conosciamo bene Ken il Guerriero. Però a parte questo, appunto, questa settimana come fumetto vi consiglio la lettura di la trilogia dell'uccidologia, si chiama, di Deadpool. Appunto è un supereroe che negli ultimi anni
0: è un fumetto,
1: è una trilogia di fumetti dove Deadpool uccide altre cose, e ogni fumetto si chiama in un modo particolare, perché appunto nel primo fumetto, che è quello più emblematico e conosciuto, è Deadpool uccide l'universo Marvel, perché fa parte appunto dell'universo Marvel, dove appunto c'è Spider-Man, Iron Man, i famosi Avengers che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Deadpool è un fumetto proprio parodia, dopo è diventato un po' più serio negli ultimi anni, ma la sua origine è un po' una parodia anche degli stessi Spider-Man, ma anche dei supereroi dell'universo DC, che invece l'universo di sì è quello di Batman, quindi come avversari editoriali si prendono un po' in giro. Deadpool è interessantissimo come fumetto, perché è uno dei primi fumetti che rompe la quarta parete, quindi parla direttamente al pubblico, e diciamo che questo fumetto in particolare è anche uno di quei fumetti che si possono definire what if. Il what if come Alessandro sa bene,
0: che cosa succederebbe se,
1: esatto, e quindi c'è questa cosa dove lui diventa un, diciamo, una sorta di cattivo, impazzisce e decide di uccidere tutto l'universo Marvel perché lui pensa che tutto i suoi problemi derivino dagli altri supereroi. Quindi la prima parte è tutta così, la seconda parte, che c'entra più con il nostro podcast, è Deadpool uccide i classici. Dove,
0: ah, quindi anche Moby Dick magari.
1: Anche Moby Dick, tant'è che lo stavo esattamente per dire, Deadpool arriva nella barca di Moby
0: nel
1: Dick,
0: Pequod.
1: Nel Pequod, e entra dicendo chiamatemi Ismaele.
0: Vabbè, allora questo l'ha fatto apposta per noi sicuramente.
1: Tra l'altro arriva dopo aver ucciso la balena e ingroppa la balena.
0: Ingroppa la balena.
1: e quindi dopo c'è tutta questa cosa perché lui dice sì, io ho ucciso i supereroi nel primo volume, ma i supereroi derivano dai classici. E quindi c'è anche questa, c'è questa cosa bella che è molto riflessiva, per esempio quando uccide i quattro moschettieri dice così ho ucciso il concetto stesso di gruppo e non esisteranno più gli Avengers e tutti i gruppi. E la stessa cosa va a uccidere tutte le piccole donne perché dice così uccidiamo il girl power.
0: Sì, che poi in realtà, perché gli americani non hanno una cultura così estesa, doveva uccidere i sette contro Tebe quindi si doveva andare all'antica Grecia. Bene, allora, sarebbe bello parlare ancora di Deadpool, ma stiamo un pochino sfondando i nostri limiti di orario. Temporali. E io avrei voluto parlare di un altro fumetto, di un altro testo tipico della cultura pop, che è Asterix, il famoso fumetto francese, il cui primo numero uscì il 29 ottobre 1959, ma non avendo tempo vi invito semplicemente a leggere un qualsiasi albo di Asterix, specialmente quelli più vecchi, che sono quelli più godibili e belli, oppure a vedervi uno dei tanti film che ne sono stati tratti. A questo punto chiederei a Carlo di segnalarci l'ultima canzone che vuole proporre per questa puntata di Halloween, questa lunghissima puntata di Halloween. Cosa ci ascoltiamo?
1: Intanto mi scuso con Alessandro per essere andato lungo in questa puntata. Ascoltiamo l'ultima canzone a tema supereroi, visto che abbiamo parlato anche di questa cosa fra Lucca Comics e Deadpool. Ascoltiamo Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Ah, un classico, quindi.
1: Degli 883.
0: E grazie a chi ci ha ascoltato, continuate a farlo. Trovate anche i nostri podcast che potete consigliare alle vostre amiche e ai vostri amici. Quindi con gli 883 chiudiamo questa terza puntata dell'Almanacco del Giorno Pop.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radio.it.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

Un saluto a tutti gli amici di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo giunti alla 12ª domenica del tempo ordinario, che è il periodo dell'anno liturgico che non comprende i tempi forti come Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua. Si articola in 34 settimane e si focalizza sulla vita pubblica e sull'insegnamento di Gesù, come vedrete e sentirete oggi dal Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 10 e adesso leggiamo quello che è il centro della liturgia di questa domenica. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». Quindi la frase, direi, che rimane più impressa di questa lettura è: «Non abbiate paura». Perché Gesù dice così? Beh, il mondo ha odiato Cristo, continua ad odiarlo nei suoi discepoli. Le ragioni di questo odio sono sempre le stesse, ragioni che il mondo cerca di nascondere anche dietro falsi pretesti contro l'ordine religioso, l'ordine civile, il bene comune. Ma la vera ragione è sempre un'altra: a causa del nome di Gesù. L'annuncio del discepolo è un annuncio che talvolta inquieta il mondo, fa paura. Il Cristo è venuto senza tanti riguardi, ha fatto una specie di irruzione in una condizione, situazione del mondo che era abbastanza tranquilla, diciamo così. Il mondo ama solo ciò che è suo, ciò che non turba la sua pace, che non smaschera le sue pretese. Il mondo odia i discepoli di Cristo, quelli veri, perché con la loro esistenza lo pongono sempre in questione. Il Vangelo di questa domenica invita invece il discepolo ad avere coraggio. L'espressione «non abbiate paura», che sottolineavo all'inizio, ricorre tre volte e scandisce tutta quanta la lettura. E vengono indicate alcune forme in cui il coraggio si deve manifestare. Il coraggio nella persecuzione, il coraggio di parlare chiaro, il coraggio di non avere mai vergogna di Cristo di fronte agli uomini. E alle forme di coraggio si aggiungono i motivi che devono sostenerlo: la certezza di essere nelle mani di Dio e anche la certezza che gli uomini nulla possono fare per toglierci la vera vita. È un coraggio, come vediamo, che nasce dalla fede e anche dalla libertà. La condizione è di amare Gesù al di sopra di ogni altra cosa. Solo così il discepolo è libero da se stesso, non ha più nulla da difendere e quindi non è ricattabile, ecco. Ma vorrei permettermi un'insistenza. La paura è un sentimento che noi proviamo, tutti gli uomini la provano. In generale la paura viene da pericoli esterni, dalla calunnia o dalla violenza. Ma se può entrare nel cuore dell'uomo turbandolo è perché vi trova un punto di appoggio. La paura entra nel profondo se si è ricattabili, se qualcosa ci importa più della causa di Gesù. E questo qualcosa può essere la vita, anche se più spesso si ha paura per molto meno. Ma ora che Gesù è risorto, non c'è più ragione di avere alcuna paura. Persino la morte è vinta. Quindi di che cosa aver paura? Neppure della forza del peccato, che pure è una forza profonda. Ce lo dice San Paolo in quella che è la seconda lettura di questa domenica.
Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia da solo un uomo, che è Gesù Cristo, e si sono riversati in abbondanza su tutti. È la lettura della lettera ai Romani. Il peccato, dunque, cari amici, è grande, sì, è... pervade ognuno di noi, sembra che domini ogni cosa, ma la grazia di Dio è più forte dello stesso peccato. I santi della prossima settimana, settimana che va dal 21 al 27 di giugno. Il 21 giugno festeggiamo San Luigi, il 22 giugno Sant'Albano, il 23 San Lanfranco, il 24 San Giovanni Battista, il 25 San Guglielmo, il 26 San Rodolfo e il 27 San Ladislao. Ma oggi parliamo di San Giovanni Battista, che si festeggia il 24 giugno. Da stirpe di sacerdoti nacque Giovanni, colui che poi sarà il battezzatore, e la sua nascita viene annunciata dall'angelo Gabriele quando i suoi genitori Zaccaria ed Elisabetta erano ormai in età avanzata. Mentre ancora si trovava nel seno materno, Giovanni presagì la presenza di Gesù sobbalzando di gioia in occasione della visita di Maria alla cugina Elisabetta. Anzi, la traduzione letterale del verbo dice ballando di gioia. Giovanni balla di gioia quando entra in contatto con Gesù. La sua missione infatti sarà proprio quella di precursore e preparatore all'avvento del Messia. Egli è colui, dirà Gesù, del quale sta scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia per preparare la tua via dinanzi a te. Giovanni è detto il battezzatore o battista perché con questo atto insegnava a purificare la vita. Egli stesso batteggiò Gesù sulle rive del fiume Giordano. Trascorse la vita a combattere l'ipocrisia, il malcostume. Non venne meno al suo rigore morale neppure quando si trattò di inimicarsi il re, al quale rimproverava la depravata condotta di vita. Inevitabili le conseguenze di questa coerenza furono il martirio e la decapitazione. 66 fra città e paesi italiani l'hanno scelto a patrono. In Roma, alla Basilica di San Giovanni Laterano, è considerata madre sorgente di tutte le chiese del mondo. Buon onomastico allora a tutti i Giovanni, alle Giovanne. Buon onomastico anche per i vezzeggiativi, che sono tanti: sono Gianni, Nanni, Nino, Vanni, John, Johnny, eccetera, e tanti altri. E buon onomastico naturalmente anche a tutti gli altri che portano i nomi che ho appena citato. Auguri! Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni, e vediamo che cosa accadeva nel nostro territorio tanto, tanto tempo fa. Il 21 giugno del 1343 Ranieri Casali, signore di Cortona, raddoppia la pena da infliggere ai guastatori di vigne, orti e alberi fruttiferi. Ordina di fustigare sulla nuda carne gli autori del danno arrecato di notte e di esporre alla berlina legati con catena quelli che lo producono di giorno, oltre naturalmente il risarcimento di danni. Andiamo adesso al 22 giugno 1388. Le armate guidate da Alberico da Barbiano, capitano del comune di Bologna, scese alla volta di Perugia, sconfiggono le truppe inglesi di Giovanni Acuto che si erano accampate nella piana di Borgo San Sepolcro. 23 giugno 1288. Ricorda il Villani che durante la notte un violentissimo temporale si abbatte sull'accampamento fiorentino e senese che sta assediando Arezzo. La furia del vento è tale che baracche, tende, padiglioni et massimamente nel campo dei senesi, che tutte le stracciò il vento e portò via, il quale fu segno di loro futuro male. Evidentemente allude alla sconfitta che due giorni dopo subiranno a Pieve al Toppo. 24 giugno 1020 Guido d'Arezzo, ascoltando nel suo erimo benedettino il canto dell'inno musicale a San Giovanni Battista, trova l'ispirazione della nuova notazione musicale. 25 giugno 1161 L'imperatore Federico Barbarossa, da Lodi, dove si trova, assegna con privilegio il castello di Frunzola e la pieve di Buiano in Casentino ai conti Guidi di Poppi e la corte di Faltona all'abbadia di Capolona.
26 giugno 1395, a Castiglione Aretino viene stipulato un contratto tra Uguccio Casari e la famiglia degli Oddi di Val di Pierle, che si impegnano a cedere Pugnano a tutti i territori da loro posseduti e versare 5.000 fiorini per ipotetici danni da loro causati a Cortona. E infine, 27 giugno 1280, il vescovo di Arezzo, Guglielmino degli Ubertini, e il priore di Camaldo di Gerardo firmano una convenzione che impegna il vescovo a restituire al priore le corti di Brolio, di Bibbiena, in cambio dell'eremo e del monastero di Fieri sopra Cortona. Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e da meditare. Ho scelto per voi la frase di un importante teologo, si tratta di Karl Rahner. Ecco, tu vieni, non un passato né un futuro, è il presente che si adempie, fa che io viva in te, o Dio che vieni. Ed eccoci giunti all'angolo musicale. Oggi ascoltiamo Summer on a Solitary Beach di Franco Battiato. Devo dire la verità che ascolto spesso questa canzone perché l'atmosfera così magica che ricrea mi piace molto. Passammo l'estate su una spiaggia solitaria, questo è l'incipit malinconico del brano. È estate, siamo su una spiaggia, non sappiamo altro, non sappiamo dove ci troviamo e in quale anno, da quanto tempo siamo lì, e non c'è tanta gente, forse nessuno. La spiaggia è solitaria, come dice il titolo. Ecco, sembra che il tempo si dilati, ma poi il testo prosegue con un appello diretto al mare, gli si chiede di portarci lontano, via via da queste sponde. Summer on a Solitary Beach è un classico della canzone estiva, ma direi della canzone italiana, forse una delle più belle, firmato da Franco Battiato. Fu pubblicato in Italia il 17 settembre 1981 dalla EMI come estratto dall'album La voce del padrone. E con questo brano bellissimo oggi ci salutiamo. Da Romano Scaramucci, un augurio per una buona settimana, ciao e a risentirci.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Notizie. Musica. Ospiti.
3: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
4: Ciao.
5: Ok.
3: A presto.
6: Bellissima radio.
2: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

Vale, quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Blindspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera, ben trovati in questa diretta per la 149esima giostra del Saracino. Da Piazza Grande di Arezzo alle 21.30 inizierà questa manifestazione del mese di giugno che ci porta appunto in questo evento dedicato tra l'altro ai 100 anni della 1AR. Allora, noi siamo qui in compagnia di Roberto Rosati e Roberto Pornetti. Ciao Roberto, benvenuto, ben ritrovato.
3: Ma buonasera, buonasera e bentrovati a tutti. Siamo pronti.
2: Ecco, allora noi siamo in diciamo così, arriviamo adesso alle 9 come sempre per commentare quelli che sono gli ingressi, no? Vediamo che ancora c'è un sacco di movimenti.
3: E anche il Parnetti
2: sembra che stasera si muova parecchio.
3: Bacio a tutte qui.
2: Vabbè, adesso lo richiamiamo all'ordine.
3: Un baciatore seriale.
2: Allora, che dire? Una serata che si presuppone, cioè come la vedete? Guarda, io la piazza non la vedo tanto piena, però tanto ve lo dico subito, saranno le 9, però insomma, dai.
3: Beh, non lo so, sai, la gente che va in tribuna di solito arriva anche all'ultimo secondo,
2: va bene.
3: I posti in piedi, sai benissimo che sono stati ridotti per una legge nazionale, quindi lo calcoli male, insomma, l'affluenza nei posti in piedi. In tribuna vediamo.
2: Allora, vi dobbiamo subito dire alcune informazioni di servizio. Ovviamente a noi ci potete ascoltare sui nostri canali FM 98.5 106.100 in DAB, in digitale. Ovviamente ci siamo anche sulla diretta video, il live stream sui social, ma anche direttamente dal nostro sito https radiofly.cloud. e poi ci premi l'occasione anche di salutare e ringraziare gli amici di Radio Incontri in Blu di Cortona che anche quest'anno, questa edizione, hanno deciso di collaborare con noi, quindi ritrasmettendo il segnale di questa diretta, che quindi è ritrasmesso anche da un'altra emittente, caro Parnetti, lo sapevi?
4: E ti dirò di più, visto che io so tutto di tutti,
2: ecco.
4: A Cortona ha vinto il quintiere di Sant'Andrea,
2: ecco.
4: Con lo spareggio con Peccio Veraldi.
2: Ecco, quindi questo sicuramente gli amici di Radio Incontri lo sanno.
3: Ora,
2: benissimo.
3: Mentre la hostess si vede dal nostro quadratino che sta dando le istruzioni per le uscite d'emergenza, io do le istruzioni per chi guarda la giostra alla televisione ma vuole ascoltare,
2: ecco,
3: noi.
2: Però già hai detto una cosa che io non ci avevo fatto caso.
3: Ah, non lo sai tu sempre, anche per la prova.
2: Ah, sempre l'ha fatto?
3: Sì.
2: Ecco. Allora, noi.
3: Allora io ecco già, vedi.
2: Allora,
3: ha ragione
2: diceva
3: il nana.
2: Subito
3: il nana. Posso fare un'intervista?
4: Ha sempre ragione.
2: Vai.
4: Non so di che.
3: No, c'è Gianni Sarrini che t'ha bacchettato, sì.
5: Sì, il Quintanaro, dove è sul sito, qual era?
3: Passione Quintana.
5: Hai scritto che Marmorini ha vinto le sue prime due lance insieme a Vedovini, no, solo la prima, quella del 2018. Nel 2023 ha vinto con Saverio Montini.
3: Sì, è vero.
2: Il bello della diretta radio è anche questo, no? Cioè, ci rolla così e via, vai, così.
4: Me l'hanno modificato Ascoli.
5: Vai. Con l'intelligenza artificiale. Sì.
4: Bravo, come quella che è uscita oggi. Mamma mia. Ma l'avete visto quella che è uscita dell'intelligenza artificiale?
2: Va bene, allora.
4: Non
2: un
4: nessuno
2: attimo
4: mi risponde.
2: No, aspetta. Siamo perché dobbiamo dare un filo a questa trasmissione e allora ci sono già troppe interferenze. Dicevamo, come hai detto che si chiama?
3: Io l'ho chiamata hostess perché sono i movimenti
2: un po' come
3: che fanno
2: sugli aerei, no? Sugli aerei che indicano le uscite di sicurezza.
3: Sì.
2: Quindi quindi va bene.
3: È obbligatorio per le manifestazioni.
4: In quattro lingue, spagnolo, francese.
2: Va bene, intanto io sto guardando che tutto ci funzioni, magari segnalatelo se non ci funziona qualcosa.
3: Stavo dando le indicazioni per chi ci vuole ascoltare, ma guardare poi la diretta le immagini in televisione, perché oppure se hanno un telefonino e le vogliono guardare sulle televisioni, perché noi non pagando i diritti televisivi,
2: noi facciamo un'altra cosa, abbiamo però questa possibilità,
3: e quindi magari le persone lo vogliono guardare, ma vogliono ascoltare noi perché siamo più simpatici.
2: No, allora diciamo, basta abbassare
3: la televisione, il volume della televisione, e ascoltarci o in radio o sul sito di Radio Fly oppure su Facebook.
2: Allora diciamo subito la motivazione tecnica: la radio diretta, e quindi noi il 5 che il Parnetti dirà, marcato quando dopo l'ha detto dopo ovviamente l'ha annunciato l'Araldo, il Parnetti dirà: io l'avevo detto che era 5, ecco, voi lo sentirete 24 secondi prima di quello che lo sentirete quando guardate la televisione.
4: Se uno sbaglia
2: 24 secondi non sono pochi, c'è da dire, quindi vabbè, ma questo ovviamente perché l'elaborazione digitale, il digitale terrestre segue tutta una catena di processi, che è giusto che sia così, però insomma la radio c'ha questo grande vantaggio.
3: È vero.
2: Come avete visto, ecco, le dirette in diretta, buoni mantenere persone in diretta, perché non si sa mai, se magari dicono abbasso il Parnetti che facciamo?
3: È un po' casino, peccato.
2: È la diretta,
3: magari,
2: è diretta.
3: Cioè,
2: qui una parola che hai detto, qui una parola che dici, va.
3: Dove va?
2: Va in aria.
4: A me mi sembra che si è preso una piega un po' troppo sbarazzina.
3: No, va bene, allora ancora prima di
2: diciamo che la piazza vediamo ancora, diciamo così, ovviamente si sta riempiendo la piazza. Allora iniziate a commentare su cosa che cosa ci aspetta, che giostra ci aspetta questa del centesimo anniversario della 1R.
4: Una giostra calda come la temperatura. Ora fortunatamente questa di giugno è notturna, per cui si sta bene, però anche per il corteo oggi insomma è stato bella intensa. E poi per stasera io ribadisco quello che ho detto, ma anche a fronte del mio caro amico Roberto, che mi dà diverse indicazioni, che comunque i quartieri non c'è, diciamo che sono un po' livellati, per cui non è che c'è a priori uno, anzi come ha detto anche lui, due ammazza giostra.
3: No,
4: per cui
3: c'è da considerare sul discorso caldo. Io farei anche una considerazione sui cavalli. Hanno fatto le prove con una temperatura che diciamo si aggira sui 7-8 gradi in meno rispetto al a stasera, e questo potrebbe anche dare qualche modifica anche alle prestazioni dei cavalli, perché poi sono animali, quindi sentono il caldo, sentono quando è più fresco. Ecco, stasera e oggi quando hanno fatto la sfilata, mi è sembrato di vedere che la sfilata l'hanno fatta tutti con i cavalli titolari, quindi hanno fatto la sfilata, era molto molto caldo, e questo potrebbe anche diciamo modificare le carriere che hanno fatto durante la settimana alle prove, ecco,
4: tenendo anche conto che c'è tre cavalli sorgenti.
3: Ma sai, quello conta poco, quel discorso che ho fatto io sul caldo, quello conta poco sul cavallo esordiente, nel senso che se poi il cavallo risente del caldo,
4: ecco, no, magari.
3: Cioè, credo che si alzino leggermente, al limite si possono alzare leggermente i tempi, ecco.
4: Magari ecco sui cavalli esordienti, perché stasera si troveranno con queste 5.000 persone che non l'hanno mai provate, perché anche nelle prove, è vero, c'è stato diverso afflusso di pubblico, ma certamente stasera è tutto un altro par di maniche, si dice così.
3: Sì, quindi te dici,
2: gli ha rubato una foto mentre stavate parlando di cose.
3: Una spinta in più gliela potrebbe dare il pubblico rispetto al caldo, una spinta in meno dal caldo, una spinta in più dal pubblico, dice, se fa pari, insomma, nel senso,
4: poi
3: c'è buca fa piano, insomma, io non lo so, credo che comunque il caldo la temperatura qualche effetto ce l'avrà sulle carriere.
2: Allora, ricordiamo diretta da Piazza Grande.
4: Anzi, a essere precisi, ecco, questa si chiama Piazza Vasari.
2: Come Piazza Vasari? Noi la chiamiamo Piazza Grande. Ma adesso mi smonti un mito.
4: La onomastica è Piazza Vasari.
2: Ecco, allora, mi ci ha smontato un mito.
3: Non lo so.
2: Ma sì, sì. Normalmente il Parletti quando dice una cosa è verificata.
3: Ma
2: però
3: guarda, ogni tanto lo
2: pacchetta. Io voglio capire se tu vai a chiedere, che ne so, guarda, abbiamo qui Arezzo Notizie. Senti, okay, dov'è Piazza Vasari?
6: È questa Piazza.
2: Mamma mia!
3: E Piazza Grande è?
2: E Piazza Grande?
6: Per me è questa, poi non so per
3: come?
6: Come?
3: Piazza Vasari è questa. E Piazza Grande?
6: Per gli aretini è questa.
2: Oh, vedi?
3: È
2: bravo.
3: A Bologna Piazza Grande.
6: Sì. Però
2: ascolta, Nadia Frulli di Arezzo Notizie
3: ci a noi dato, ci piace mettere in
2: difficoltà, ha dato ragione a tutti e due, però no, anche a me ha dato ragione, perché piazza, per gli aretini io sono aretino, sì, te sei dell'Olmo, ma io sono aretino,
4: però,
2: cioè, capisci?
4: La toponomastica è Piazza
2: Va bene, allora
4: se no ti faccio il discorso come prova generale.
2: Ovviamente in questo momento stiamo attendendo l'ingresso, insomma ancora il pubblico sta arrivando,
3: che
2: poi
3: arriverà?
2: La partenza sarà alle, no, alle 21.30
4: lo squillo delle chiarine,
2: ricordiamo, in diretta su Radio Fly, in diretta su Radio Incontri in Blu di Cortona, e ovviamente potete seguirci anche sui social e sul nostro sito web direttamente in video. Vedrete noi e vedete un piccolo quadratino che vi fa vedere dove siamo, perché i diritti, ricordiamo, della TV ce l'hanno le TV, e quindi è giusto che loro mandano il segnale video del service. Però noi lo ridiciamo, arriviamo
3: prima. 24 secondi prima in radio,
2: ecco,
3: quindi in FM.
2: Sullo streaming noi streaming perdiamo 5, mi sembra, quindi non invece so, che 24 dovrebbe essere 19, però insomma,
3: però voi abbassate il volume della televisione, ascoltate noi, oppure
2: cioè, ma se uno fa una scommessa, no? E lo sa e dice scommetti che quello fa,
3: ma insomma deve essere veloce a farla, perché
2: vabbè, so, in 19 secondi ci si fa a fare una scommessa,
3: ah sì, tipo se scommette che 5 è quello, ma è 4,
2: va bene, va bene,
3: deve essere veloce, insomma,
2: va bene. Senti, sicuramente 4. Ci sono già tante persone collegate, ci sarà anche qualche amico di Ascoli, di Foligno, li vogliamo salutare,
4: Passione Quintana, ecco, i nostri amici Passione Quintana,
3: il nostro amico di Monte Rubiano.
4: Ma Monte Rubiano, tra l'altro posso dire che domani c'è la giostra e domani farò la diretta della giostra Monte Rubiano, che l'hanno posticipata,
2: la fai su Pronto, lo dice la sua, sì, quello sì,
4: l'hanno posticipata perché c'è stata l'elezione del sindaco, in genere si tiene per la Pentecoste, e l'hanno posticipata, però stasera Luca, quello che ci guarda sempre le nostre trasmissioni,
3: c'ha da fare.
4: Quando lo chiamate era al campo a mettere le mattonelle
3: ma a proposito di sindaco,
2: ecco, stasera è la prima serata, la prima giostra del neo sindaco Marcello Comanducci. Abbiamo visto entrare anche l'ex sindaco, il già sindaco Vinelli con la consorte, chissà come vivrà questa giosta da ex sindaco.
3: Ma lui l'ha sempre vissuta in maniera, secondo me, l'ha sempre vissuta in maniera molto, diciamo, distaccata. Nel
2: Dici,
3: senso,
2: perché?
3: Sì, ma perché non era un quartierista.
2: Vabbè, che vuol dire? Però
3: molto neutrale, diciamo, dai.
2: Allora.
3: Poi sai, si è voluto, comunque si era tenuto, lui si era tenuto la delega della giostra di Saracino, ora vediamo poi il sindaco Comanducci come intenderà distribuire poi le deleghe, quindi la delega anche alla giostra, perché c'era, se te ti ricordi, fu detto anche alla tua radio, c'era anche in previsione da quella parte politica, diciamo, c'era una, diciamo, un'idea in embrione di fare una fondazione per la giostra di Saracino. Esatto. Vediamo un po' quale sarà la strada che vorranno.
2: Ancora devono fare la giunta, quindi
3: sì,
2: dobbiamo aspettare.
3: Detto, vedremo la strada che vorranno percorrere, perché non è che si è detto cose, insomma,
2: no,
3: l'avevano detto pubblicamente. Quindi lui ha anche detto alla riunione, Comanducci ha anche detto che la riunione che fecero al quartiere di Porta Sant'Andrea, quindi al preelettorale, il confronto fra sindaci sulla giostra del Saracino, lui fu l'unico che disse che avrebbe valutato anche questa opportunità.
2: Esatto.
3: Vediamo un po' quello che.
2: Senti, che ci raccontate voi che siete molto esperti della giostra di giugno rispetto a quella di settembre? È vero che qualcuno la vede come una sorta di giostra di serie B? Possibile?
4: Allora, questa è una cosa, la giostra.
2: La giostra,
4: diciamo,
2: è giostra,
4: quella,
2: va bene, siamo d'accordo.
4: Okay. Diciamo che quella più sentita, però è stato sempre quello di settembre, anche perché nel corso della storia del Saraceno a settembre si è sempre corso, mentre una volta la seconda, anzi la prima edizione, per alcuni anni non si correva, se ne faceva solo uno. Per altri anni si correva a giugno, poi ad agosto, poi la prima di giugno, poi la seconda, per cui è sempre stata un po' ballerina. Cioè, e per questo magari diciamo che non dico che è meno sentita, perché questa sarebbe un'eresia, ma insomma c'era questa cosa. Sicuramente la diversità è da quando è stata introdotta l'edizione notturna. Ecco, questa caratterizza la prima edizione appunto di giugno, che si svolge sotto i riflettori dei fari qui di Piazza Vasari.
2: Te che dici?
3: Io, avendole vissute sia
2: da quartierista,
3: da musico, sia insomma, io dico che chi la sente meno anche quella di settembre. Il quartierista, quello che vive il quartiere, quello che ha l'attaccamento viscerale al quartiere, non trova differenze tra una giostra e quell'altra, e questi si sono tanti, perché la voglia di voler vincere è la stessa sia a giugno che a settembre, questo te lo posso garantire.
2: Il fatto che sia in notturna questa e l'altra invece sia nel pomeriggio, secondo voi viene percepita in maniera diversa come manifestazione oppure no?
4: No, assolutamente.
2: C'è una notturna
4: però
2: comunque bella con tutti questi.
4: Io però potrei fare un esempio da quando è stata istituzionalizzata la giostra giugno. Tra l'altro io vi ricordo che si parla degli anni, metà anni 90, la prima volta ci fu anche una mezza, non dico polemica, però venne messa alla terza domenica di giugno e capitava in concomitanza col Palio Castiglione Fiorentino.
2: Okay.
4: E in alcune edizioni ci fu un po' questa diatribe.
3: Ma però, io la polemica non me la ricordo.
4: Sì, sì, sì,
3: se
4: sì,
3: l'avranno fatta a Castiglione Fiorentino, non so.
4: Comunque poi la giostra a giugno si corre il penultimo sabato di giugno. E sottolineo penultimo, perché a volte giugno c'ha 5 settimane, a volte ce n'è 4.
2: Ecco, io nel frattempo vi interrompo per dire che Lorenzo Cioni vi saluta da anni.
3: Lorenzo Cioni è
4: l'abbiamo
3: componente
4: avuto in ospite
3: della commissione tecnica della Corsa Anello di Narni, e gli faccio ancora i complimenti per come avevano tenuto la pista e quando sono andato là a vedere Narni, veramente veramente veramente un ottimo lavoro fanno loro là.
4: Mentre ti posso dire, non ci saluteranno qui nei messaggi, perché qui sotto noi la presidente, anzi devo dire ora sì, la presidente del Palio Contrade San Secondo Parmense, quella che ho salutato,
2: è sotto noi,
4: è qui.
2: Ah, proprio. Vabbè, allora.
4: Non ci saluta da
2: e allora la salutiamo
3: ha salutata, diciamo, in diretta,
2: è ancora più veloce di noi,
4: è più veloce
2: dell'FM, perché l'abbiamo qui,
4: anche perché anche a San Secondo oramai sono parecchio legati col Saraceno, per cui ce n'è diversi che diciamo che diversi sono andati a Porta Crucifera, ma quello è un particolare. Sì, come quartiere hanno sposato quello di rosso verde.
3: Ah, ma non capivo il collegamento, però ho capito. Sì,
4: no, volevo finire un altro discorso, Beppe, quando dicevi il discorso di giosta giugno-settembre. Allora, sicuramente quando fu introdotta a giugno, diciamo che all'inizio non c'era anche il sold out nelle tribune. Ora invece o giugno o settembre i biglietti fanno
2: però,
4: il fumo.
2: Però per adesso sono le 21:20.
4: Manca 10 minuti ancora.
2: Se sono arrivati ora.
3: Se posso dire la mia, perché la domanda di Beppe era la differenza praticamente tra la giostra, si sceglie, se uno trova delle differenze tra, ecco. Ne perde con quella di notte, ne perde i colori dei costumi.
2: Però c'è le luci, sono le luci.
3: Ma la luce naturale, e te mi insegni che la luce naturale è tutta un'altra cosa.
2: Questo
3: secondo me, cioè ne perde i colori dei costumi, proprio il colore della giostra. E ecco, quello sì, leggermente secondo me perde. Poi per il resto è veramente la stessa cosa.
4: Lo sai, Beppe, la prima edizione notturna 1934 si correva con i tegamacci, con le fiaccole, quelle
3: se ti ricordi l'ho raccontata.
4: No, io non mi ricordo perché non c'erano.
3: No, se ti ricordi nella trasmissione nostra alla radio ho raccontato ho raccontato di mio nonno. Ti ricordi che quando c'erano infatti queste fiaccole e
2: si chiamavano tegamacci.
3: Sì, sì. E mi ricordo che era una di quelle giostre che
2: io però nel 1934 non c'era.
3: Quando c'era la Mizzi?
2: Sì. Ah, che disse, la salutiamo, che disse la signora Mirella.
3: La signora Mirella Morelli.
2: Morelli, perché come Morelli disse lei, Scerbini non mi conosce nessuno.
3: Che disse che mio nonno era
2: Arezzo Notizie.
3: Mio nonno era
2: Arezzo Notizie, ce l'ho di qua, è Arezzo TV.
3: Mio nonno era in piazza, tutti gridavano duce duce e mio nonno disse che voglio la luce, tanto ce n'è poca, e lo presero e fece un giorno era col mio zio per la mano, e già prese un suo amico, gli dice, veramente lo portavano in chiusa, praticamente lo portarono in cella, e lui lasciò al mio zio, al suo amico, gli disse tu portami la casa te che io posso,
2: va bene.
3: E lo tennero una notte in
2: allora ricapitoliamo dove siamo, quanti siamo e dove andiamo, poi il fiorino ce lo prenderemo in diretto da Piazza Grande tra 7 minuti, se siamo in orario,
4: 20:30
2: in orario sarà
4: sicuro.
2: ci sarà l'inizio della 149esima giosta del Saracino di Arezzo, quest'anno dedicata ai 100 anni della 1R, la prima azienda aretina che trattava l'oro, manifattura dell'oro, e da lì sono arrivate poi tante, perché la 1R ne ha fatte fondare tantissime delle aziende. Una serata particolarmente fresca, devo dire, dal punto di vista invece.
4: Dai, ora si sta bene.
2: Ecco la Greta, no? Ci farai compagnia, Greta?
7: Buonasera.
2: E dopo giro la telecamera, è arrivata Greta, direttore di Arezzo TV.
3: Buonasera.
2: Che farai la giostra con loro, perché...
7: Bene, tutto bene, voi come va?
2: Tutto bene, stavamo dicendo, bene. Siamo anche in diretta su Radio Incontri, te lo dico,
7: okay.
2: Quindi siamo due radio questa sera e tutto, e stavamo dicendo che tra poco inizierà questa 149.
7: Allora, vi do una chicca, ho intervistato l'ex sindaco.
2: Ah, l'ex sindaco.
7: Ginelli,
2: che ha detto? L'ex, che ha detto?
7: Insomma, intanto ti metto. Ex sindaco, si dice così.
2: Già sindaco.
7: Già sindaco.
2: Lui quando l'ho intervistato l'altro giorno ha detto va bene già sindaco.
7: Sì, lo so, è più brutto ex, ma insomma di fatto è quello. Comunque, ovviamente dopo la battuta di rito, l'emozione, tutto molto bello, però gli ho detto ma ha dato un consiglio al nuovo sindaco che fa un po' fatica a comporre la giunta. Lui ha detto sì, l'ho chiamato in settimana e gli ho detto mi raccomando ricordati che il sindaco sei te.
2: Questo però gli ha dato un bel consiglio, anche perché una delle cose che si recrimina proprio il già sindaco Ginelli è quello di aver dato spazio poco agli altri, cioè che ha comandato tutto lui.
7: Nel secondo mandato un po' di più, concordo, sì.
2: Va bene. Dai. E allora continuiamo.
4: Tra l'altro noi ringraziamo anche la Greta perché le nostre puntate di Ciostrando...
2: Ma io la giro su di voi la telecamera, ti do il microfono e la giro su di voi. Ecco.
4: La Greta ci condivide le trasmissioni di Ciostrando.
2: C'è la cuffia anche per te,
4: trasmissione,
2: guarda Greta.
3: Ha fatto le cose in grande.
2: Io ti passo poi il mio microfono perché io questa sera ho detto sto in rigoroso silenzio.
3: Ci credi? Ci credi Greta?
7: No.
3: Che sta zitto?
2: No. Comunque guarda qui, cioè, guarda
3: chi è?
2: No, il numero di quelli che ci stanno seguendo, cioè,
7: però
2: 80. Cioè sullo streaming, quindi.
3: Ma va noi bene. Gli si è detto no, dovete abbassare la televisione, se no ci sono avete due telefoni.
2: È vero però.
3: In uno guardate la diretta.
2: Così noi suggeriamo un modo per vincere le scommesse in maniera. Cioè che dite?
3: No, ma nel senso, no. ho dato delle indicazioni.
2: Anche la Greta,
3: se avete un iPad, no, guardate nell'iPad e lo guardate in televisione.
2: Sto insegnando come vincere una scommessa, tipo ti piace vincere facile.
3: Io sto insegnando come ascoltare noi e non quell'altri.
2: Ecco, non devi fare scommesse, perché scommesse non vanno mai
3: io
2: bene.
3: Io quello faccio, io tiro per me.
2: Aspetta che abbasso sto telecamera.
3: Io tiro per me.
2: Va bene, va bene, va bene. Ragazzi, comunque, se volete sentire direttamente la piazza, FM 98.5 e poi 106.100, ora non mi ricordo le frequenze di Radio Incontri, mi perdonerete, però anche sulle FM di Radio Incontri ci sono più o meno alla diretta, e poi i nostri social.
4: Tra certo. L'altro, io allora Facebook. Ricordo che anzi ora inizierò a condividerla anche su Brontolo, nella seconda pagina di Brontolo.
2: Ok.
3: Vai, lavora, forza.
2: Sono le 21:27, almeno qui in Piazza Grande di Arezzo. Attendiamo. Che dovrebbe succedere ora per dire che.
3: Alle 9:30.
2: Un colpo di mortaio.
3: Il microfono però
2: ora gli si dà,
3: non gliene dato ancora.
2: Ce l'ho all'ambientale per sentire l'inno d'Arezzo.
3: Lunga.
2: Intanto gli do il microfono alla Greta, però gli faglielo, devo dare l'altro, no, sì.
3: Prendi quello del pannetto.
2: Aspetta.
3: Prendi quello del pannetto.
2: Ora se mi staccate qualche filo, ragazzi, prendo fuoco, perché toccare le cose quando si va in onda del pannetto, diventa un casino.
3: Io ho detto quello del pannetto.
2: Vabbè, Greta, te lo trovo un microfono.
4: Allora, io che sono trovato via, ciao.
3: Aspetta che sta lavorando per noi, vedi?
2: Aspetta
3: che condivide la diretta.
2: Io
3: comunque tra 2 minuti dovrebbe arrivare il colpo di mortaio.
2: Aspetta.
3: E lo sentirete.
2: Speriamo di non fare cessare tutta la diretta, che sarebbe veramente.
3: No, aspetta.
2: Aspetta, che è meglio. No, è tutto pronto.
3: È tutto pronto.
4: Allora, se mi permettete, così saluto gli amici di Brontolo. Siamo nella seconda pagina Brontolo News. Camillo e a Castiglion Fiorentino, che domani c'è il Palio, oggi è stato il Paliotto, vinto la Porta Romana, e domani il Palio, che chiaramente darà in diretta. Però saluto tutti gli amici appunto appassionati di giostre, quintane e pali. Siamo anche appunto su Brontolo News, la seconda pagina.
3: Bene, manca 1 minuto e poi sentirete il colpo di mortaio che annuncerà l'inizio della 149esima edizione della giostra del Saracino di Arezzo.
4: Dedicata a giostra di San Donato, perché ricordiamo l'edizione di giugno è dedicata.
2: Dobbiamo sentire. Greta, poi quando poi prova il microfono, che
7: sì.
2: Ti devo.
7: Pronto, prova.
2: Oh, ci sei, poi ti giro anche. Ciao! No, siamo in diretta ora, non ci sono per nessuno.
4: Dicevo, la giostra di giugno. La giostra di giugno è dedicata. Si corre per San Donato, mentre la giostra di settembre si corre per la Madonna del Conforto. Queste sono delle. Non sono più novità, perché oramai da alcuni anni c'è questa particolarità, per cui nella lancia d'oro c'è anche, oltre all'immagine ripresa dal bozzetto intagliata da Francesco Conti, ma c'è anche intagliato. Eccolo. Colpo e mortale.
3: Inizia ufficialmente la 149esima edizione della giostra del Saracino.
4: E ora squillo di chiarine. Primo ingresso sarà il coordinatore alla regia, che darà il primo annuncio, poi lascerà il microfono all'araldo, che scandirà tutti gli ingressi dei vari personaggi.

0: costume. Ecco che ora Mazzi fa il primo annuncio. La voce della giostra del Saracino, l'Araldo, che non dobbiamo mai interrompere, perché sennò
1: no, anche perché è bello sentire
0: una voce,
1: sentire l'annuncio di...
0: particolare, bellissimo.
1: E dietro l'Araldo, ecco. Infatti entrano questa particolare dame e Paggi che entrano a sé tutti assieme, perché appunto la figura, anche queste figure, diciamo, la sorte del Saracino è una rievocazione di una battaglia, per cui i Paggi, le dame non c'erano, per cui diciamo che sono state,
0: diciamo,
1: messe,
0: che era,
1: entrano da sé.
0: Veniva nel 1200, mi pare, c'era un documento che era stato fatto per un matrimonio, anche una giostra, o mi sbaglio?
1: Scusa,
0: l'educazione della battaglia, però negli anni del 1200 mi pare che c'era un documento che venivano fatti.
1: Come mi dici sempre, che non ti addentrare nelle date, io ora non dico nulla, se no mi riprende il nana.
0: È vero, è vero. No, diciamo che...
1: magistratura, mi viene subito da dirti, visto che è compito della magistratura, comunque c'è anche un nuovo regolamento a livello di giostra, e stasera vedremo anche, ma magari lo diremo quando ci saranno le carriere, una particolarità che il primo giudice della giuria, in questo caso, dovrà annuncerà al cavaliere aggiustatore che ha finito la carriera se può scendere da cavallo, ma poi ci ritorneremo più avanti. Comunque la magistratura, nuova magistratura.
0: Sì.
1: Dietro la magistratura, la giuria di 5 giudici che sono...
0: sono presi sono nominati dalla magistratura in base alle indicazioni dell'albo degli ingegneri, degli architetti e dei geometri.
1: Non di Arezzo.
0: No, anche di Arezzo posso dire. Sì, sì. Una volta erano di fuori Arezzo, ma oggi sono. Ti posso dire che un vice. La riserva, diciamo, del sesto componente, che è la riserva, è dequarata. Quindi. Sono entrati
2: per Porta Sant'Andrea, Paolo.
1: Allora, ricordiamo, per chi non è ad Arezzo, il rettore è il massimo organismo del quartiere, anche se per due giorni l'anno quello più importante è il capitano, che poi entrerà, e lo vedremo quando entreranno i cavalieri di casata a cavallo. E il capitano appunto è quello che poi prenderà tutte le decisioni e strategie, a parte che le strategie anche di tiro sono già fatte, insomma, chi correrà per primo, chi per secondo e quant'altro. Però il rettore appunto è la massimo organismo che regola la vita di un quartiere.

0: certo, già a sentire questi suoni già la pelle d'oca viene, eh?
1: Diamo un'altra piccola indicazione, perché noi non possiamo mandare le immagini, perché le immagini sono in esclusiva per le televisioni, però potete fare una cosa, ovvero ascoltare noi su Facebook o sul nostro sito internet, guardarle se avete un iPad o avete un iPad, un telefono, due telefoni, le guardate su un altro telefono, su una televisione qui di Arezzo, anzi la guardate su Arezzo TV, visto che abbiamo
0: la Greta,
1: il direttore di Arezzo TV che farà la diretta con noi, che è microfonata, se no me lo sbatte nella testa.
2: Ma guarda, è persona più libera di me, penso
3: anche
2: che
3: sui social, no, vero Greta?
2: Sì,
3: anche
2: sui social. Seguitissima sui social.
1: Quindi anche per i nostri, per chi ci segue da fuori Arezzo, lo può seguire sul sito o su Facebook di Arezzo TV, e però ascolta noi su un altro telefono, su un altro dispositivo, perché se arriva prima e siamo più simpatici.
2: O perché arrivate prima?
3: E poi c'è 24 secondi prima l'FM e 19 il resto.
2: È tanto 24.
3: Perché l'elaborazione delle TV terrestri, digitali terrestri, sì. Io pensavo 15, me l'ha confermato il service della regia, 24 secondi. Vabbè, se volete sentire la Greta, però il commento lo dovete sentire su noi.
2: No, è vero, sono anche nella mia e in amaranto, ma la parte tecnica è stata ovviamente delegata, perché io non sono assolutamente all'altezza di Luca Caneschi, di Marmorini e di Lanzi, quindi con molto piacere l'abbiamo delegata a loro, ma abbiamo avuto grande spazio assolutamente.
3: Va bene, però noi siamo sulla nostra radio, noi diciamo che noi siamo più simpatici. No, ovviamente scherziamo, salutiamo tutti.
2: Ma sì,
3: ricordiamo che siamo anche in diretta su Radio Incontri in Blu di Cortina.
0: Allora, c'è l'esibizione del gruppo Sbandieratori, e qui mi piace sempre ricordare la particolarità che rispetto agli altri gruppi che ci sono in Italia, gli Sbandieratori d'Arezzo, ogni alfiere rappresenta un comune della Vallata, per cui i colori, lo stemma del comune della Vallata. In questo momento quello che si esibisce al centro è Fogliano. Se sbagliamo il nome dei comuni.
1: Ah no, io non li riconosco, te lo dico prima.
0: Vabbè, però c'è questa particolarità. Ora tra l'altro vediamo anche pronti anche gli alfieri per la
1: parte acrobatica,
0: che quella chiaramente più spettacolare, e anche questa è una particolarità del nostro gruppo Sbandieratori, nato tra l'altro.
3: Questa è la musica dell'ultimo Domenicano.
0: Perché infatti tra l'altro proprio anche le musiche che preparano gli Sbandieratori sono sempre diverse.
1: Sei bandiere addirittura, un giro con sei bandiere, era una vita che non lo rivedevo io questa cosa, era una vita che non rivedevo il giro con sei bandiere.
0: Perché sottolineiamo, le bandiere,
1: fantastico,
0: le bandiere hanno sbandiato, non sono quelle diciamo che si possono
1: usare, sono le più grandi e le più pesanti che vengono usate in Italia, anzi penso nel mondo.
0: E ulteriore applauso ai sbandieratori che a ogni edizione preparano un saggio particolare, o comunque per settembre c'è sempre un saggio,
1: tema.
0: Ma anche questo di giugno
1: settembre
0: comunque
1: c'è un tema sempre, invece per giugno è comunque un saggio che non ha un tema ben preciso, ma è sempre spettacolare,
0: è sempre diverso, o comunque ci sono sempre movimenti particolari, come ricordate anche te Roberto stasera, questa prima parte con la fiera con sei bandiere.
1: Sai Greta che noi abbiamo saputo come ad Arezzo hanno iniziato a sbandierare?
2: Ah, caspita!
1: E fu Tonino Morelli, che aveva un amico a Londra, a Siena, faceva il barbiere, E il lunedì questo, questa persona che era un alfiere, un alfiere di Siena, veniva ad Arezzo a insegnare a sbandierare a Tonino Morelli e altri 3 o 4, e da lì iniziò poi tutta la parte, diciamo, iniziò i sbandieratori di Arezzo. Questo l'ha detto la moglie, l'ha detto la moglie in una trasmissione nostra di Giostrando.
2: Bella, bella storia. Tra l'altro io ricordavo prima in un'intervista con l'Araldo, è quasi una bestemmia, ma la parte, diciamo, più agonistica, quindi il 5, il 4, il 3 o comunque chi vince la lancia, forse vista senza l'emozione del quartierista, per me è la parte più bella, quindi dagli sbandieratori ai costumi. Stasera io ho avuto modo di, nel fare, perché serve anche quello, non bisogna stare sempre davanti ma bisogna stare anche dietro le telecamere, e dovevo tenere il microfono a una cassa, quindi dovevo fare il mio mestiere. Ho avuto modo di vedere le acconciature delle damigelle, che non si vedono normalmente, ma sono bellissime, cioè i costumi, cioè sono delle cose che viste da vicino e possibilmente dal vivo, perché l'emozione è sicuramente diversa, abbiamo un tesoro, veramente abbiamo un tesoro.
1: Io ho avuto mia figlia che si è vestita da damigella, e al quartiere Porta Crucifera c'è un barbiere che gli fa l'acconciatura, e io andai il giorno dopo, il lunedì, perché era di domenica, andai per pagare, disse no, io sono quartierista, sono stato rettore, io perché lo faccio sempre gratuitamente. E ecco, questa è la vera passione che c'è poi per la giostra e per quello che è il voler dare un contributo, poi, no? Perché un quartierista poi se la sente sempre un po' sua, no? Ci vuol mettere ogni quartierista un pizzico di suo, come un dire, l'ho fatta anch'io la giostra. Certo. E questa è la cosa più bella, che dà soddisfazione.

0: vabbè, pazienza.
1: Ma ti sentono anche, ok, vabbè. Eccola, che è finita anche la schermaglia, che la schermaglia tra gli sbandieratori sarebbe il combattimento fra il bene e il male, dove poi alla fine vanno via diciamo tutti in pace.
2: E ora c'è l'esercizio di grande squadra.
1: Bravo.
2: E comunque bello, visto che prima si parlava dei colori, ecco, vedere questo caleidoscopio con le bandiere, ripeto, dei colori dei comuni della provincia di Arezzo. E sicuramente anche questo comunque è un bel momento che apre la giostra,

0: l'altro io volevo fare notare anche al Beppe che diceva da gente, guarda, non c'è più un posto libero. Anche l'angolino qui nella tribuna B è ora pressoché pieno.
1: La piazza è veramente piena, gremita in ogni ordine di posto, anche perché poi i biglietti sono finiti in tempo un'ora, quindi...
0: Non c'è stato il click day quest'anno, però siamo ritornati come una volta a fare i ragazzi, soprattutto a fare la notte per prendere il posto, per prendere i biglietti al botteghino dove venivano messi in vendita, e la sera prima tanti ragazzi ci hanno dormito per...
1: Chi l'hai mai fatta la notte?
0: Ma da giovane,
1: ma qua io non ti ci ho mai trovato.
0: Ma io non ci ho mai trovato. Ma ti conoscevo?
1: Ah, perché ci sei, ma io uno altro.
0: ma poi ti eri con musici, biglietto, ti scusa. Dai, o mi raccontare una cosa.
1: Le notti con...
0: Vai, notti. Allora, ecco qua, finisce l'esibizione senza nemmeno una pecca, veramente sono eccezionali i nostri Alfieri, gruppo sbandieratori città di Arezzo, mentre ora entrerà il gruppo musici William Monci, ovvero la parte musicale, perché ricordiamo per i non arettini sono due gruppi diversi, gruppo sbandieratori e gruppo musici, che tra l'altro sono quelli che li troviamo fuori Arezzo a rappresentare la nostra città in tantissime manifestazioni. Ora quando entriamo i musici, però rigorosamente in silenzio.
2: Entrano i musici della giostra del Saracino.
3: 300 si vince noi.

0: E dunque era doveroso lasciare tutto per intero il pezzo d'ingresso dei musici, che tra l'altro lo fanno, partono a passo veloce e poi a metallizza entrano
1: in
0: passo
1: lento. Seguono il cancelliere e i famigli del Saracino.
0: Ed ora diciamo anche che stanno entrando il cancelliere, ma soprattutto i famigli del Saracino, che hanno dei costumi diversi rispetto a tutte le altre componenti dei quartieri e quant'altro. Perché? Perché sono i serventi del Burato, il Moro, il re delle Indie.
2: E sono gli unici in tutta la piazza che possono toccare il Burato. Nessuno può toccare il Burato all'infuori dei due famigli, che sono praticamente poi i suoi serventi.
0: Bene, si stanno sistemando il gruppo musici a metà lizza e ora saranno chiamati in piazza dall'araldo, ovviamente
1: preceduto dall'emblema, dall'immagine di San Martino e dagli stendardi dei conti di Montedoglio e dei nobili della Fagiuola. Entra il quartiere di Porta Crucifera
0: ed ecco il primo quartiere rosso verde di Porta Crucifera. Roberto, che dici?
2: Che quando entra a Porta Crucifera, io chiaramente essendo un quartierista un po' di brivido ce l'ho sempre, insomma, io ce l'ho nel sangue, sono nato di Colcitrone, muoio di Colcitrone, non ci posso fare niente, mi prende sempre i brividi.
0: Allora, il quartiere Porta Crucifera attualmente ha 39 vittorie, è il quartiere che da più tempo non vince, perché dal 2023.
2: Sì, sfateremo anche questa, no? Le proveremo a sfatare.
0: E poi, questa è una cosa che l'abbiamo ricordata anche nelle nostre trasmissioni, abbiamo dedicato una puntata giustrando l'emblema, quello famoso con la corona.
2: Puntata sulla, te la ricordi, no Beppe, la puntata sull'inversione dei colori dello stemma di Porta Crucifera, perché questo è quello prima del 92, dal 92 furono invertiti per il famoso errore.
0: Quartiere Porta del Foro, colori giallo cremisi, ha 28 successi ed è l'ultimo però quartiere ad aver vinto la giostra, perché appunto settembre 2025 la Chimera tornò a vincere la giostra del Saracino e questa sera.
2: E allora da cosa si vede che è stato invertito nel 92? Perché nel 92 non sono stati rifatti gli scudi né dei balestrieri neanche degli armigeri, e se te vedi infatti il verde è guardando lo scudo a sinistra.
3: Ma se parlava di Porta del Foro, scusate, ma rivendico i colori giallo cremisi.
0: Bisogna fermarlo.
2: Ma lo sai che il cremisi poi alla fine non gli è venuto bene nei colori del 92?
3: Ah sì?
2: Sì.
3: Ah ok.
2: Non sono riusciti a rifare il cremisi vero. Se te vai a vedere, io ho il libro a casa, quello lungo, ti ricordi Roby?
3: Tra l'altro ti ha interrotto proprio quando ricordavi che ha vinto nel settembre del 25, eh?
0: Bilbo!
3: Non a caso.
2: E so di Colcitrone, che sei
3: visto. Lo so.
1: Preceduto dall'emblema!
0: Ora zitti, eh!
1: Dall'immagine di San Jacopo! E dagli stendardi dei colomai del calcione! E dei pazzi del Valdarno! Entra ora il quartiere di Porta Santo Spirito!
0: Ed ora è la Colombina, quartiere giallo-blu, attualmente guida l'Albo d'Oro, 41 vittorie con i due giostratori Scortezio e Cicerca, che dal 2012 ad oggi hanno portato ben 14 lance d'oro nella rastrelliera del Museo dei Bastioni. Ecco, magari non abbiamo ricordato i giostratori, a parte che ora dopo i quartieri entreranno in campo i giostratori degli altri quartieri. Porta del Foro c'ha Francesco Rossi e l'esordiente Giulio Vedovese, porta Crucifera c'ha gli altri due esordienti di questa serata, Leonardo Tavanti e Matteo Bruni.
2: Ma comunque Beppe, questa volta non c'è stato quel boato come gli anni passati per Porta Santo Spirito, specialmente qui in tribuna, e io ti potrei dire anche il perché, se lo volete sapere. Ma
0: sì, sono curioso anch'io, vai.
2: Perché quest'anno non c'è stato il click day, quindi sono andati tutti a fare il biglietto, a fare la notte. Quando sono arrivati a fare la notte hanno trovato una persona di Santo Spirito che aveva segnato nell'elenco 35 nomi, tant'è che nell'elenco che si fa noi con, quando uno va a fare la notte, e quando sono arrivati poi tutti gli altri nottaioli, diciamo, a fare notte per i biglietti, hanno visto questo elenco, hanno visto c'era una persona sola e hanno detto: scusi, ma e quegli altri 34 non sono? Allora lui ha preso, ha cancellato tutto, capito? Perché questi arrivavano più tardi. Ecco come facevano avere i biglietti. E no, non era illegale, eh?
3: No, certo,
2: non c'era
3: però
2: niente di illegale. Però insomma.
3: Sì.
0: Comunque è stato chiamato il quartiere Porta Sant'Andrea, ultima vittoria nel 2024 e attualmente è a pari merito con Porta Crucifera con 39 successi nell'Albo d'Oro. E tra l'altro ricordiamo, giusto per fini statistici, la prima edizione l'ha vinta il Rione Porta Burgi, che poi visse solo quell'edizione, però è riportata anche nell'Albo d'Oro della Giorgia.
2: Salutiamo anche Radio Incontri che
0: certo.
2: Rimanda la nostra diretta, condivide insomma la nostra diretta, quindi chi vuole la può ascoltare anche su Radio Incontri.
0: E per Sant'Andrea i giostratori questa sera oramai la coppia da alcuni anni, Tommaso Marmorini detto Benzina e Saverio Montini, che ora comunque faranno il loro ingresso, perché dopo l'ingresso dei quattro quartieri ci sarà la chiamata in campo dei giostratori, dove i giostratori testeranno la lizza di Piazza Grande, perché dopo, quando saranno chiamati, dovranno correre.
2: Ora vorrei fare una ho visto il coadiutore di regia che aveva dato il via all'Araldo per chiamare i giostratori.
0: No, ancora.
2: Mi è sembrato un po'. Va bene anticipare i tempi, ma insomma facciamo uscire gli armati di Sant'Andrea dalla lizza, perché mi sembra un po'. Cioè, insomma, anticipare i tempi, stringere i tempi va bene, ma non più di tanto, perché sennò diventa un po' un problema.
0: Tra l'altro, magari non si vede, però anche il gruppo musico si è spostato. Prima si trovava proprio lungo la lizza e sono spostati di qualche metro e sono un po' più defilati, perché appunto ci sarà l'ingresso dei cavalli

0: questo momento voglio anche ricordare che l'ingresso dei figuranti qui è stato, sarà valutato da un'apposita giuria per assegnare il premio Fulvio Tului.
1: Per Porta Crucifera Leonardo Davanti.
0: Ecco qua, chiamato il primo giostatore, l'esordiente Leonardo Davanti. Porta Crucifera, Martino Gianni è l'uomo a terra, o comunque viene definito uomo a terra, preparatore.
2: Era molto teso il giostratore durante il corteo storico, ovviamente sa di avere gli occhi addosso, immagino. Insomma.
3: Ma davanti era
2: sì,
3: molto
2: sì,
3: teso.
2: Era piuttosto sì, teso, no? sì.
3: Ah, vabbè,
2: una tensione positiva, per carità, però si
3: è
2: vedeva,
3: l'esordio.
2: Insomma, esatto, si vedeva che sentiva, diciamo, questa giornata particolare.
3: Eccolo che è partito con
1: Matteo.
3: Mi sembra che abbia fatto un buon ingresso, insomma, sì. Un buon test.
0: Tra l'altro Greta, sia Davanti ma anche Matteo Bruni, oltre che essere esordio, vestono i colori di un altro quartiere,
2: sì.
0: Perché fino allo scorso anno correvano a corso la prova generale con Porta Sant'Andrea.
2: Sì, però mi pare che questo, io lo chiamo andirivieni, magari non è neanche il termine corretto, ma non solo dei giostratori ma anche dei preparatori, insomma, sia piuttosto usuale, no? Negli ultimi tempi, forse prima c'era un attaccamento diverso ai colori, sbaglio?
0: Anche Martino Gianni è
2: lo stesso Martino, insomma, sì, però non solo lui, ecco.
0: Sì, non solo lui.
3: Ma insomma, di esempi ce ne sono tanti negli anni, Arturo Vannozzi ha corso per Porta Crucifera, per Porta del Foro, Farsetti. Fu eclatante il caso Carlo Farsetti, insomma, il suo passaggio fu. Ecco che è partito, ecco. Anche Bruni.
0: Bruni.
3: Sì, vediamo.
1: Per Porta del Foro!
0: Sì, non mi sembra.
3: La cavalla era un po' curiosa di guardare quello che aveva intorno.
0: Anche perché, appunto, come ho ricordato in apertura di telecronaca, questa sera anche per questi cavalli è tutta un'altra cosa, perché tutta questa gente, questo catino, insomma, ribolle. Ma ecco già il terzo, tra l'altro i primi tre giostatori sono i primi tre esordienti.
3: I tre esordienti che?
0: Una curiosità. Giulio Vedovini, 17 anni, accompagnato dal padre, anzi dal babbo, da Retino, perché si dice babbo.
3: Bravo.
0: Enrico. E Giulio c'ha questa novità che ha cambiato, ma attenzione, sta entrando, eccolo che entra per la sua carriera di ingresso. Una carriera tranquilla, tra l'altro, con questo cavallo che è la prima volta che lo porta in piazza.
3: Sì, Pesca, è la prima volta che lo monta dentro la piazza nella Lizza, no? Ha fatto le prove con sia con Chimera che con il suo Ice, e poi è stato deciso di puntare invece su questa cavalla che ha montato sicuramente al campo prova, ma in piazza qui non l'ha mai montata. Oggi è il primo giorno, vediamo un po'
2: quanto siamo.
0: Ed ora è Francesco Tallurino Rossi, sta entrando ora su Light to Olive. Ha fatto un salto lì alla striscia bianca, E allora su Francesco Maria Rossi, che dire, ha trovato questo
3: Francesco
0: cavallo?
3: Francesco Maria Rossi? No, è uno dell'avanzi di Palermo.
0: Francesco Rossi, detto Tallurino. Comunque ha trovato questo cavallo, si sta trovando veramente bene, per cui vediamo se questa sera poi saprà ripetere le ottime prestazioni che lo hanno contraddistinto anche durante la settimana delle prove.
3: Tanto vediamo che come ormai ci ha abituato Gian Maria Scortecci, fa prendere confidenza, che ormai diciamo che Doc di confidenza con la piazza ce n'ha abbastanza, prende tutti i suoi tempi per fare l'ingresso. Ora penso che partirà in questo momento, forse no, fa un altro giro, vedete, lui è sempre molto molto nell'ingresso in piazza, molto lento. Vediamo un po', sì, è la volta buona, è partito.
2: No, nel senso, nella Quintana hanno introdotto la regola del il tempo entro il quale si può andare a giocare, tra virgolette, insomma, a giocarsi la Quintana. Secondo voi sarebbe possibile nel Saracino?
0: Allora, da noi i tempi non ci sono, anche certo posso dire che uno più sta al polso, come si dice, frigge, giusto per questo.
3: Io invece ringrazio la Greta per la domanda alla quale rispondo che secondo me, fino a che il regolamento tecnico verrà fatto solo dai quartieri, credo che sarà una cosa che non verrà inserita.
2: Mai inserita, ho capito.
3: Se verrà tolto la facoltà di fare le regole a chi le deve rispettare, ma magari farle fare a una commissione esterna, sentiti i quartieri, ma senza parere vincolante, credo che si possa fare dei salti in avanti abbastanza ampi.
2: No, allora, il prodotto televisivo ovviamente ne ha guadagnato molto. Io non è che voglio dire che la televisione sia più importante del regolamento, ci mancherebbe altro, però se la giostra vuol fare un salto di qualità da un punto di vista appunto anche televisivo, i tempi vanno ridotti, c'è poco da fare.
3: Bisogna aumentare un po' anche la spettacolarità,
2: cioè il pathos,
3: no?
2: Deve un pochino prendere un pochino più la scena, ma senza nulla togliere ovviamente alla tradizione, alla storia, però questo è.
3: Ma qui siamo arrivati un po', insomma, secondo me si sta un po' esagerando, però poi è così, va presa così, ogni quartiere tira l'acqua al suo mulino e funziona così.
0: Mentre io entro perché sta entrando il primo giostatore di Porta Sant'Andrea,
2: sì.
0: Preparatore, eccolo, si sta girando.
3: Vediamo che al polso stasera però c'è Mauro Piantini invece di Emanuele Formelli, che ha accompagnato le riserve alla prova generale. Giustamente dico io, perché era più una questione tecnico equestre.
2: Una piazza bella calda stasera,
3: con tutto quello che è successo st'inverno, Greta, la piazza,
2: bella
3: è tanto
2: calda.
3: Che calda.
0: Eccolo Tommaso Marmorini su Biancaneve, questo cavallo che era di proprietà di Davide Parzi, è di proprietà, tra l'altro l'abbiamo visto, Davide Parzi è passato proprio qui vicino a noi. Ora è la volta di Saverio Montini, che monta Bianca, mentre, visto che abbiamo ricordato anche il nome dei preparatori per Santo Spirito,
3: credo ci sia qualche problema, penso in una specie di rifiuto del cavallo, perché infatti infatti vedi che Piantini è andato a prenderlo, sì. Credo ci sia un rifiuto all'ingresso, ma non è niente di particolare. Ora dovrebbe, vedi che il cavallo sta nettamente, è entrato in difesa adesso. Il cavallo è entrato in difesa e non dovrebbe avere problemi una volta partito.
0: Giustamente il cavaliere
3: Montini
0: lo porta dietro a Borgunto, perché quello è un angolo.
3: E infatti parte in questo momento, il cavallo tiene molto la testa alta,
0: sì.
3: Sta rendendo conto di quello che c'ha intorno.
0: Si sta guardando con... Dicevo, allora, per Santo Spirito ricordiamo Stefano Pelosi, ma quest'anno c'è anche la new entry di Luca Veneri, che ovviamente non è che ha bisogno di tante presentazioni, un passato da giostratore, anche da preparatore, perché con Porta del Foro faceva il duplice ruolo per uno o due anni, che fu preparatore e giostratore. E ora è stato preso, da Porta Santo Spirito. Mentre ora entra la rappresentanza comunale, che porterà l'oggetto dei desideri, la lancia d'oro,
2: e il pubblico si alza in piedi
3: della tribuna, però
2: non so perché, però vabbè,
3: perché entra l'insegna del comune, quindi si sarà alzato sicuramente il sindaco.
2: Si è alzato il sindaco,
3: si sono alzati tutti,
2: è stato il sindaco.
4: La lancia d'oro dedicata a 1R del centenario della nascita.
2: No, adesso si alzano anche gli altri, guarda.

0: dunque la vediamo al lanciatore. Tra l'altro questa è un'altra priorità prettamente della giostra di Arezzo, perché in tutte le altre manifestazioni, la stragrande maggioranza, viene assegnato un palio. Invece da noi dal 1932 c'è la lancia d'oro, che oramai da diversi anni è dedicata a un episodio, un avvenimento, un personaggio legati ad Arezzo.
1: Si avanza ora il magnifico maestro di campo, messer Carlo Umberto Salvicchi, seguito dal suo aiutante in campo, messer Gabriele Veneri.
0: Ed ecco anche gli arbitri, diciamo così, anche se termini...
2: No, arbitri no, non te la passo, questa no, te la boccio.
0: Per i non aretini, dai.
2: Ah no, uguale.
0: Ovviamente...
2: Arbitro te la boccio su.
0: Magnifico maestro di campo, magnifico maestro Carlo Umberto Salvicchi, il vice Gabriele, che poi a settembre si alterneranno, per cui...
2: Maestro di campo
1: è... Entra il capitano del quartiere di Porta Crucifera!
0: Ed ecco, entra...
1: Seguito dai cavalieri delle nobili casate, dei Bacci, dei Bostoli, dei Brandaglia e dei Pescioni.
2: Dicevo, il maestro di campo è l'unica autorità che c'è in campo. Lui decide tutto, in completa autonomia.
0: Ed ora stanno entrando.
1: Entra il capitano del quartiere di Porta del Foro, seguito dai cavalieri delle nobili casate, dei Sassoli, degli Ubertini, dei Tarlati di Pietramala e dei Grinti di Catenaia.
0: Dicevo, entra i capitani con le nobili casate, ora ci sarà lo schieramento che
2: ma io
0: detto...
2: come faceva a non essere Porta Crucifera di quel citrone? Perché la mia nonna era una Brandaglia.
0: Ah, era una
2: discendente della famiglia Brandaglia.
0: Ah, è una delle famiglie che vediamo.
2: Quindi,
0: qui.
2: Io ho un pochino di sangue blu, ce l'ho.
1: Entra il capitano del quartiere di Porta Santo Spirito, seguito dai cavalieri delle nobili casate, dei Camaiani, dei Guasconi, degli Albergotti e degli Azzi.
0: E dunque stanno entrando anche le nobili famiglie del capitano Santo Spirito, che è il terzo quartiere. Questo è l'ordine delle carriere: Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Santo Spirito. Ed ora
1: entra il capitano del quartiere di Porta Sant'Andrea, seguito dai cavalieri delle nobili casate, dei Testi, dei Conti di Bivignano, dei Guillichini e dei Lambardi da Mammi.
2: E ora, come dico sempre, questo schieramento, e la Greta lo può confermare, questa visuale, questa coreografia non esiste in nessuna giostra o manifestazione d'Italia. Abbiamo in questa piazza, adesso ci sono la bellezza di 22 cavalli tutti bardati con gualdrappe dell'epoca medioevale. Non esiste in nessun'altra manifestazione in Italia e credo al mondo uno schieramento di questo tipo.
3: No, concordo, è una fotografia bellissima quella che ogni volta riusciamo a, per quanto ci riguarda, vederla sotto i nostri occhi. Siamo sicuramente molto fortunati, ma per chi la vede in televisione ovviamente altrettanto, per chi la vede a posteriori perché no, è bella comunque, però effettivamente è una rarità.
1: Alla città di Arezzo, non più d'usati onori, aure cortesi, spingono Castro il piede a tuoi contorni. Sol questo sbergo e rilucenti arnesi premo le membra a vendicar gli scorni. I magnanimi spirti a torto offesi, lungi dal trionfar, odiano i giorni. Con questo del flagel più grave pondo, giuro atterrare il mondo. Oggi provarte forza è il più arrogante, che verte sol verso i tartare i chiostri, un falso traditor volga le piante, ed è il suo sangue il suo terreno i nostri. Ogni patto aborrisco, e da qui avanti vesto la spoglia dei più orrendi mostri. Troppo infiamma il mio cuor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruina aspetta. Oggi vedrai sal nuovo campo ascendi, sal tuo folle vantarsi all'opera uguali. Prendi pur l'asta e fra tue strage apprendi l'armi d'un falso ardir quanto siam frali. Manda chi più t'aggrada e solo attendi da troppo irata man piaghe mortali. Non più parole ormai, va a vendicarmi al campo, alla battaglia, all'armi, all'armi.
0: La distiva.
2: Anche questa, Greta, penso che una voce così, un impegno di questo genere, noi che un po' si gira, è veramente da elogio.
4: Palestrieri, concordo. In armi.
0: Ed ora il maestro di campo chiederà il saluto di Arezzo ai palestrieri che scaglieranno le frecce, e poi sarà la richiesta alla magistratura di correre giostra, perché
4: le armi,
0: se la magistratura non dà l'ok, la giostra non si corre.
4: Salutate Arezzo!
0: E a me ve ne volate tante le frecce.
2: No.
0: Non viste pochi volare.
2: No, vicini ne
0: volate. Considerato che ogni quartiere c'ha 12 balestrieri.
4: Ai vostri posti!
0: Diciamo, perché la freccetta è anche un ricordo, dai. Te quanto ce n'hai a casa?
2: Io?
0: Due.
4: Chiedo alla magistratura l'autorizzazione a correre la 149esima edizione della giostra del Saracino dedicata alla 1AR, Già, Gori e Zucchi, nel centenario della sua fondazione.
2: Allora, posso dire una cosa? No, io faccio sempre la battuta. E se gli dicono di no?
0: Se va a casa.
3: No, magistratura? Accidente, sarebbe bellissimo.
2: Se gli dicono di no? No, perché io
3: ci campiamo
2: detto,
3: un mese a livello di notizia, però ci auguriamo di no.
2: Io l'ho sempre stigmatizzata sta cosa, perché questa è solo ed esclusivamente
3: un rituale,
2: una legittimazione a tenere la magistratura in campo, perché non ha altri poteri poi oggi, perché l'unico potere in campo ce l'ha il maestro di campo, e che prende tra l'altro il comando al momento in cui viene fatta l'estrazione dei carri,
0: e su punteggio la giuria a livello di
2: però nel senso la magistratura non è che ha a parte tenere lì un regolamento tecnico.
3: Però mi permetto di dire che nel caso in cui ci furono, lo ricorderete, insomma, sono stati su tutti i giornali per diversi giorni scontri e comunque problemi.
2: Perché da regolamento la magistratura non può prendere a fare azioni contro i quartieri per quello che hanno visto loro. Loro devono solo ed esclusivamente far fede al referto del maestro di campo. Quello che vedono con i loro occhi non vale niente.
0: Che tra l'altro il maestro
2: a livello di regolamento. Poi, se lo fanno, per me è sbagliato. Se lo vogliono fare, cambiano il regolamento e poi lo possono anche fare. I regolamenti si possono cambiare, li cambia il consiglio, il regolamento tecnico lo cambia direttamente la giunta. Il regolamento e invece lo statuto generale lo può cambiare solo il consiglio comunale.
5: Quindi
3: vedremo se il neo assessore o delegato alla giostra, praticamente ce l'ha già detto, insomma, Gianfrancesco Camurrini, vorrà mettere mano o comunque sia invitare a farlo, insomma, anche su questi aspetti.
5: Vediamo, si è detto prima anche con Beppe che c'è anche la valutazione da parte di questa nuova amministrazione di valutare anche una fondazione.
1: Il gruppo musici della giostra.
5: Vediamo un po' come, che direzione prenderà.
0: Ti fermo.
1: Eseguiranno ora l'inno della giostra
0: Terra d'Arezzo. Rigorosamente in silenzio.

0: ci siamo, è finita la parte coreografica.
1: Sì, volevo dire però che la Terra d'Arezzo che viene cantata e viene fatta dai musici sbandieratori non è completa, perché la, poi c'è tutta la, la, la seconda parte che, di Terra d'Arezzo che non viene, non viene, non viene fatta, insomma, sia musicalmente e poi non viene neanche cantata da chi la sa. Questo viene fatto da quando viene, viene suonata dai musici e dagli sbandieratori, ai tempi del ventennio, quando invece veniva messo il famoso disco oppure veniva addirittura cantata dal coro in piazza, veniva cantata tutta, si ascoltava sempre tutta.
0: Allora, l'ultimo momento prima di chiamare i Cavalieri in giostra è la prova del burato, per cui il vice maestro di campo, in questo caso Gabriele Veneri, con la lancia diciamo, andrà a battere nel burato per vedere il che il burato insomma
1: funzioni,
0: funzioni regolarmente.
1: È una prova di funzionamento. Non lo può toccare con le mani, lo toccherà
0: con la lancia.
1: Con la lancia. Con le mani non lo può toccare neanche il maestro di campo, neanche il vice.
0: Mentre noi magari, se riuscissimo a vedere dietro le quinte qui chi è il primo cavaliere, il primo giostratore, ci dobbiamo un po' sbracciare.
1: No, non si può vedere.
2: Da qua non si vede veramente nulla.
0: Siamo
2: in postazione un po' infelice.
1: Intanto ricordiamo sempre che in diretta con noi, quindi la condivisione della diretta nostra è anche su Radio Incontri.
3: Corre la prima carriera, il primo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera,
1: e che la potete seguire sia su loro social che direttamente in radio.
0: Allora, è stato chiamato il primo giostratore, vediamo se riusciamo a intravedere chi sarà tra Tavanti o Bruni,
2: corre.
0: Colui che romperà il ghiaccio in questa.
1: Te chi faresti correre?
4: Oh, anche dal Giappone ci stanno seguendo, lo fa un Japan, guarda, incredibile. Però ripetiamo, non possiamo allargare l'immagine per rispetto di quello che comunque l'ente giostra, l'istituzione giostra ci ha concesso per poter contestualizzare dove siamo, e questo, i diritti ce l'hanno le televisioni, quindi è giusto così, no?
1: Ma però non è, non è a carico della consulta.
4: Non lo so di chi è carico.
1: È a carico del comune.
4: Vabbè, comunque,
1: quindi noi del comune, a noi ci hanno dato.
4: Siamo,
1: e noi siamo contenti che ci hanno dato il permesso di mettere solo quel quadratino.
4: Esatto.
1: Però la consulta in cinema.
4: Però salutiamo anche gli amici di Brontolo, ma anche del Giappone, vedi, Japan. Chi è questo scrocchiamento? Ah, è...
0: dovrebbe, allora.
4: Capivo.
2: Ogni tanto mi dimentico che siamo in diretta, chiedo scusa.
4: Io diretta rigorosa, dico, ricordalo proprio, come
1: poco,
4: fai
1: però.
4: Una cosa già ti sentono in FM, te lo dico subito.
1: E non è mica poco però che te ne scordi, è questa, insomma.
0: Scusate, vi dico che dovrebbe essere Leonardo Tavanti su Marruca.
2: Ma da qua veramente non riusciamo, forse perché essendo la postazione delle TV in teoria dovresti avere il
1: Roberto Sbircia.
0: No, ti dico una particolarità, il giostratore comunque deve andare a Maestro Campo e presentarsi, dire io sono... per cui l'abbiamo intravisto.
1: Io sono Leonardo Tavanti, Porta Crucifera.
0: Porta
1: Crucifera. Fa Leonardo Tavanti, Porta Crucifera. Questo deve dire.
0: C'è il capitano Francoia qui che attende il suo registratore.
1: Te pensa che una volta Marco Filippetti se ne scordò, tornò indietro.
0: Che nome disse?
1: No, si scordò di dirlo proprio. Entrò, arrivò dopo, subito dopo il burato, tornò indietro.
2: Che succede in quel caso?
1: Da regolamento
2: niente.
1: Non è sanzionato, però lo deve fare, quindi poi deve tornare indietro e farlo in tutti i modi, non succede niente, però lo deve fare.
2: Ah, mi sembra che siamo abbastanza sui tempi, sono le 22:30 e sta per iniziare la
1: vediamo
2: prima.
1: Vediamo che il vice maestro di campo Teoni è già arrivato al pozzo. Ecco, ora sicuramente Martino gli farà prendere un po' di confidenza, perché sia la cavalla che il giostratore sono esordienti. Vediamo un po', non c'è. Ecco che i quartieristi di Porta Sant'Andrea cominciano
0: a muoversi.
1: Il loro show, perché
0: sono cose di Giosta.
1: Sono per ora comunque
2: stanno disturbando ovviamente.
1: Per ora diciamo che le cose sono abbastanza.
0: Ricordiamo sì, però che
4: figuranti... posso usare un termine, vai. Hanno alzato un polverone, si direbbe.
1: Una volta il rione del polverone era col citrone, ora saranno gelosi, vorranno diventare anche loro il rione del polverone.
0: Io intanto voglio ricordare che i figuranti comunque devono stare al di là di una striscia bianca in terra.
1: E il polverone l'avete visto anche nel nostro quadratino.
4: Sì, anche se il quadratino è piccolo, si è visto bene. Polverone. Vabbè. Bene. Ad Arezzo come si dice in dialetto greco?
2: Il pubblico lo potete inquadrare?
4: Sì, no, possiamo avere questa immagine. Greta.
1: Ora io mi alzo, però un attimino. Allora.
0: Vediamo che ancora Gianni che dà no,
2: una bella responsabilità sulle spalle di questo ragazzo.
1: Sì, apre la piazza lui. Vediamo che sta andando, va a prendere la lancia in una posizione che hanno già deciso prima con il vice maestro di campo.
0: Lì è una zona un po' più ovattata.
1: È una zona diciamo sicura sì, anche per il cavallo. Vediamo che ora sta iniziando un po' la piazza a scaldarsi sempre di più.
0: Allora il maestro di campo sta dando l'assenso in questo momento, per cui può partire.
2: È partito
1: subito,
0: partito.
1: Eccolo,
0: partito.
1: La carriera non Urano. Viene assolutamente disturbata.
0: È in arrivo.
2: Sembrerebbe un 3.
4: Non è sul 4.
0: Nell'angolino.
4: Nell'angolino.
2: A me sembrerebbe un 3, però vediamo.
1: Anche davanti ha fatto un po'.
4: Dai, un 4 sul mezzo 5, no, niente.
1: No, lontano dal 5.
4: Nel frattempo io saluto anche un aretino dall'America. Ci salutano anche dall'America, guarda. E saluta anche un amico giapponese, ci saluta. Ruzia, beautiful city, good luck.
2: Però dovresti fare un salto di qualità, Giuseppe. Dovresti fare una diretta in inglese.
4: If you want, I can.
1: C'è chi la fa?
4: Se no io posso parlare in spagnolo, non so, in francese.
2: Lo spagnolo lo conosco.
4: Spagnolo.
0: Allora intanto il giostratore deve ritornare sotto il palco della giuria, non può essere aiutato da nessuno.

0: tempi.
1: Ha riconsegnato la lancia.
0: Ha riconsegnato la lancia.
1: Adesso
0: nessuno l'ha toccato.
1: Visto, abbiamo visto. Il primo giudice ha alzato il braccio, è la novità di quest'anno, cioè dal regolamento. A quel punto la carriera è definitivamente terminata.
0: Molto molto teso.
2: Sì, però sarà tesissimo anche durante il corteo.
3: Io nel frattempo saluto chi ci saluta, un saluto da Modena e salutiamo anche noi e un saluto da Pescaiola. Però, vabbè, come ripetiamo non possiamo garantire la piazza, però vi potete così.
1: Ricordiamo anche una cosa, che
3: potete andare diciamo sul portale dell'Ezio TV, ma non sentite noi o non sentite la Greta, che tra l'altro è il direttore.
0: Se hanno due telefoni, in uno mettono a Ezio TV.
3: Gli diamo noia, stasera alla Greta gli diamo noia, siete d'accordo?
0: Sì, ma vai, dagli noia.
2: Ma è un piacere, ma figurati, ma abbiamo ovviamente un accordo editoriale, questo
3: qui va, no, non ti preoccupare. Però ci salutano, ecco, un saluto da Creta, ora io da Creta non lo so, Creta, Chiara Gavagni, possibile da Creta?
2: Possibilissimo.
3: Intanto vedete inquadrato il capo servizio della Nazione di Arezzo che sta
2: è un tre.
1: È proprio ci sta.
3: Cos'è un 3? Ce lo chiedono qui.
1: Però attenzione, scusate, io vedo in questo momento c'è il maestro di campo, c'è il capitano di Sant'Andrea che sta dialogando col maestro di campo.
3: Ora se però ci saluta da Barcellona devono parlare spagnolo, altrimenti no, non ci crediamo noi.
2: Noi siamo sugli aretini.
3: Noi siamo del Piazza Grande di Arezzo.
0: Io credo che il maestro
1: attenzione,
0: di campo.
1: Scusate, è stato consegnato il biglietto con il punteggio perché
3: non ha un nome quel biglietto.
1: Tra pochissimi secondi l'Araldo annuncerà, però io volevo vedere come mai
3: ecco
1: Cavalli, il capitano di Sant'Andrea, è andato a.
0: Ma io credo che l'abbia chiamato un maestro di campo chiedendogli di evitare quello che è successo prima, che succede anche con Bruno.
1: Allora, ecco l'annuncio.
4: Primo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 4
3: 1-0 per me.
2: Avevamo visto 4 male.
3: Porta Crucifera. Beh, punti 4 tra 20
2: male,
3: secondi lo sentite in TV.
4: Il primo cavaliere del quartiere di Porta comunque del Foro.
0: Comunque perché era niente.
1: No, però vorrei sottolineare la cosa, noi abbiamo la percezione solo nel momento in cui.
3: Vabbè, no, diciamo, però io intanto mi diverto a salutare gli amici, perché insomma, da Creta, poi da Barcellona, Rodriguez, hola Rodriguez, che passa. Poi ci vedono anche i miei amici in Australia, addirittura. Grazie Irina e un saluto dall'albergo.
2: All'albergo di Civitella,
3: penso
2: di
3: sì, insomma. E anche da via Ristoro. Quindi noi
0: intanto vi posso dire che sarà Giulio Vedovini.
3: Ci confermate questo fatto che se ci ascoltate in radio e poi ci guardate in televisione, guardate il canale 81 Arezzo TV, ecco, no, fece la Greta che gli dobbiamo dire, no?
0: No, ma giusto,
3: guardate un po' la differenza dell'audio.
0: Ci condivide anche.
3: Però il direttore di Arezzo TV è qui con noi, quindi arrivi prima insieme a noi, lo vedi Greta?
2: Ma sì,
3: la nostra vita è legata, le nostre emittenti sono legate.
1: E devo dire non è una fake news. Sei qui in carne.
3: No, però qualcuno mi ha detto che sei di Santo Spirito.
2: Allora,
3: c'è
2: sì,
3: uno scritto che sei
2: in
3: di
2: realtà,
3: Santo Spirito.
2: Allora, guarda, quando l'ho messa stasera ho detto porca miseria, non mi sono ricordata di essere neutra stasera. In realtà il mio quartiere Porta del Foro, pensa un po' quanto ci ho pensato.
3: Ma te l'hanno scritto qui, eh.
2: Lo so, chiedo venia. Il prossimo a settembre mi vesto da
1: fante dei comuni.
3: In realtà tu sei di
2: Porta del Foro.
3: Porta del Foro.
2: Cioè dalla Val di Chiana la mia porta dovrebbe essere Santo Spirito.
3: Io infatti dovrei essere
2: Però
3: Santo Spirito.
2: Però io sono 20 anni, 25 che lavoro in Via Fiorentina, insomma, a parte.
3: Quindi ormai sei naturalizzata.
2: Sì, per me è la chimera, sì.
3: Tu pensa che c'è anche uno che è rosso verde e non sa se è verde rosso.
2: Ah, ecco, che ce l'hai accanto.
0: Io lo so.
1: Allora, rientriamo
0: era
1: il
0: rettore dell'epoca che
3: da Olmo, l'Arianna. Ciao Arianna.
1: Attenzione, sta arrivando, e ora la guarderà in particolar modo la carriera di Giulio Vedovini, che fa il suo esordio accompagnato dal babbo Enrico, che è il preparatore, assieme anche a Andrea Bernaccini, ricordiamo
0: sì.
1: Comunque. Il quartiere Porta del Foro c'è questa accoppiata di,
3: allora, domanda,
1: di ex giostatori.
3: Perché adesso il quartiere di Porta Sant'Andrea non ha fatto quella polvere di prima?
1: perché Sant'Andrea disturba
0: perché davanti

0: è venuto poi è stato... via da Porta Sant'Andrea, che era giusto di riserva, ecco. È andato
1: ma magari
0: a correre,
1: ci ascoltano, lo sa, capito?
0: Allora... Porta Crucifera, e anche Bruni la stessa cosa ha fatto. Vedete, ora non vedete, però i figuranti di Santo Spirito si sono spostati di un paio di metri più lontani dalla lizza, questo per creare un buco in modo tale da provare a disturbare la carriera. Parte, ecco che è partito in questo momento. Mette la lancia,
2: vediamo il punteggio
3: ed è 5, questo è un 5, è netto proprio, questo è un 5 che ha spento il rosso,
0: l'ha cancellato.
3: Questo non bisogna aspettare, aspetta, la lancia l'ha persa, no, niente, non ha fatto niente, no.
2: Guarda, sta riconsegnando,
3: ora vediamo se
2: la giuria
4: evviva, ha portato bene vestirsi da Porta Santo Spirito.
2: Il primo giudice ha dato l'ok, la carriera è terminata. Che esordio.
3: Per caso Federico D'Ascoli è del quartiere Porta del Foro?
4: Sì.
0: Lo sai che quando è venuto è stato detto anche che è stato consigliere.
4: Sì, Federico è di Porta del Foro.
3: Allora,
2: c'è un abbraccio bellissimo tra Giulio e Andrea.
3: Allora, Greta, c'è una cosa per te. No, se vieni dalla Val di Chiana sei di Santo Spirito, come tutti noi.
4: Lo so, la regola sarebbe quella, lo so. Infatti la mia figliola è di Santo Spirito.
3: Ecco, già questa è un
4: parità,
3: attenuante.
4: Parità in famiglia.
3: Vabbè. E Fabio, che ricordiamo?
4: Fabio Porta del Foro, lui è nato in Via Fiorentina.
3: Ah, quindi.
4: È nato proprio. In Via Fiorentina.
3: Va bene.
4: Lui è più scusato di me, io.
2: Allora, Roberto.
0: Aspettiamo l'Araldo, perché l'ufficialità c'è solo al momento in cui dice,
3: insomma,
0: l'Araldo.
2: Questo ragazzo.
0: Vabbè, si è sempre detto che è bravo, è un cavaliere
2: anche freddo.
0: È freddo, è un garista, è uno che ha pochissimi problemi. Non sente la tensione o comunque la trasforma in competizione, insomma, no?
2: Mentre qui in tribuna c'è un momento
4: caspita, c'è un piccolo tafferuglio, diciamo,
3: la miseria
4: così.
3: Su
4: in tribuna
3: le danno, no?
0: Ma io
3: no, è stata una scaramuccia.
4: Speriamo che sia chiusa qua, ma sicuramente lo sarà. Anche perché sono tutti grandicelli, quindi.
3: Sì, mi è sembrato abbastanza grande.
2: Mentre io rientro in prima,
3: ecco,
2: sala, io mi
4: sarà bene dare il buon esempio. Insomma.
2: È stato consegnato il bigliettino, e tra pochissimo viene dato in questo momento viene consegnato all'Araldo, per cui attendiamo e lasciamo voce all'Araldo per l'annuncio della prima carriera del quartiere di Porta del Foro.
3: O sentiamo,
2: qui niente da dire,
0: c'è
2: ragazzi.
0: Poco da fare, cancellato completamente il 5.
3: Sì,
0: una carriera venuta bene, senza
3: una bella cancellazione.
0: Bravo.
5: Corre la carriera
2: ed ora
5: il
2: Santo
5: primo
2: Spirito.
5: Cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito.
2: Cerchiamo di vedere chi sarà tra. Dovrebbe essere Elia Cicerchia, dovrebbe essere, però io cerco di
3: vediamo intanto i figuranti di Porta del Foro stanno facendo balli rituali, mi sembra.
0: Sono contenti perché per ora sono.
3: Ora vediamo.
0: Per
3: Santo
0: ora
3: insomma
0: hanno fatto, han fatto il massimo senza rompere la lancia, quindi. Più di così, senza rompere la lancia, difficile fare o strappare il mazzafrusto al burattino, insomma, che la vedo un po' dura.
2: Certo, possiamo dire che è una prima volta, però cavaliere che non ha mai calcato la lizza con il cavallo, la prima volta che ci corre stampa un 5. Bisognerebbe vedere questa tipo di curiosità.
0: Mi pare che Cicerchia l'ha fatto quando furono quando ha cambiato cavallo all'ultimo secondo, l'ha sempre, anzi il giorno della giostra gli è sempre, gli è capitato di fare 5.
2: Mentre scusami, è Gian Maria Scorticci che correrà la prima carriera per
0: Porta Santo,
2: Porta Santo Spirito in sella a Doc. Questa è una coppiata ormai da alcuni anni. Eccolo, sta entrando in piazza. Accompagnato da Luca Veneri.
0: Anche questa è una novità, no?
4: Sì, io il Saracino l'ho vissuto di più quando correvano i fratelli Veneri per Porta del Foro, quindi vederlo oggi con i colori di Santo Spirito, insomma, un po' di.
0: Lui è stato anche giostratore.
2: Tu hai anche vinto.
0: No, anche vinto con Santo Spirito da giostratore.
2: Ma la Greta l'aveva rimosso.
4: Forse sì, quella parte l'avevo.
2: Allora, vediamo Gian Maria è arrivato sulla zona del pozzo dove c'è già Gabriele Veneri che lo attende per lasciargli la lancia, il vice maestro di campo. Ricordiamo che poi il maestro di campo deve dare il proprio assenso abbassando lo scettro e a quel punto il giostratore potrà partire, iniziare la sua prova. E il maestro campo in questo momento ha dato il proprio assenso, per cui è tutto pronto per Porto Santo Spirito. Gian Maria Scorticci
0: non credo che partirà adesso, farà un altro tondino, ma credo che questo sarà quello buono, perché insomma un po' esagerare anche con i tondini poi non è che fa bene. Infatti ecco, sta affiancando il cavallo, è partito. Una carriera alla Doc molto lineare
4: e potrebbe essere un bel 5
3: anche questo,
4: ha esultato anche lui, quindi insomma evidentemente
0: non è cancellato come l'altro,
4: Come l'altro, ma ha alzato la lancia al cielo, quindi penso che anche lui si sia reso conto che è un 5.
2: L'altro Gian Maria è già ritornato ora alla giuria, ha riconsegnato la lancia.
0: Doc è un cavallo espertissimo, insomma, quindi
3: ciao grande,
0: non dovrebbe avere problemi.
3: Ora vediamo, insomma, noi si ipotizza, ma
2: il primo giudice ha alzato il braccio, per cui lo ricordo,
3: la Greta
2: è una...
3: non gioisce forse se è un 5 questo, ma
4: vediamo dai.
3: Senti, qui c'è una signora che ti saluta perché dice: ti ho visto infatti ieri mattina in piazza, sei stata molto gentile, forse per te, perché usa il termine stata.
4: Grazie.
3: Margherita Veraldi ti dice qualcosa?
4: No, però
3: penso che era riferita a te, perché
0: io credo che sto punteggio sia parecchio fitto, nel senso che non lo so, un po' più lo misureranno secondo me, parte quando hanno finito di misurare noi lo vediamo, perché si spinge nella luce che
3: si spenge,
0: vedi là c'è una luce dove c'è la giuria, quando te vedi che spengono quella, hanno finito di misurare.
3: Che dice Federico, che dici, che cos'è?
0: Ecco, la misurazione è finita,
3: la misurazione è finita,
0: e ora
3: puoi dire alla radio, no, dillo, facciamolo dire alla radio. Ho capito, la radio.
0: Vediamo che i giudici lo stanno
2: trascrivendo nel bigliettino che passerà dalle mani del cancelliere alle mani dell'addetto, che lo porterà alle mani dell'araldo che lo annuncerà.
3: Quando è veloce vuol dire che o buono buono.
2: Allora, ecco qua, consegnato il biglietto, la parola all'araldo per annuncio del punteggio di Gian Maria Scorticci.
5: Il primo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti
2: confermato.
3: Ora io, Roberto, non ti faccio notare quanto ti tributi.
2: Insomma, una giostra con punteggi,
0: molto alti.
4: E ma ormai è così da un po'.
0: Diciamo che bisogna adeguarsi verso l'alto.
4: Eh sì.
2: Ed ora vediamo chi sarà tra Marmorini e Montini. Dovrebbe, vediamo se riesco a scrutare qui dalla

0: qui non riusciamo a vedere,
1: sì,
0: che la nostra,
1: sì, di solito lo chiama quasi subito
0: postazione.
1: Ora io non l'ho sentito, però l'ha chiamato sicuramente. Vediamo che Gabriele
0: cosa?
1: È il giostatore, lo chiama quasi subito dopo aver letto il punteggio, magari con l'esultanza non hanno un po' tappato la voce al Durante, alla Raldo.
0: Allora ancora non riusciamo a scorgere il giostatore.
1: E ora che faranno i figuranti di Porta Crucifera? Vendicheranno il suo oppure staranno fermi e buoni?
0: Vorrebbe, sì, allora vi confermo.
2: Gli amici di Arezzo Notizie, sì, Marmorini.
0: Tommaso Marmorini, anche perché qui sotto è arrivato Saverio Montini a terra.
1: Quindi.
0: Per cui.
1: Vediamo se, perché in simulata, alla simulazione di gara, si sono accompagnati uno con l'altro, Montini e Marmorini.
0: Infatti.
1: Quindi può darsi che
0: ci
1: pozzo
0: sia...
1: vada Montini con Marmorini. Ricordiamo che l'accompagnamento può essere fatto da una sola persona a piedi,
0: sì.
1: Non ce n'è, una volta c'era proprio la scorta, due, tre, quattro che arrivavano fino alla linea,
0: sì,
1: del pozzo.
0: Guarda, confermiamo che è proprio Saverio Montini ad accompagnare il compagno Tommaso Marmorini, che dunque si appresta a correre la prima carriera, che tra l'altro sarà anche l'ultima di questa prima serie, perché Sant'Andrea è appunto l'ultimo
1: quartiere. E infatti vedi che si stanno vendicando i quartieristi di Porta Crucifera, non alzano il polverone loro per ora almeno. Quello insomma era abbastanza vicino,
0: è andato molto vicino,
1: molto vicino. Ecco che arriva la polizia municipale, che riporterà sicuramente la calma.
0: Sì, anche i lucchi,
1: e si sono già calmati, insomma,
0: i lucchi del quartiere.
1: È già finita la parte, diciamo,
0: del disturbo.
1: C'avevo da dirgli che andava a mangiare la pizza dopo, questa confusione si sono dovuti avvicinare per dirglielo.
0: Hai capito che sono mangiando?
1: Sì, gli hanno detto vieni dopo a mangiare la pizza con me.
0: Allora, consegnata la lancia, vediamo quando il maestro di campo ha dato l'assenso in questo momento, per cui Tommaso Marmorini può partire. Ancora dietro a Burgunto, non lo vediamo.
1: Si prende tutto il suo tempo,
0: eccolo
1: che è partito in questo momento.
0: Partito,
1: non ci sono disturbi eclatanti.
0: Punteggio,
1: questo è un 2.
2: È di là, lato del 5. Che cosa c'è di 2?
1: E vediamo che i quartieristi di Porta Crucifera,
2: mamma mia, guarda che
1: esultano in maniera molto evidente.
0: Allora si è strappato anche il tabellone, però
1: non è successo niente a
2: arrivare
1: Saverio
2: dentro
1: Montini.
2: La polizia locale,
1: un armigero di Sant'Andrea è salito sulla lizza, ma potrebbe anche scendere perché non è successo niente.
0: Comunque nel frattempo,
1: quindi possono scendere
0: allora,
1: tranquillamente.
0: Nel frattempo Tommaso Marmorini ha riconsegnato la lancia.
1: Non è stata disturbata la carriera
0: in
1: maniera assoluta. La polizia municipale ha già fatto il cordone, quindi.
2: Ecco arrivare il maestro di campo.
1: È arrivato anche il capitano, no? Vabbè, il maestro.
2: Quello è il maestro di campo, il vice maestro.
1: Il maestro di campo è quello davanti, quello dietro è il maestro, è il vice maestro.
2: E lui è responsabile di tutta la giostra, no?
1: È la massima autorità.
0: Allora io credo.
1: Può decidere squalifiche, le squalifiche no, però può decidere anche delle espulsioni.
0: Infatti io credo che ora ha avvicinato il maestro d'armi, sta parlando col maestro d'armi che è il responsabile degli armati in piazza. e non so se ci potrebbe essere l'espulsione di qualche figurante.
2: Non si è visto grandi cose, cioè non...
1: Ma comunque dovrebbero i figuranti dovrebbero mantenere un diciamo un contegno anche.
2: Vabbè, ad Arezzo le sfurfurine ci sono sempre state.
3: Sì,
2: nei limiti della piazza, cioè, mica uno si deve. Cioè, vuoi dire.
1: Diciamo che nel corso degli anni la squalifica era stata presa da parecchi anche come una medaglia da attaccare.
2: Addirittura
1: al petto, vero?
2: Miseria, senti qua.
1: Va bene.
0: Mentre la giuria ha terminato il proprio lavoro, perché hanno spento la luce per che illumina dove viene messo il tabellone per misurare, per cui c'è solo da trascrivere il punteggio. E in piazza c'è ancora il maestro di campo che sta sempre dialogando col maestro d'armi di.
1: Intanto
0: Porta
1: possiamo
0: Francesca.
1: Dire che
4: intanto
1: non
4: sta
1: ha,
4: partendo
1: che non ha ritenuto. Credo.
4: Come si chiama la persona che porta il punteggio al
2: porta bigliettino?
4: No.
0: Non c'è un nome specifico.
4: Non
2: siamo riusciti, non so quante giostre.
1: Ma non è lei prova a sapere proprio la figura.
2: Esatto. Porta quello che si ritorna lì, insomma.
1: Deve essere anche un valletto.
2: Sentiamo il. Là.
5: Cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti cinque.
2: Non ci posso credere. Allora vuol dire gli ha strusciati. 5-5.
4: Sicuramente.
2: Mamma mia.
4: Ora credo che qualcosina di più possa capitare.
0: Allora.
2: ma forse perché. Che succede?
4: Adesso c'è un po' più di confusione.
2: Mamma
4: rispetto a prima.
2: Oddio.
4: C'è un bel cordolo della polizia municipale.
2: Ora c'è la polvere.
0: È vero che il tabellone si è rotto. Però
4: no, probabilmente dove ha impattato
2: sarà stata la strisciata, se l'ha misurato, ragazzi. Guarda che polvere, ecco il polverone adesso è un.
0: Ragazzi, mamma mia che punteggio! 4-5-5-5. Cioè.
2: Beh. Incredibile. Vedi, questo frega, ecco, quando si dice che la lancia poi fa un segno lungo, no?
1: Sì, non è mai facile,
2: esatto,
1: però sembrava abbastanza alto.
2: Beh, insomma.
1: Io 5 l'avrei mai detto, però ha misurato, è vero, io ha misurato.
2: Nel frattempo. Ricordiamo alcune cose di servizio. Qui siamo ovviamente in diretta a Piazza Grande per la 149esima giostra del Saracino, dedicata a 100 anni della 1R, in diretta Radio Fly e anche in diretta Radio Incontri in Blu di Cortona. Potete seguirci anche nei nostri social. Non possiamo, lo diciamo perché ci segue nei social, non possiamo ingrandire la piazza, perché questo è quello che ci è concesso, in quanto i diritti li hanno le TV, i diritti del video. Noi possiamo trasmettere l'audio liberamente, tra l'altro l'audio andiamo 20 secondi in anticipo rispetto agli altri, il nostro è un audio diretto, i digitali arrivano più tardi, però insomma, ecco, il video possiamo mettere solo questo piccolo quadrato che vi fa vedere dove siamo.
5: Corre la seconda carriera, il secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucina.
4: Potrebbe ci siano provvedimenti, perché non abbiamo visto allontanare nessuno. Quindi, no, sbaglio?
0: No, neanche io ho visto magari figuranti.
4: Hanno semplicemente riportato l'ordine, insomma.
0: Però sicuramente questi punteggi preannunciano una serie di seconde carriere veramente parecchio belle toste,
4: E mi sa che c'è qualche altro.
1: Mi sa che è stato allontanato dalla piazza il maestro d'armi di Sant'Andrea.
4: Ah, vedi? Io da qua non vedo, quindi.
1: Sì, credo.
0: A dialogare
1: con il maestro
0: di campo.
1: No, ma lo scelgo via. viene espulso.
2: Mi sembra successo un'altra volta, ma era di Corcirone, possibile?
1: Sì, sì, sì.
2: Comunque, qualche giostra fa.
0: Sì, però il maestro d'armi non è un semplice figurante.
1: No, infatti credo che poi le squalifiche saranno abbastanza.
2: Ecco, ma il maestro d'armi ha la responsabilità di tutti, maestro, quindi se è successo qualcuno va fuori lui, no?
1: Diciamo che la responsabilità in primis è del capitano. A livello, diciamo, di giostra,
2: sì, no, io parlo dei figuranti che sono
1: il
2: in piazza.
1: Il maestro d'armi è probabile che, non lo so, io faccio un'ipotesi, ha l'obbligo, se il maestro di campo chiede dei nomi, di fare dei nomi. Molto probabilmente lui, non lo so, se può essere anche rifiutato, se si rifiuta
2: va fuori lui.
1: Il campo lo può allontanare. E ecco che arriva,
0: attenzione, arriva
1: Matteo Bruni. Vediamo adesso come reagiranno i quartieristi di Sant'Andrea.
0: Che mi viene a dire Roberto che c'ha solo un tiro.
1: A parte che un solo tiro ce l'hanno tutti. Non credo che ci sia la possibilità, oppure qualcuno tiri a 4 nel numero, insomma, in queste giostre. Ma neanche, quindi voglio dire, tirare si tira tutti al centro, tirano tutti dentro. Vediamo un po', insomma, la tensione era tanta anche prima, 3-5, 1-4, ancora di perso ci vedo poco, insomma.
0: Anche perché esordire con questi punteggi.
1: Comunque io non è che vedo un quartiere fuori dalla giostra.
4: No, non c'è.
2: Ora va un po' giù. Ora li metto.
0: Allora,
2: giù.
0: Vediamo.
1: Ora tirano. Vedo.
0: È già al pozzo il giostratore che deve solo ritirare.
1: Che ancora non ha preso la lancia. Vediamo. Che a dispetto di quello che ha fatto vedere questa cavalla nelle prove è molto molto tranquilla, quindi almeno al pozzo, insomma, no?
0: Eccolo.
1: Quindi penso che abbiano lavorato bene su questo binomio.
0: Allora, il maestro di campo dà l'assenso in questo momento, eccolo qua, per cui può partire anche
1: Matteo Bruni.
0: Eccolo, partito
1: bene. La cavalla si è stesa bene, non mi pare che
2: spento
1: anche questo,
2: è un 5 anche questo,
4: è un 5 questo, sì.
2: L'ha proprio spento come quell'altro,
1: c'erano sbaffature,
2: no.
1: Guarda come scarica la tensione,
2: no.
1: Guardalo,
4: è brutto
2: anche te, no, non si può fare.
1: Vado giù.
2: No, va bene, non ti preoccupare. Diceva Matteo Bruni lui?
1: Sì, Matteo Bruni.
0: Il quarto 5 di fila.
2: Qualcuno aveva detto i punteggi saranno alti.
1: Chi l'aveva detto?
2: L'avevano detto altri colleghi.
1: Io no.
2: Te no. No, l'avevi detto anche te, è vero.
1: Io di solito rimango un po' indifferente nella
2: ma
1: vita.
2: Ma quando l'hai detto?
1: Non l'ho detto mai.
0: A fine trasmissione.
1: L'ho detto a cena.
0: Quando
1: te lo
0: ci offri il caffè a fine trasmissione?
1: Non ho le prove di quello che ho detto.
2: No, però non mi ricordo cosa avete detto sulle carriere aggiuntive, cioè quelle supplementari. Si faranno gli spareggi.
1: Io ho detto che non c'erano. Lui ha detto che c'erano.
2: È vero, sì.
0: Io invece, vediamo. Si continua questo passo.
2: Vabbè, comunque il tabellone. Aspetta, dobbiamo sempre ascoltare l'Araldo.
0: Sì,
2: però.
0: Sì.
3: Perché lo guarda con quel cavolo di Sky?
1: Sì,
2: ma voi, quello là vi aiuta voi il monitor?
1: Ma io l'ho mai guardato stasera. No.
2: Vuoi venire qui a vederlo?
1: No. Se no te lo dicevo. No, io. Tanto. Te lo ricordi, c'era Bosco che diceva rigore è quando arbitro fischia, no?
2: Sì.
1: E qui il punteggio è quello che dice l'Araldo. Fine.
0: Araldo che sta per ricevere il biglietto.
1: E quando l'ha detto l'Araldo è quello, non si torna indietro.
2: No. Non c'è nessuna autorità in giostra che possa dire.
1: Una volta che l'Araldo ha detto, questo è nel regolamento. Una volta che l'Araldo ha detto il punteggio non si torna indietro.
2: Vabbè.
0: Eccoci, ecco l'annuncio.
4: Davide?
5: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 5.
0: Confermati ragazzi. 4-5 di fila, guarda là,
5: corre la carriera,
0: guarda
5: il secondo cavaliere del quartiere di Porta del Foro.
1: Greta, ti immaginavi una giostra di questo tipo? Ah no, c'ha le cuffie, secondo me.
2: Lo sai cosa mi hai fatto rimanere? Silenzio prima che l'Araldo dica il punteggio, cioè, è incredibile. Ma quante persone siamo qua?
0: 5.000 persone.
2: 5.000,
1: pensa,
2: silenzio. Magari senti qualcuno che dice 4, 5, ma però
1: pensa
2: normalmente in silenzio.
1: Che quando invece si ritorna al discorso che non fanno vedere in televisione il fermo immagine perché diciamo prima che l'Araldo abbia detto il punteggio,
2: sì, sì.
1: Una volta in quell'attimo di silenzio c'era tutto un coro che annunciava prima,
2: ecco,
1: quindi anche questo invece vedi quanto è più più suspense, no?
2: Sì, molto.
1: Ecco, molto più bello.
2: Ci salutano questo. Anche dal Sud Tirol. Sud Tirol, Fra 916. Ciao Fra, non mi vedi ma ci sono.
0: Allora siamo con Francesco Rossi, detto Tallurino, su Light to Hollywood.
1: Ora si sbaglia.
2: Ma può ritirare lo stesso?
1: No, ora no.
2: No?
0: È come a Spareggi, se prima tira un giostatore poi deve tirare quell'altro. La regola cambiata negli anni.
2: Perché prima si
1: negli anni
2: fare.
1: Di Martino, sì, la regola anti-Martino era.
2: Perché, prima era la regola, perché tirava,
1: perché tirava gli spareggi, facevi tirare sempre a quello che era
0: in teoria, più
1: in
0: forte.
1: Teoria il giocatore più forte, okay. Martino era indubbiamente uno.
2: Quindi
1: che ne sbagliava pochi.
2: Martino?
0: No,
1: sì, sì,
0: in gergo
1: giostro.
2: Ma siete birbanti?
1: No, era,
2: mamma mia,
1: non l'ho mica inventata io.
2: Ho capito,
1: si diceva così, quindi.
0: Eccolo, Francesco Rossi, accompagnato sempre da Enrico Vedovini.
2: Che tu oggi l'hai chiamato Francesco Maria Rossi.
0: Francesco,
2: che è invece un giornalista, tra l'altro.
1: Componente degli avanzi di Palermo.
2: Esatto. Chissà cosa spererà la Greta in questo momento. Cioè...
4: È un bel 5.
2: È un 5 e andreste a 10, insomma.
4: Ci vuole il 5.
0: Come vedi, è sceso giù dal pozzo tranquillo.
1: Per buttare fuori noi, sicuro. Se no rimani lì.
2: Se ti fanno 5, caro Rosati, tu.
1: Vabbè.
4: Wow, 5 spezzando la lancia.
2: Pure, poi che vuoi, c'è un modo per triplicare.
0: Bisogna tornare solo nel 99 con farsetti, 5 e lancia spezzata.
2: Era giugno poi, vero?
4: Sì, perché noi siamo riusciti a spezzarla col 2, quindi.
0: Io non lo volevo dire,
4: è cronaca.
0: Allora il maestro di campo ha abbassato il, eccolo, è partito, eccolo Francesco,
1: ha saltato
0: Rossi
1: la linea anche questa
0: tabellone.
1: Volta vediamo che spinge il cavallo,
2: ragazzi, comunque sul rosso c'è, dite che
1: io credo che abbia preso più fra l'angolo tra il 4 e il 3,
2: però
1: che fra il 4 e il 5.
2: Sul rosso c'era, dai.
1: Non lo so, vediamo un po', anche questo è un punteggio che va misurato.
2: Non vede esultare la Greta, quindi
1: io non vede esultare neanche Porta del Foro, quindi
2: scusate, ma prima ve lo immaginavate il 2 e c'è il 5, quello di...
1: No, ma infatti ho detto aspettiamo perché quando sono
4: ma sai, lì c'era la strisciata, quindi comunque l'impatto non
2: vero,
4: si vedeva.
2: Vero,
4: qui la strisciata
1: è abbastanza pieno, insomma.
2: Vediamo anche Federico D'Ascoli che sì, è abbastanza
1: non è facile da decifrare.
0: E poi vuoi dire una cosa, anche nei replay che magari
2: sono molto abbassati quelli che fanno le misure, erano molto abbassati.
0: Allora,
2: con la testa.
0: Vorrei dire una cosa, nei replay che mandano anche televisione, nei punteggi diciamo indecifrabili non si soffermano sul punto marcato fino a che poi l'Araldo non lo annunciò.
1: No, no, ma neanche in quelli non che sono netti, perché proprio non
2: hanno
1: possono,
2: spenta la luce,
1: non possono dare, non possono dare il fermo immagine fino a che fino a dopo che è stato annunciato.
2: Grazie Leandro, grazie la sua stessa.
1: E ricordiamo che se il punteggio che viene dato deve essere dato all'unanimità dai 5 giudici, nel caso ci sia una discordanza viene presa la maggioranza dei, sono 5, sono 5 apposta.
2: Grazie per la sua stessa racino. Ciao, mi potete salutare da Albero? Sarà Alberoro, penso. C'è un paese che si chiama Alberoro?
4: Alberoro, certo.
2: Sì,
4: certo,
2: ma Albero,
4: il comune
2: no.
4: Di Monte San Savino.
2: C'è un paese che si chiama Albero. Boh. Francesco, dici cos'è sto paese?
4: Alberobello, è in Puglia, ma non penso.
0: Allora, attenzione,
4: sia
0: attenzione, non so. L'annuncio di Araldo.
5: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 4.
4: Va bene, dai. Era per tenere in gioco Porta Crucifica.
2: Francesco ha detto Alberoro, quindi Alberoro, certo, Alberoro. Ti salutiamo e salutiamo tutti.
5: Corre la carriera. Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito.
4: E non lo so come si chiama, come si il chiama? Comune Monte San Savino.
2: Sì, gli abitanti d'Alberoro, come si chiamano?
4: Non lo so.
2: Alberorini, no.
4: No, non lo so.
2: Come si chiamano?
4: So.
2: Parnetti.
1: E te lo dirà.
2: Come si chiamano, Francesco, gli abitanti di Alberoro? Come vi chiamate? Magari ce lo scrivi. Ma no, è vero, non è mai successo. Quelli di albergo? Te sei dall'albergo?
4: No, no, io sono di Cigiano, che albergo.
2: Cigianissimo.
4: Non confondiamo.
3: Lui sta all'albergo.
4: Matteo sta all'albergo.
2: Vabbè.
4: No, anzi ora è diventato cittadino anche lui.
0: Allora, abbiamo già due quartieri a 9 punti, Porta Crucifera e Porta del Foro. Ed ora.
1: Posso dire che anche l'Araldo sul 4
2: comunque
1: ha parecchia meno enfasi di una volta.
2: È vero, guarda,
1: di una volta.
2: Guardate che l'ha detto.
4: Ma alla fine 4 comunque non è che
1: però,
4: sia proprio.
1: Quando è partito, quando è partito a dirlo, io ho pensato di guarda, è un po' calante, quindi dico guarda, quando fa così di solito è un punteggio basso. No, basso.
4: Ah, basso.
1: Sì, quando parte, capito, con la voce.
4: Vabbè,
1: un
4: ma
1: pochino...
4: deve giustamente impostare.
1: E invece. Però
2: ti chiami Lucia te, Greta? Creta, mica ti chiami Lucia?
4: No.
2: No, c'è uno che mi ha chiesto, ma la signora si chiama Lucia? No,
4: no
2: si
4: no,
2: chiama Greta.
4: A meno che non mandi battezzato. Ma...
2: E noi salutiamo anche Matteo. Va bene, ti salutiamo Matteo. Ciao Matteo,
4: Greta,
2: dici da dove ci scrivi. Questo viene da YouTube.
1: Posso dire che mi è piaciuto tanto quando gli hai chiesto, ma te Greta ti chiami Lucia?
2: Appunto,
1: mi
2: hai detto apposta. Vabbè, ma dai.
1: È una pagina di giornalistica estremamente.
4: E ora c'è Elia Cicerchia, ragazzi. Questo sbaglia poco,
1: il cecchino.
4: Però vediamo.
0: Menzella Tony e sta.
4: Vediamo se mette l'ipoteca.
2: Anche perché adesso si fa un punteggio un po' alto. Vedo il Parnetti che sta attento.
4: Guarda, se fa un punteggio alto io lascio la diretta e mi porto verso.
2: No, ma dopo deve.
4: Lo so, ma poi non c'ho il tempo tecnico di raggiungere.
2: Perché tu prevedi già qualcosa? No.
4: No, però insomma poi c'è l'ultima carriera.
2: Va bene.
1: Ecco che ha preso la lancia, fa la sua misurazione. Guarda se è tutta dritta.
0: Il maestro di campo sta dando il via, ha dato il via in questo momento. Per cui può partire.
1: Io non credo
0: anche
1: che aspetterà molto.
0: Elia Cicerchia,
1: anche lui.
0: Luca Veneri si posiziona vicino al pozzo.
2: Perché lui sta lì?
1: Sì, ognuno ha un tipo di partenza, quindi.
0: Eccolo, partito.
1: È partito in questo momento.
0: Partito di
1: è partito
0: dentro.
1: Molto dentro, ora si sta allargando, vediamo un po'.
2: 5 ragazzi.
0: 5.
1: Sì.
4: Quando uno è bravo, c'è poco
1: ragazzi,
4: da fare.
1: C'è poco da fare.
2: Ma stasera quel
1: una
2: rosso.
1: Una carriera che non era neanche tanto, non era neanche perfetta, secondo me. Era sotto fino a metà lizza.
2: L'hanno veramente spento sto 5 stasera. Sì. No, vabbè. Va bene, no, aspettiamo l'Araldo, comunque per noi qui sembra che ci sia un 5, che sia un 5.
0: Si quindi fa vedere le spalle, bene, il giudice ha dato l'ok, per cui è terminata la prova, la carriera di Elias Cerchia.
4: Io ragazzi mi porto verso...
2: Come avevi detto, va bene, noi ti salutiamo, grazie per essere stata qui con noi.
1: Grazie mille, alla
2: ci
1: prossima.
2: Ci ritroveremo su Arezzo TV, insomma, no? Va bene.
4: Grazie, ciao.
2: Ciao. Allora noi salutiamo anche Margherita Veraldi, fateci un saluto, un super saluto. Come facciamo a fare un super saluto? Margherita, non lo sappiamo, e salutiamo, abbiamo salutato anche, anche Leandro. E abbiamo salutato, vediamo se li salutiamo tutti, c'è troppi messaggi, non ci capisco più niente. Mi sono perso anch'io. Allora, il quartiere che in questo momento, chi è in testa ora come quartiere, per ora aspettiamo, per ora finché l'Araldo non lo dice, poi te lo diciamo. Sì, abbiamo salutato quindi Matteo di Arezzo e anche Margherita di Arezzo, e adesso attendiamo cosa ci dice il... Ecco qua, adesso riporto di qua l'immagine, la Greta è uscita, sicuramente meglio, era meglio la Greta, però ci sono io adesso di qua. Ricordiamo sempre in diretta da Piazza Grande la 149esima edizione della Giostra del Saracino, dedicata ai 100 anni della 1AR. Siamo in attesa di avere il risultato della seconda carriera del terzo cavaliere. Ho detto bene?
1: La misurazione è finita perché hanno spento
2: della terza carriera del secondo cavaliere.
1: Sì.
2: Quindi io invece ho detto, ho sbagliato.
1: No, non lo so.
2: Comunque
1: la misurazione è stata fatta, quindi il biglietto
2: del secondo cavaliere di quartiere di Porta Santo Spirito.
1: Bravo.
2: Vediamo.
1: Ora l'hai detto giusto.
2: Vabbè, dai, su, un po' di errori fatemi fare anche a me.
1: Hai detto te, io non ti ho sentito sbagliare. Io ti dico, do sempre
0: ecco
1: ragione, che te
0: ecco
1: sei l'editore.
5: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti.
2: Come quattro?
1: Io questa no. Allora, no. Secondo.
5: Corre la carriera.
1: Allora, a questo punto non si torna più indietro.
5: Porta bene. Sant'Andrea.
1: A questo punto non si torna più indietro.
0: Io dico
1: io ho avuto dei grossi dubbi. Io ho avuto dei grossi dubbi sulla misurazione del primo tiro di Porta Sant'Andrea. Ho dei grossi dubbi sulla misurazione di
2: vabbè,
1: questo
2: ma ci sono lì, guarda quanti sono.
1: Vediamo a quando
2: per rispondere quando a chi ci ha detto chi è in testa. No, ora sono tutti a 9 punti.
1: Io vedo anche
2: meno che
1: vedo anche
2: Porta Sant'Andrea che deve però tirare il secondo.
1: Vedo anche davanti a me qualcuno che ha gli stessi dubbi miei.
0: Ma non sono mai dubbi, credo.
1: Però rimarranno
2: Roberto, ma scusa,
1: io non sono di Porta.
2: Ma ci sono ingegneri, ci sono tutte gente che è capace a misurare, me l'hai spiegato tu.
0: No, ma
1: la faremo vedere la misurazione come viene
2: appunto effettuata. Sono in
1: te l'ho
2: 5
1: promesso.
2: Quanti sono? 5.
1: Sono in 5.
2: Vedrai.
1: Io dei grossi dubbi ce l'ho.
0: Io vorrei chiamare Grotti ora, digli, ma mi dici?
1: No, non ti direbbe niente.
2: Te l'ho detto che l'altro giorno volevo andare a vederli, mi hanno detto ma che
1: non
2: siamo pazzi.
1: Non ti direbbe niente.
2: Ora in questa fase sarebbe
0: comunque
2: proprio...
0: devo dire che cioè...
2: ma evidentemente il 4 che è accanto al 5 della parte destra, no?
1: E anche sopra.
2: Evidentemente quella è
0: no, il 4 cioè, sicuramente è quello.
1: Allora, innanzitutto la giuria, la prima cosa che deve fare la giuria è la ricostruzione del tiro. Quindi è la ricostruire con le mascherine diciamo l'impronta del gommino che è in cima alla
2: siamo
1: mancia.
2: D'accordo, però che succede?
1: Non lo so, credo che sia porta
2: sai
1: porta
2: che
1: del
2: ora
1: che
2: succede? Che succede? No,
0: ora
2: non
0: c'è
2: Saverio
0: Montini
2: si fa un bel tiro Saverio Montini
1: ora c'è due possibilità, anche tre. O Sant'Andrea la chiude o Sant'Andrea vai, si va in spareggi con quattro quartieri, o Sant'Andrea va fuori.
0: Pareggio con tre quartieri.
1: Non credo che tiri il 4 nel numero, Montini. Questo non credo. Vediamo. Credo che sarà una carriera molto difficoltosa per lui.
2: Sì, dici?
1: La vedo abbastanza già, vediamo.
0: Comunque ci siamo giocati il bonus dei 24 sì. secondi che sono la prima.
2: Sì. Perché?
0: Perché due volte abbiamo pareggiato.
2: No, che vuol dire? Però noi, cioè, vuol dire, non mica che. No, io il 5 l'avevo detto quell'altro.
0: Anche se ribadiamo, noi abbiamo.
2: Questo no, questo per me era il 5.
0: Gira sì. il tabellone, non abbiamo replay.
2: No, vabbè, lo vediamo al volo, è chiaro che non.
1: Allora, cioè, la lancia ancora non l'ha presa, vediamo che la cavalla va un po'.
2: È quella cavalla bianca che anche nelle prove faceva un po' di, era lei la stessa cavalla?
1: Nelle prove no.
2: Non era questa.
1: No, ha fatto un po' di bizze all'inizio per entrare.
0: Ha ricevuto una lancia.
1: Vediamo che ora si scalda veramente.
2: Mamma mia.
1: In maniera enorme la piazza.
0: Io guardo il maestro campo.
1: Sono praticamente.
0: Ha dato l'assenso
1: ha dato in questo momento.
0: Per cui
1: sta per partire, vediamo che
2: cosa dicono.
1: La cavalla, eccolo.
0: C'è un faro, l'avete visto quel faro?
2: No. Che faro?
0: Hanno acceso il faro.
2: Sono i telefonini accesi, dice nella marea.
1: Vediamo che la cavalla è una bolgia qui dentro.
0: Bolgia.
1: Sono tre quartieri che stanno facendo veramente. Il diavolo a quattro per disturbare a livello
2: ora sono tre
1: emotivo
2: uno,
1: la cavalla, è certo che ora sono tre contro uno
2: per forza.
1: Io quando dico che questo è un catino che quando si scalda diventa veramente.
2: Vedrai che se ora fa un bel punteggio porta a casa la lancia.
1: Adesso sta cercando di calmare in tutti i modi la cavalla. E vediamo che ora sta prendendo marcia indietro e vedete come si scalda appena lo vedono.
2: Ah, vedi il faro, si c'è un faro
1: è partito. Che carieraccio. Partito malissimo. Vediamo. Montini
2: l'ha spento.
0: Attenzione.
2: Ragazzi, l'ha spento.
1: Ecco,
2: aiuto.
1: Ecco.
2: Mamma mia.
0: Una carriera.
2: Mamma mia,
0: era
2: che
0: partito
2: lavoro. Guardate là.
1: C'è un po' di la famosa sporforina
2: tra
1: quartieristi.
0: Porta Crucifero e Porta Sant'Andrea. Saverio ha fatto 5, ragazzi. Questo è 5.
2: Sì, voi dite che 5, aiuto.
0: Eccolo, la riposizione viene sommerso dagli abbracci dei propri quartieristi. E dunque,
2: aspettiamo l'Araldo, ragazzi, aspettiamo l'Araldo.
0: Perché già stasera. Mentre sta riportando.
2: Roberto, però il rosso non si vedeva.
0: Questo.
2: I miei occhi saranno.
0: Per me è spento questo.
2: Per me è spento proprio.
0: Sono intervenuti i vigili urbani e si stanno calmando anche un po' gli animi.
2: Eh sì. Quello tutto vestito di bianco chi era? Lo vedi?
1: È un aiutante del maestro di campo.
0: È Marco Teone.
2: Ah. Mamma mia.
0: Ancora stanno misurando i giudici, per cui ancora sono lì chini con la luce accesa, per cui ancora c'è proprio la misurazione proprio in corso.
2: Vediamo un po'. Oddio, com'è cascato.
1: Allora, la misurazione è finita.
0: Ora hanno spento la luce.
1: Vediamo che i quartieristi di Porta Santo Spirito stanno andando a riprendere la roba. I musici si stanno spostando, evidentemente è abbastanza netto per quelli che
0: consegnato il bigliettino. Sono gli ultimi, cioè i momenti.
1: Vediamo.
0: Momenti particolari, attenzione, viene consegnato all'Araldo il biglietto in questo momento. E dunque parola per il punteggio di Saverio Montini, Porta Sant'Andrea. Eccolo.
5: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti
0: 5 confermati, vince, anzi sentiamo l'annuncio ufficiale.
2: Eh beh,
5: vince la giostra del Saracino di San Donato, edizione 20 giugno 2026, il quartiere di Porta Sant'Andrea.
2: E
0: dunque Sant'Andrea 5-5-10.
2: Mamma mia,
0: che giostra ragazzi,
2: 5-5 a punteggi alti, non siamo andati a spareggi, quindi dobbiamo dire che Rosati ci ha preso, e quindi beh, che dire, vince la giostra di Saracino, quindi il quartiere di Porto Sant'Andrea
0: che adesso sale a 40 lanci d'oro.
2: Almeno c'è Eleonora che ha detto almeno stanotte si dorme.
1: Ah, può darsi che sia di un altro quartiere.
2: Perché Eleonora è un altro quartiere, quindi vabbè, comunque.
1: Ci abita, sicuramente,
2: abita vicino in un altro quartiere, insomma. Va bene, sì. Va bene, e allora è una bella cosa, una bella emozione, dai. Che ne pensate?
0: Cioè, io vedere questi
2: punteggi tutti alti,
0: cioè,
2: ragazzi.
0: Ora, è vero, si vince con 10 e tre quartieri con 9 punteggi.
2: Adesso c'è l'inno d'Arezzo perché deve essere suonato, sapete, no?

0: rap. Che giostra.
1: Insomma, questa è stata una giostra che, come si era detto, con punteggi alti, ma per vincere ci è voluto il punteggio altissimo.
0: Vabbè, dopo chiaramente la giuria ha decretato.
1: Una volta che ormai non si può dire più niente, nel senso questo.
2: Ma secondo voi quel fatto delle misurazioni, ecco, adesso ho potuto invertire le telecamere.
1: Sì.
2: Quelle misurazioni ormai sono queste.
1: Una volta che l'ha detto l'Araldo non si torna più indietro.
0: Vedremo i tabelloni a febbraio, a disposizione i tabelloni.
1: Sì, vabbè, poi comunque però cambia niente lo stesso.
2: A febbraio.
1: Sì,
2: a febbraio
1: non è che viene. Non è che poi la tolgono a Santa Andrea, insomma. La giostra è questa.
2: Però ascolta, andare con tutte le incognite, tutti questi 5-5, cioè non è male.
1: Allora, è già stato vinto delle giostre con 10, ma non credo, ora io non ho la memoria storica adatta, perché io mi scordo le cose, però non credo che chi ha vinto con 10 negli anni abbia vinto con tutti i 9 dietro, insomma, ecco.
0: Tutti gli altri quartieri a 9,
1: io credo che non sia mai successo.
0: Mi viene da dire che non è mai successo.
2: È vero?
1: Sì, mi sbilancio anch'io che non sia successo.
0: Sicuramente.
1: Però rimango con i miei dubbi, specialmente su qualche tiro, però rimane così la.
0: E i dubbi poi francamente non è che l'avevamo solo noi, perché anche la piazza.
1: Tutti, insomma, certo, sì, anche la piazza.
2: Era plausibile quello delle due, che in realtà era. Cioè, noi si pensava fosse due, invece era cinque.
1: No, ma anche.
2: Perché c'era la strisciata, però.
1: Elia Cicerchia aveva esultato in maniera eclatante, come se avesse fatto 5.
0: E un giostatore lo vede.
1: Il giostatore lo vede fino a un certo punto, insomma, se è pieno, se no, insomma.
0: Insomma, la percezione che ha fatto
1: l'aveva lui. Però che quello di il primo tiro, insomma, e il secondo di quello di Tavanti. E su quello del Tallurino dubbi ce ne sono, ecco, un po' meno.
2: Quindi adesso vanno a fare 4 botti.
1: Però.
0: Sì, perché
2: quattro botti.
1: Però vediamo che.
2: Ecco, il secondo.
0: Colpi di mortaio che annunciano la città,
1: adesso.
0: Il quartiere vittorioso.
2: Le colombe stanno volando, dice, ma che è successo stasera?
0: Terzo.
2: Ecco, e continuano le colombe.
1: Ecco,
2: è il quarto, quindi l'hanno già presa la lancia, ce l'ha
1: capitano.
2: Quindi quante sono le lance per il quartiere?
1: 40. C'è stato
0: 41 Santo Spirito, 40 Sant'Andrea, 39 Porta Crucifere, 28 Porta del Fuoco.
1: E una
0: Porta Burgi.
1: Sono arrivati Porta Burgi, a fare il famoso sorpasso che cercano dagli anni 90 su Porta Crucifera, l'hanno fatto.
2: No, ancora l'hanno mica fatto.
0: Sì.
2: 40-41 mi avete detto.
1: Sì, ma su Porta Crucifera ho detto. Il sorpasso che Sant'Andrea cercava dal.
2: Fontanella, come sarà divisa?
1: io credo che ci sarà. Io spero, insomma, che non succeda niente.
0: Comunque vediamo.
2: Guarda,
0: passare anche.
2: Mi dispiace perché sapevo che adesso lei va a festeggiare, se non era a mangiare con noi.
1: No, penso.
2: Daniela, vieni qua, Daniela.
1: Aspetta, ti cedo il posto.
2: Vieni qua, Daniela, fatti vedere, vieni qua. L'avete conosciuta ieri sera? Vai, vieni, su. L'avete conosciuta ieri sera? Su.
3: Oddio, muoio. Che emozione, bellissima. Mamma mia, è stata una giostra pazzesca. Pazzesca, poi c'è stato un punteggio che comunque, insomma, era un po' controverso, quindi
0: abbiamo detto anche
3: ci ha lasciato stupito, perché io avevo visto un 5-2 e poi alla fine, cioè un 5-2 per me era più 2 e poi alla fine è stato 5,
2: ma anche per noi era un 2, poi l'altro era un 5, invece era un 4, insomma.
3: No, alcuni erano netti, cioè si vedevano bene, ma
0: un paio
3: E sicché siamo rimasti veramente.
2: E quindi sei contenta?
3: Un'emozione enorme. Poi insomma era anche una giostra un po' particolare per noi del Sant'Andrea. Avevamo disperso insomma un sacco di risorse in quella. Eccola. Quindi insomma.
2: Va bene, dai, va allora bene. Noi ti lasciamo festeggiare.
0: Scommetto che ora va al Tedeum in Duomo.
3: Io andrei al Duomo, voi che fate? Andate a fare colazione?
2: No, noi ci da smontare e poi andremo a mangiare. Guarda.
3: Benissimo, vai.
2: E allora,
3: ci aggiorniamo.
2: Tante cose. Sono contento.
3: Grande Sant'Andrea 40, siamo secondi.
0: 41 aspetta.
3: Hai ragione. Siamo no, secondi perché... però, adesso.
2: Grazie secondi. Daniela, oh, qui c'è stata una richiesta che tu torni a trasmettere per Saracino.
3: Ragazzi, poi dopo questa vittoria
2: Hai portato bene. Hai portato
3: oi,
2: bene.
3: Oi, che lavoro, che sudata.
2: Vai, ciao.
3: Thank you very much.
2: Ciao, grazie Daniela.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao. E allora va bene, allora noi il Pannetti dov'è andato? Cioè il Rosati dov'è? Dov'è il Rosati? No, gliel'ho già detto. Cioè, vabbè, noi dovremmo chiudere la trasmissione, nel frattempo ci salutiamo. Roberto Rosati, vieni.
0: Roberto Rosati, dove è andato?
2: Che è successo?
0: Pensavo fosse andato a festeggiare.
2: Infatti, dai. Vieni che dobbiamo chiudere la trasmissione, Roberto. Che si fa?

0: chi vince gode, chi perde spiega, no?
1: Esatto. Ora, ora, ora. Allora noi chiudiamo la trasmissione, salutiamo tutti, prima salutiamo le FM, tutti i radioascoltatori ci hanno ascoltato con il vantaggio di sapere i risultati prima.
2: Ma stasera,
1: ma che
0: tanto conta prima lo stesso,
1: ma conta l'Araldo, mica conta noi, quindi un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, ma anche quelli tutti di Radio Incontri, salutiamo ovviamente anche tutti gli amici di Radio Incontri in Blu di Cortona e appuntamento alla prossima volta da Roberto Barnetti.
2: Premesso che noi vi aspettiamo per Agio Strano, faremo la
0: sabato prossimo,
2: faremo una puntata, analizzeremo
0: con due quartieristi.
1: Ah, sarebbe, ah, vabbè.
0: Con due, perché avremo due? Ospiti.
1: Chi è che indica?
0: Avremo ospiti due quartieristi. Indolimento, siamo con quelli del Paglio.
2: Vabbè. Ma non lo so neanche, io sapevo uno.
1: Ma due, no, guarda, il Rosati ormai è andato.
0: Sono una sorpresa.
1: Quanto hai fatto? Scusa, quanto hai fatto? Hanno tolto 40
0: per come ore. Dicono, vedi, a Siena c'era i visto, ti ricordi, venivano, noi siamo due quartieristi.
1: Sì.
0: Contradaioli semplici.
1: Sì, ti è andato via il microfono a te, non si è capito perché.
0: E noi avremo due.
1: Capì, fai qualcosa.
0: E noi avremo due quartieristi semplici.
1: Va bene, allora vi salutiamo da Piazza Grande di Arezzo, si è conclusa la 149esima giostra del Saracino dedicata ai 100 anni dell'Una R. Si è portata a casa la lancia, questa lancia, diciamolo, era un po' gialla blu, insomma, comunque. Diciamola, oro blu. Oro blu. Se l'è portata a casa il quartiere di Porta Sant'Andrea con un punteggio di 10 punti.
2: Che è il massimo.
1: Che è il massimo.
0: Senza spezzare la lancia.
1: Va bene, vi salutiamo, bene. Chiudiamo la trasmissione in FM e poi chiuderemo subito anche i nostri social. Ciao a tutti i nostri radioascoltatori e quelli di Radio Incontri. Un abbraccio anche a tutti loro. Ciao ciao.
2: Ciao.
0: Ciao a tutti.
3: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

0: sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920 461 90515. Scegli Radio Incontri.

una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azz!

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: darmi più d'amore.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami